Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 160 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
0: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nuovo cambiamento sulla Campania questo venerdì a causa dell'arrivo di una perturbazione afro-mediterranea responsabile di parecchia nuvolosità e precipitazioni sparse più concentrate a inizio giornata, poi saranno in graduale attenuazione col passare delle ore ma insisterà la copertura nuvolosa. Le temperature diurne saranno in diminuzione, i valori diurni saranno più contenuti, non oltre 19-21 gradi nelle diverse zone. Ma per sapere come andrà nel fine settimana vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo, oppure consultate il nostro sito web trebimeteo.com.

faccio come Mazzarri, guarda, ti faccio vedere l'orologio. L'orologio! Non perché manca ancora tanto, perché ho cominciato in anticipo le 6:59 e 43 secondi per tutti voi che vi lamentate sempre perché il pipistrello comincia alle 7 e un minuto, massimo 2 minuti, non siete mai contenti e questa volta invece me lo dovete dire, me lo dovete assolutamente confermare che il pipistrello è cominciato in orario in questo momento, le 7 in punto. Buongiorno, ed è una giornata molto particolare per noi di Radio Kiss Kiss Napoli che seguiremo dall'inizio fino alla fine, ovviamente, di questo viaggio del nostro Papa che arriverà direttamente a Pompei, e noi abbiamo già Vincenzo Perna sguinzagliato in quel di Pompei per farci raccontare un po' tutto quello che succederà. Primo collegamento intorno alle 8:30 qui nel pipistrello e poi per tutta la giornata, quindi restate con noi. Nel frattempo, primo pensiero del mattino, 342 000 100, con Antonio Manganiello fino alle 9, in regia c'è Fabiolino Esposito. Salutiamo quelli che ci guardano anche in TV, canale 76.

0: Sapete chi è che è contento davvero del Papa a Napoli? Lo studente! Scuole chiuse! A lui interessa solo quello, c'è niente da fare. Fatemi sapere un po' se siete direzione Pompei eventualmente per andare a vedere il Papa e per vivere questo momento così bello, così religioso, così intimo, no? Così spirituale. Nel frattempo però saluto un po' di amici che già hanno inviato i Telegram che arriveranno alle 8 e qualche minuto. In più tutti quelli che interagiscono con noi appena sentono il pipistrello, beh, devo dire che veramente cominciano con l'interazione, con i WhatsApp, e io vi ringrazio di cuore perché vuol dire che non sono solo, ma siamo tutti insieme nella stessa barca, cioè quella delle 7:04, che siamo ancora stanchi perché, diciamoci la verità, ci siamo svegliati da poco, c'è chi si è svegliato alle 4, quindi già ha carburato e a quest'ora vorrebbe già mangiare un bello piatto di spaghetti capo marulella fresca. Insomma, ovunque voi siate, beh, dovete assolutamente non perdervi queste due ore, e ve lo dico, parleremo della mamma, ma non in modo sempre banale, cosa pensi della mamma, poi sempre nel mood del pipistrello vi faccio capire, anche perché domenica è la festa della mamma, non siamo in onda e lo facciamo oggi 8 di maggio 2026. Siamo pronti, Fabio? E allora questi siete voi! Io adoro questo momento quando parte la base e alziamo il ritmo.
1: Buongiorno Manganini.
0: Buongiorno.
1: Guardate, si 13 secondi giù. Siamo da pochi giù, anzi che sono poco. Tu devi iniziare alle 6.
0: Dai, inizierò alle 6.
2: Manganini, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sono Giovanni di Villaricca. Questa è la prima volta che mando
0: veramente
2: un messaggio.
0: Oh, che emozione.
2: Ti giocalizzo.
0: Bravo.
2: Mi trovo a Caianello.
0: Sì.
2: E
0: direzione Caglianello per fare cosa?
2: Ti seguo da più di 10 anni.
0: Onore. No, non ci credo.
2: Una buona giornata a tutti. Un bacio.
0: Ma lo sai che mi ha emozionato tantissimo? C'è un pipistrello che mi segue da 10 anni, non ha mai interagito, e sai quanti ce ne sono? La maggior parte, no? Sono quelli che ascoltano in silenzio. Quindi un abbraccio a tutti voi. Pronto?
3: Mister Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Da Pompei.
0: Vai. Da Pompei.
3: 268 direzione Casoria. Manganiello, domenica agriturismo.
0: Sì.
3: Festa della mamma, ovviamente con la mamma.
0: La mamma.
3: La mamma è sempre.
0: Sembra mamma, quanto hai ragione. Ok, quindi porterai la mamma in un agriturismo a mangiare, e merita questo ed altro, non soltanto il giorno della festa della mamma. Pronto?
4: Cani, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Andare in direzione vesuviana.
0: Nella Vesuviana.
4: Doppiati e tutti in orario. Okay, il primo miracolo lo papa.
0: Bravo, bravo, il primo miracolo. Qualche secondo prima il pipistrello.
4: Buongiorno.
0: Pronto?
4: Manganiello, buongiorno. Salvatore da Fuorigruzza.
0: Ciao dottore.
4: Voleva curare un buon venerdì a tutti i pipistrelli.
0: Dillo, dillo.
4: Comunque Manganiello danna papà 15 secondi di straordinario.
0: Si ne può sentire un centesimo al secondo, sono 15 centesimi. Cosa posso comprare con niente? Se mi presti 5 centesimi, Fabio, appari 20 centesimi che poi metto vicino all'euro per pagare il caffè. Cioè, fino a qualche anno fa ti davano il resto dell'euro, no? Con il caffè adesso ci metti 20 centesimi. E sai chi è che è andato malissimo? Il barista, Uaglione Robar, che tu lì, cioè, pagavi un euro, costava 80, dice, cioè, boh, tiene dei 20 centesimi. Mo' invece dice, voglio, c'è un euro, poi 20, almeno che non sei magnanimo, 1,50 euro e ce lascia 30 centesimi. Ma quando mai? Pronto?
5: Mangani, buongiorno, pipistrelli, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: C'è osti di chizzo, sono coppa tua papagallo.
0: Ah, credevo.
5: Mangherò papà, porto Gianni Vendetti.
0: Spero di no, per il papa, guarda, ci sarà lui. Probabilmente anche le ragazze del bar Rendezvous, ma sempre lì, al portico di Caserta. Pronto?
6: Manganini, buongiorno. Ho prima pensiero la mattina, chi sta manca papo, masta mia.
0: Neanche oggi, ma non
7: Antonio,
0: è possibile.
7: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Andò a ieri numero carate di 8,
0: sì?
7: 1, 12 e
0: no, 28. Non mi dire.
7: Sono usciti a Roma,
0: no.
7: 1, 12 e 24.
0: Ci credo.
7: Venite? I managgi, guardate, 2 euro solo Terno Napoli,
0: sì?
7: E solo Terno tutte.
0: Sì?
7: E oggi pezzo Terno invece 24 e 28. Potevo dire 24 Vigliotti.
0: Cioè Vigliotti ha quasi fatto fu Terna a Roma. Sciami, ma che viene a Ceduca? No, diciamo una parte che potrebbe portare fortuna, e poi mi gioco una bolletta. Dai, pronto?
8: Buongiorno Antonio, grazie mille per la compagnia di Italian Tide da Londra. Ma tu che studi l'audizione, quando ci si andano a parlare, metti in mano i capitoli, ma chi se ne accocchia non deve parlare?
0: Assolutamente no. Guarda che ho studiato un po' di dizione, ma non me ne frega niente, nel senso che potrei impostarmi al 100% dal primo secondo all'ultimo, ma non fa parte proprio della mia cultura, né tantomeno della mia personalità. Quindi parlate come sapete parlare. nessun problema. Pronto?
9: Magari buongiorno Giovanni da Cigliano.
0: Vai.
9: Magari ti sta accorto perché si 17 secondi che è cominciato prima.
0: Bravo, 17.
9: Ciao, buona giornata a tutti i pipistrelli.
0: Tra poco ancora la seconda parte dei vostri WhatsApp. Inviateli al 342 00 00 100 perché questo programma è mio, ma soprattutto è vostro.

0: Ragazzi, notavo in TV, ma anche lo noto dai bottoni che sono un po' costretti, ho fatto un po' di pancetta. Porca miseria, poi ieri sera mi sono tenuto leggero, ho mangiato per la prima volta la figliata, mai mangiata in vita mia, ma che emozione, quella mozzarella che partorisce poi tante mozzarelline, no? Quasi quasi hai quasi tenerezza, cioè provi quasi tenerezza a mangiare poi i figli all'interno, che sono buonissimi, burrosi, mamma mia che bontà. È periodo dove psicologicamente non riesco a far sta cacchio di dieta, per non dire altro, e poi quando ti metti una camicia che non metti da 2-3 anni cominci a intossicarti, non si appondi più. Vabbè, però faccio così, un po' alla Checco Zalone, no? Un po' di respiri in meno e cerchi in qualche modo di sopravvivere. Viva la figliata, prima volta provata, la mozzarella ovviamente regalata. Saluto il mio amico Rosario che mi ha omaggiato questa figliata enorme. Nel frattempo ancora messaggi al 342 00 00 100, poi arriverà l'argomento principe, parleremo della mamma. Pronto?
1: Mangani,
0: chi è?
1: Sasi da Fugone, che vai, corre
0: Sasi.
1: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno
1: a tutti i pipistrelli, a tutti i pipistrelli,
0: tutti quelli che ci ascolta.
2: Buongiorno, sono Fala da Pagana, roba, si mi chiama,
0: Raccondo
2: Fattarilla.
0: Grazie
2: a Bigliotti. Poco migliaia mi facete un'ambicilla ieri.
0: Grazie a Bigliotti. Ah no, ti devo chiamare subito. Allora Fabio, se hai il numero, ne approfittiamo. Guarda che questa è una cosa clamorosa. Vediamo che succede, facciamo uno scoop. A quanto pare vi presento il nostro amico da Pagani, la persona Zaria, che a quanto pare sempre grazie a Bigliotti ha preso una bolletta. Nel frattempo Gaetano dice: Antonio, a parte la pancetta è fatta soprattutto i ziz, troppi viaggi, stai mangiando assai, fai bene, l'importante è che stai buono. Gaetano, purtroppo il seno ce l'ho dalla nascita, cioè non c'è niente da fare, una roba incredibile, mi imbarazza tantissimo, ma hai perfettamente ragione, è un problema ragazzi, io ho una testa di seno, posso dimagrire anche 30 kg, ingrasso le mammelle. Pronto? Persona seria.
3: Bello, dimmi.
0: No, ci devi dire te, cosa è successo? Grazie a Bigliotti hai preso una bolletta.
3: Scusami, non ti avevo conosciuto.
0: O come non mi hai conosciuto? Ma sono...
3: No, perché sta mostra che sta andando come sta facendo una consegna.
0: Ma stai facendo una cosa seria.
3: Sì. Vai. Ieri se ti ricordi l'ultima della trasmissione che tu e Bigliotti avete parlato di quelle che fatti i numeri.
0: Sì.
3: E mi sono segnato quei numeri. Poco ho preso, però ho fatto un ambo.
0: Ma veramente? Un ambo con i numeri di Bigliotti di ieri?
3: I numeri quello che ha detto Bigliotti. 1, 12 e... Aspetta,
0: Non ricordo. Ma dove l'hai giocati? Su Roma?
3: No, l'ho giocato a Napoli e per tutto. Però guarda come sono stato fortunato, che io per tutto
0: sì.
3: L'ambo non lo gioco. La signorina che mi ha giocato il numero ha fatto ambo. A posto di fare terno.
0: Ah, hai visto?
3: Ha fatto ambo.
0: Quindi nello sbaglio hai preso.
3: Nello sbaglio ho preso, però grazie a voi.
0: No,
3: ricordo che hai detto.
0: Sì,
3: che...
0: sì. Quanto hai preso? Quanto hai preso?
3: No, poco, pochissimo, se no io offri una cena. Ho preso 15 euro.
0: Wow, 15 euro. Hai detto manco scuola.
3: Però io ho giocato così perché per tutto gioco poco.
0: Ok, ok. Cioè, tipo, quanto ci hai messo? Perché non ne capisco io.
3: €1,50.
0: Quindi con 10 euro avresti preso 150. La butto lì, più o meno.
3: No. Grazie sì. A voi.
0: Vabbè. Dai, e allora.
3: Glielo dico.
0: Sei un grande, però non piglio vizi di giocare, grazie
3: no,
0: a noi.
3: No. E vedi, io ho giocato tutto blocco, ho giocato €4,50.
0: Hai preso 15, questi 15 euro adesso
3: sì.
0: Tu come li spenderai? Cosa farai con questi 15 euro?
3: No, che farò? Ieri ho detto mio nipotino a casa e ci fosse altri 10 euro.
0: Ah, ok, vabbè, dai, l'hai vinto, quindi a posto, hai risparmiato. Va bene. Grazie mille a te.
3: Ciao,
0: incredibile.
3: A tutti i pipistrelli.
0: E
3: ciao.
0: Cosa sei tu? Una persona?
3: Una persona seria, Antonio.
0: Ciao, bacio, ti voglio bene, ciao. Allora, vediamo un po' se c'è ancora qualche messaggio da leggere, perché poi mettiamo un disco e lanciamo l'argomento di stamattina. Ciao Antonio, anch'io ieri ho fatto ambo grazie ai numeri di Bigliotti. Ragazzi, ma questo è incredibile, ma solo noi non li abbiamo giocati, giusto? Che cazzo vocale.
4: Manganiello, buongiorno. Buongiorno pipistrelli, Pippo da Livorno.
0: Ciao Pippo.
4: Mi geosciatizzo.
0: Sì.
4: Sto alla Spezia direzione Parma.
5: Magari, ma perché non parlammi che lo creatore in Colombia che si è chiamata la batteria nel retto?
0: Non ho capito.
6: Magari, buongiorno.
0: Ma come la batteria?
6: Asiatico. No, aspetta, magari io mi preoccuperei.
0: Sì, di cosa?
6: Tu oggi è cominciato 17 secondi prima e manca a fare apposta eppure i venerdì.
0: Ah, tu dici è pericoloso. Vabbè, ma arriva il Papa, benedice un po' tutti quanti noi, figura. Ma cos'è il fatto della batteria nell'ano? Veramente qualcosa?
5: C'è ma metta a chiagnere oggi, chi n'ha tena, mamma?
0: Chi n'ha tena, mamma, ragazzi, c'è un ricordo legato alla mamma, ho previsto anche quello, ok? Tranquilli. Allora io tengo padre a quando ne 6 anni, che ce la fa? Non devo parlare dei papà. Scusatemi, ragazzi, è momento in mezzo. A me non mi piace essere commiserato. Cioè, mio padre è morto che aveva 6 anni, che ce la fa? Non parlare di padre. Cioè, ancora oggi ne parlo. Già, è poi piacere, un po' di leggerezza. Ok, mettiamo un disco a proposito di leggerezza, eccolo qui. Il re dell'Eurovision, e ve lo dico io, come ho detto già a Sanremo, Sal Da Vinci.
7: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: Grazie Maurizio, che dice: per il seno rivolgiti ad un chirurgo plastico, dicasi intervento di ginecomastia. 7-8 mila, ma che te cavolo, ormai oltre 50 anni, ma che me ne importa a me del seno, ma mettono reggiseno, stiamo a posto, non è un problema. Poi si vede più d'estate che d'inverno, ma poi ci devi fare ostia, non lo so, meglio ingrassare il seno o la pancia, vediamo un attimo. Allora, festa della mamma domenica, noi la festeggiamo già oggi, vi farò una domanda, sarà una domanda molto bella, malinconica, ma anche che vi darà spazio alla vostra fantasia in merito alla vostra mamma. E io voglio partire con la canzone che rappresenta di più il sottoscritto e credo un po' tutti quanti noi, e che ha a che fare con la mamma. Alzate il volume, eccola.
1: Guaio, pozzo trasi, posti viaggiare un me.
0: No, no, ma sto uscitato, vai, via.
1: C'è tardi, ma
0: Babbo, un panino.
1: Non riusciva a pigliare su.
0: Perché il russo, sai.
1: Perché mi sto facendo vecchio?
0: No, quando mai?
1: Se non accorgo per a te, capisci uno per giorno.
0: Lo so pure, sì.
1: Già creatura, non donivo parte.
0: Hai visto?
1: I taggi cresciuto con tanta sacrificio.
0: È vero, mamma, questo è vero. È vero, c'è la verità.
1: Forse sto maledetto quartiere.
0: Sì, è una pocaglia sola.
1: Ho un tempo che taggi dedicati,
0: è stata poco, mamma, perché faticava sempre.
1: Ti trascurava.
0: Ma te la scura d'assai, assai proprio.
1: Ti trascurava.
0: L'hai visto il tizio che cresceva? No.
1: Perché gli fatica?
0: E mo fatichi. E mo rispondi, mamma. Mo fatichi e rispondi.

0: che è la cosa più bella che ci sta.
1: Eh sì. C'è niente da fare.
0: Mi raccomando, andate là a trovare e portateci pure solo un bacio.
1: Sai che anch'io penso questo. Me lo dicono un po' tutti, vai da mamma, anch'io ci vado una volta a settimana, ogni 10 giorni, non ho mai tempo, sempre preso col lavoro, poi magari bella e buona non c'è più, ma è così, noi esseri umani siamo così, apprezziamo le cose quando non ce l'abbiamo ed è una roba da non fare. Pronto?
2: Buongiorno Daniele. Ciao. Mamma mi diceva sempre quando nascevo, hai chiuso, stato a corso. A tutto coso, soprattutto i cinema.
1: Ce ne sono tanti.
2: Sempre i figli, meglio
1: state accorti.
2: A che cosa?
1: A tutto coso.
2: Tutti i cinema.
1: Sì. Ma le parole classiche della mamma d'affetto quali sono? Hai mangiato? Stata a court, camarona da compagna, nel mese di agosto portati una maglia un po' più pesante, non si può mai sapere. Sono tutte frasi d'amore. A proposito d'amore, si vive veramente un amore meraviglioso a Pompei. Tra poco ci colleghiamo con Vincenzo Perna e ne sapremo di più sul nostro Papa che sta per arrivare in Campania.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
4: Gran Prix Città di Napoli, nona edizione. 9 e 10 maggio si accendono i riflettori sui top del nuoto italiano. Gran Prix Città di Napoli, 9 e 10 maggio, piscina Scandone. Info e biglietti su www.gpcittadinapoli.it. Radio ufficiale Kiss Kiss Napoli.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
7: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Già le 8:29, ancora buongiorno in questo venerdì 8 maggio 2026, non un venerdì qualunque, collegamento con Vincenzo Perna a Pompei. Innanzitutto, Vincenzo, tu mi senti?
1: Sì, sì, io ti sento benissimo.
0: Vincenzo, finalmente anch'io ti sento, ti vedo. Papa Leone XIV è in visita pastorale in Campania per una giornata molto intensa tra Pompei e Napoli. Tu sei a Pompei. Beh, raccontaci un po' le sensazioni, le emozioni. Come la stai vivendo questa grande attesa?
1: Beh, sicuramente ormai mancano 20 minuti circa o poco più a quello che sarà l'atterraggio in elicottero da parte di Papa Leone XIV qui a Pompei. Prima ti raccontavo del primo impegno, ovvero quello con le opere di carità nel nome di Bartolo Longo. Poi, dopodiché, sarà la volta di un inizio del percorso, quello tanto atteso dalla folla che si è assiepata qui a Pompei e che è sparpagliata per quasi tutta la cittadina, perché ci sarà il passaggio in auto scoperta, ovvero la papamobile che partirà da piazza Giovanni XXIII, dopodiché effettuerà il suo percorso da via Roma per poi passare in via San Michele all'interno di piazza Schettini, poi ovviamente piazza Bartolo Longo, e poi ci sarà l'ingresso in piazza all'incrocio con via Lepanto per arrivare inevitabilmente al Pario.
0: Abbiamo perso per qualche secondo, Vincenzo.
1: Quindi,
0: però
1: tu mi senti adesso?
0: Adesso sì, benissimo. Vai, Vincenzo, vai.
1: Siamo? Sì. Ok. No, dicevo, poi l'arrivo ovviamente qui in piazza dove siamo situati noi, e come ti dicevo, per i tanti che sono accorsi qui a Pompei, in una città blindatissima ma al tempo stesso tranquillissima, e ti confermo che ancora tutto si sta svolgendo con una calma, una quiete davvero incredibile, in linea ovviamente con quello che è il Ministero Papale, e tutti potranno avere la possibilità di vedere Papa da vicino attraverso questo percorso della papamobile, che è un po' il percorso che tutti aspettano quando ci sono visite pastorali da parte del pontefice. Insomma, ormai è quasi tutto pronto, ci stiamo avvicinando al momento clou e quindi al suo atterraggio.
0: Che bello, veramente. Poi potete seguire il tutto sul canale 76 del Digitale Terrestre, così come anche in radio Kiskis Napoli, e Vincenzo Perna seguirà da vicino anche il momento più bello, no? Quello poi fatidico dell'arrivo reale del Papa lì a Pompei.
1: Eh sì, è davvero emozionante, caro Antonio, ovviamente per chi fa la nostra professione sono momenti clou, no? Sono delle occasioni davvero importanti. Fa piacere essere qui, ma soprattutto vedere la gioia nei volti non soltanto dei grandissimi fedeli, ma anche dei più piccoli, perché ho visto nel corso della mattinata, pensa, noi sì, più o meno dalle 6:45, ho visto davvero tantissimi giovani, tanta volontà, ecco, di raccogliersi tutti insieme in preghiera e ovviamente attendere il pontefice. Intanto ti stiamo facendo vedere la piazza gremita grazie a Flavio Esposito che sta curando la regia esterna, e ormai la piazza è quasi completamente gremita sotto la nostra postazione, ancora no, ma ovviamente sono le nostre, e quindi tra un po' riempiremo anche quelle, caro Antonio.
0: Grazie Vincenzo, riprendo la linea dallo studio, ma ci sentiamo tra pochissimo e ci vedremo, ci racconterai un po' tutta la giornata legata al Papa qui in Campania. Grazie Vincenzo.
1: Grazie a te Antonio, buon lavoro, a dopo.
0: Beh ragazzi, che dire, delle immagini meravigliose sul canale 76 del Digitale Terrestre. Facciamo vivere anche se siete a casa, no? Se non potete andare tutti quanti tra Pompei e Napoli, restate con noi perché vi racconteremo tutto, ma proprio tutto quello che ha a che fare con il Papa qui a Napoli, Pompei, in Campania. Va bene, allora ricordiamo ancora l'argomento velocissimo, che secondo me si sposa anche benissimo con la venuta del Papa a Napoli, no? Perché perché stiamo parlando della mamma, la mamma di tutti è la Madonna di Pompei, e quindi alla fine, ragazzi, vedi come tutto poi è collegato. Io vi sto chiedendo anche con il mood del pipistrello quelle frasi, anche quelle un po' più inopportune, che la mamma vi ha detto nel corso della vostra infanzia, adolescenza, e ce ne sono tanti di messaggi anche molto carini e divertenti al 342 00 00 100. Per esempio Pietro mi scrive: mia mamma mi tirò una scatoletta di tonno aperta a Pries. Adesso la domanda è: ma sgocciolata oppure no? All'olio di oliva oppure quella al naturale? Morale della favola: fui colpito in testa, 3 punti. Ma mammina mia, sta sempre nel mio cuore. Un saluto da Pietro da Falciano. Pietro Falciano, falcidiato dalla mamma, ma nonostante ciò ama mia mamma. Pronto?
2: No, buongiorno, buongiorno pipistrelli.
0: Vai.
2: Ate che macchinetti, un caffè e a frobice volante.
0: Perché? Cosa dalla ciò?
2: Ma ogni tanto mia madre, quando mi picchiava, mi battevo cucicche voglia.
0: Che
2: praticamente
0: cosa?
2: Il frustino dei cavalli.
0: Ma che stai a dire?
2: Uso cavallo.
0: Cioè il frustino dei cavalli? Se ho capito bene, dovrebbe essere, adesso non prendetemi in giro, il pene essiccato dei cavalli, si chiamava così, se non erro, pronto?
3: Magari sono Luca da San Pietro.
0: Ciao Luca.
3: Magari a scena mia mamma, quando la mattina se mio frate mi cancellava, mi uscito da che ormai a scuola. La musica sotto lo DG5.
0: Sì.
3: E mamma magari diceva: belli guaglio, è tardi, lui ti sosero.
0: Attenzione, arriva un'ultima ora della scatoletta di tonno. Dice: senza olio, già mangiata. Ah, ok, solo la scatoletta vuota, perfetto, pronto?
4: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
4: Sandro dalla Brianza. A me mia madre, quando ha scoperto che fumavo, mi ha spezzato la scopa in testa. Prima una volta.
0: Sì.
4: Poi ha preso le due metà e me l'ha spezzata.
0: Ho capito, ma la testa non si è rotta, cioè, giusto per sapere. La mia non si rompe mai, ma la tua, fammi capire. Pronto?
5: In primis, buongiorno a te.
0: Buongiorno.
5: E a tutti i pipistrelli. Massimo Pazzo.
0: Vai Massimo.
5: Papà mi riceve sempre: una mamma è buona per 100 figli, 100 figli non sono buone per mamma.
0: Ed è vero, assolutamente
6: buongiorno,
0: vero.
6: Buongiorno Vanganiello.
0: Buongiorno.
6: A me mia mamma tuttora, tiene 80 anni, dice sempre:
0: stata
6: qua giù. Quando è nata buona, pigliate.
0: E quanto è vero. Quanto è vero. Ed è così, ragazzi, quando avete la giornata giusta, quando pensate qualcosa, fatelo, non rimandate mai. Pronto?
7: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
7: La frase che mi diceva sempre mamma, che è venuta a mancare circa un anno fa, è: amarone t'accompagna.
0: Sì, questa qui.
7: E adesso, per farmela dire, me la sono tatuata sul corpo.
0: No, vabbè, che emozione, meraviglia assoluta, così magari ogni volta che vedi quella frase ti ricordi di mamma. Questi sono i tatuaggi, quelli giusti secondo me da fare, quelli che ti ricordano qualcosa. Mettiamo un disco, torniamo tra poco ancora con i ricordi legati alla vostra mamma, possibilmente quelle frasi che vi ricordava sempre, no? Oppure che vi ripeteva in continuazione. A tra pochissimo, restate lì.

0: Siete sempre un po' malpensanti, pensate sempre che io dica bugie oppure io esageri quando racconto delle cose, ma già un'altra volta, se non erro, mia mamma ha testimoniato il fatto che mi abbia lanciato una macchinetta del caffè da 6 tazze, credo, e mi abbia spaccato in testa letteralmente un piatto con brodo, con pastine omogenizzato. Fabio, c'è mia mamma? L'hai chiamata? Ah, in diretta con noi? Mamma, buongiorno, mamma!
1: Buongiorno!
0: Eccoti qua. Mamma, stavi seguendo la TV oppure no?
1: Sì, certo, certo.
0: Ah, ok.
1: Sempre.
0: Scusami, ma cosa stavi facendo? Bagni? Dov'eri? A pulire?
1: In bagno, un poco stavo in cucina che ti stavo guardando e poi sono andato un attimo in bagno.
0: Ok, siccome domenica la festa...
1: Che si fanno di mattina.
0: Che si fanno sempre. Bene. Allora, mamma, abbiamo veramente pochi minuti. Siccome i miei ascoltatori non mi credono mai, ecco, io ricordo da piccolo ho questi due traumi, cioè quello della macchinetta del caffè che tu mi hai lanciato, non so per quale motivo, e ha fatto un buco nel muro questa macchinetta. Parliamo prima della macchinetta, è vero sì o no?
1: Sì, è vero, è verissimo.
0: E posso capire, mamma, io caccia fatta.
1: Sai perché?
0: Sì.
1: Stavi litigando con tua sorella.
0: Sì.
1: Io dicevo basta, basta, basta. No.
0: No, muta, la macchinetta ha preso il caffè, mamma, scusami.
1: Stare così per andare a finire vicino al muro, meno male.
0: Ho capito, mamma, è mito caso. La macchinetta mi colpiva in testa, ok? Cioè tu, veramente... dico, come ti è arrivato? Cioè era un raptus, che ti è successo? Cioè, non hai pensato che mi potesse fare male per davvero?
1: Non ho proprio pensato niente, perché poi la pazienza finisce, hai capito?
0: Ok, quindi, ma la macchinetta era sul fuoco oppure era pronta per...
1: No, io la stavo mettendo il caffè dentro per fare questo caffè.
0: Ah, ok.
1: E poi ti chiamavi in continuazione. Alla fine, basta, basta, io tenevo la macchinetta e la buttai.
0: Ecco, e ha colpito, se no, io questa cosa la ricordo, c'era questo buco vicino al muro per tanto tempo, poi c'è stato il buco.
1: Sì, ma il buco no, un buco...
0: Scalfito, vabbè. Ok, bene, secondo, io ricordo che ero veramente piccolo. Ero veramente piccolo, non volevo mangiare.
1: La verità, non si fanno queste cose, però.
0: Brava, brava, brava, non si fanno. Mamma, sei pentita di quello che hai fatto? Sei pentita?
1: Pentitissima,
0: ma io ti voglio bene lo stesso, tu lo sai. Ma puoi, ma allora a me mi puoi lanciare tutto quello che vuoi, anche oggi, la scopa, il battipane, la cucciarella.
1: No, non esiste, esiste, mamma, no.
0: Seconda cosa, dimmi.
1: Quell'altra cosa.
0: Allora, la devi dire tu. Vai, raccontala.
1: Ma perché dice questo?
0: No, è perché si parla della festa della mamma, tutti stanno raccontando queste cose, capito? Tranquilla.
1: È una cosa brutta quello che io ho fatto.
0: Dillo, non ti... No, mamma, io ti voglio bene lo stesso, non mi interessa. Cioè, vai tranquilla.
1: Lo so, amore, pure io ti voglio un mondo di bene.
0: E allora di il fatto del piatto, vai.
1: Il piatto ci stava, io... La pastina, hai capito? Con la... Prima la soglioletta.
0: Ah, soglioletta, ok.
1: La soglioletta, tu dicevi di no, poi frulla questa soglioletta e la mise nella pastina.
0: Sì.
1: E tu niente, nemmeno lo volevi, scappava avanti e indietro, e io sperai, diciamo, presi questo piatto e te lo in testa.
0: Cioè, me lo hai spaccato in testa, il piatto con la pastina.
1: Ma già era un po', forse già era un poco lezionato.
0: Va bene. Ma la pastina era calda?
1: Tiepida, perché... La soglioletta, una volta pastina, io volevo in modo che tu...
0: Ho capito, No, ma sai che lo ricordo questo? Ricordo che mi colava proprio...
1: Ci stava pure il nonno.
0: Sì, e ti ha cazziato il nonno. È giustamente.
1: Mamma mia, mi voleva ammazzare.
0: Vabbè.
1: Ma come ti permetti?
0: Vabbè. È l'amore della mamma. Il figlio non mangia, e la mamma che fa? Ci spacca la soglioletta in capo, cioè nel senso frullata nel piatto.
1: La soglioletta, poi la frullai, la mise nella pastina.
0: Io non la ed è per questo che oggi odio la sogliola, mamma. Io odio la sogliola. Io odio la sogliola, mamma. Io odio la sogliola. Mamma? Non c'è più. Vabbè, è caduta, ok. No, ma lei. Allora, lei non vuole raccontare queste cose. Gli fa proprio male. Mamma, stiamo scherzando, nel senso che va tutto bene. Dobbiamo mettere un disco, Fabio? Ce la facciamo? Ah, ok, mettiamo la pubblicità. Se volete raccontare anche voi ciò che in qualche modo avete subito bonariamente dalla mamma di una volta, no? Che cercava di inculcare l'educazione anche attraverso dei metodi un po' ortodossi, per non dire altro, 342 00 00100.
2: Ehi, Mercedes. Avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
4: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
5: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
6: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: mamma mia che ritmo, una canzone che porteremo per tutta l'estate, sono sicuro. Ancora messaggi che riguardano la mamma, domenica festa della mamma, vi sto chiedendo quelle frasi, quegli intercalari che avete fatto anche vostri, no? Grazie alla mamma, e le minacce, quelle di una volta. C'è un messaggio di Lorenzo: buongiorno Antonio, sto ascoltando da poco il tuo programma, per cui non so se è stato già detto, comunque da piccolo una minaccia che temevo da parte di mia mamma era quella che per punirmi mi avrebbe passato o c'era Siel sulla bocca, che provocava bruciore e fastidio. Però viva le mamme, un abbraccio da Lorenzo. No, ma le mamme di prima, come avete già sentito in diretta mia mamma che l'ha raccontato mille volte, ci punivano, ma ci punivano con dei metodi, ecco, diciamo poco delicati diciamo così. Buongiorno Antonio, la mamma di una volta usava a cucciarella, adesso non più, anche quello meno male perché faceva veramente male. Ma attenzione, sapete che Radio Kiss Kiss Napoli segue molto da vicino il nostro papa che è a Pompei, anzi vediamo se è arrivato già a Pompei grazie a Vincenzo Perna che è il nostro inviato. Vincenzo, mi senti?
1: Sì.
0: Eccoti, senti, qua, e ti vedo.
1: Caro il mio Antonio.
0: Sì, sei diventato più bello
1: ancora
0: a Pompei, guarda, l'atmosfera di Pompei ti fa bello, vai.
1: Giova. Sì. Senti, allora, ancora non è atterrato l'elicottero del Papa qui a Pompei, però ti posso raccontare che visto che nel cielo sono girati alcuni elicotteri, sia della polizia che dei vigili del fuoco, ovviamente hanno generato ovazione tra la folla che attende questo arrivo del pontefice. Per ora non è ancora arrivato a Pompei, però ormai si avvicina. Siamo a minuti, stiamo seguendo anche live la diretta. Per adesso totale silenzio, ci sta ovviamente anche perché il meteo non è dei migliori, quindi immaginiamo la prudenza nel dover in questo momento pilotare un elicottero per arrivare qui a Pompei. Tempo che per adesso però sembra poter mantenere, era prevista pioggia, completamente coperto il tempo, però fortunatamente sia dal punto di vista dal punto di vista della temperatura possiamo stare tranquilli. Una bella giornata per adesso qui a Pompei, in particolar modo nella piazza del santuario, e vogliamo ricordare che comunque quest'oggi sarà una giornata ricca di appuntamenti per il pontefice che appena atterrato verrà prima ricevuto dalle autorità, poi si trasferirà per conoscere e rendere omaggio alle tante opere di carità nel nome di Bartolo Longo, dopodiché inizierà il suo giro con la Papa Mobile qui a Pompei, ovviamente con l'auto scoperta a beneficio dei tanti fedeli che stanno affollando la città mariana. Dopodiché arriverà qui in piazza nel palco che potete vedere alle mie spalle, lì ci sarà la celebrazione eucaristica. Intanto sentite
0: le campane sì.
1: Del santuario di Pompei in sottofondo, vi dicevo, verrà poi svolta la celebrazione eucaristica, dopodiché ci sarà la supplica che ogni anno proprio in questa giornata viene dedicata alla Beata Vergine. Quindi insomma siamo ormai prontissimi a goderci questa giornata in compagnia di Papa Leone XIV che tra pochissimo atterrerà qui a Pompei.
0: Che meraviglia sentire le campane proprio in tempo reale, caro Vincenzo, atmosfera meravigliosa che potete vedere anche in TV canale 76 del digitale terrestre. Tanti messaggi, ce n'è uno in particolare che voglio leggere in modo tale che dà delle informazioni, Vincenzo, di amici di Napoli che dicono: quando poi è previsto il Papa a Napoli dopo Pompei, più o meno?
1: Partenza alle ore 15 da Pompei, dovrebbe essere 15:45 l'atterraggio alla Rotonda Diaz.
0: Ok, sentiamo più le campane che Vincenzo in questo momento, ed è una cosa meravigliosa. No, non è che è un'offesa a te, però sentire le campane.
1: Anche perché Antonio, sì. Anche perché noi siamo proprio sotto, no? Il campanile, la nostra postazione guardando ovviamente il santuario è sulla sinistra, proprio in pole position rispetto al campanile, quindi
0: lo
1: becchiamo in pieno, ecco, il nostro
0: posto
1: te lo sta anche mostrando.
0: Che
1: però
0: meraviglia.
1: Sì, è meraviglioso ovviamente essere qui e potervi raccontare anche questi diciamo, questo tipo di evenienza.
0: Sì, allora,
1: parte della diretta.
0: Vincenzo, una cosa che non c'entra niente, ma ho visto un bar sulla sinistra, senza fare pubblicità. Vai lì a nome mio e vai a prendere una sfogliatella, ok? Dici, mi manda manganiello, quello è amico mio, non sto scherzando, non c'entra niente, ma la manganiella di Agia fa, ok?
1: No, ma magari al massimo prende il caffè, di solito non faccio colazione, so che i nutrizionisti non saranno contenti, okay, però io non faccio colazione.
0: Va bene, va bene. Un abbraccio Vincenzo, a tra poco, altri collegamenti da Pompei, grazie mille.
1: A dopo Antonio.
0: Ciao, ciao. Non c'è tempo ragazzi per il nostro siparietto quotidiano con Gianluca Vigliotti, tra qualche minuto in diretta con il bar dello sport. Avremo anche, beh, lo sapete, io c'ho un debole per lui, con tutto il rispetto per tutti gli altri, Lucio Pengue con le news. Saluto Fabio Esposito per la parte tecnica. Saluto tutti voi che ci avete seguito alla radio, ma anche sul canale 76 del Digitale Terrestre. Tanti auguri a tutte le mamme del mondo, in particolar modo a mia mamma. Mamma, ti voglio bene, nonostante la macchinetta del caffè che mi ha lanciato, non ti preoccupare, nonostante tutte le paliate che mi ha fatto, ma come si suol dire, mazza e panel fanno i figli e bella. Oh, a favore di nuovo pipistrella. E allora, guagliù, state buona!
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Radio Kiss Kiss Napoli e da Lucio Pengue. Il giorno tanto atteso è arrivato. Pompei e Napoli sono pronte ad accogliere Papa Leone XIV a un anno dalla sua elezione. Una giornata ricca di appuntamenti e dal forte valore spirituale. Il 267esimo successore di Pietro arriverà in campagna in elicottero nell'area meeting del santuario di Pompei nella città mariana. Il primo abbraccio sarà per i poveri del Tempio della Carità, poi raggiungerà il santuario per un primo omaggio alla Madonna del Rosario per incontrare gli ammalati. Intanto sono già migliaia le persone accorse dalle prime ore del mattino presso il santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario di Pompei. Tra emozione e fretta di trovare il posto migliore per vedere il Papa, sventolano bandiere in onore del Papa, della pace e della Madonna di Pompei. Prevost successivamente venererà le spoglie di San Bartolo Longo, canonizzato proprio da lui lo scorso ottobre in piazza San Pietro. Poi sarà il momento della celebrazione eucaristica e della supplica della Madonna di Pompei, prima del pranzo e del trasferimento a Napoli, dove l'arrivo è previsto intorno alle 15:15. Nel capoluogo partenopeo il primo incontro sarà al Duomo con il clero e i consacrati. In cattedrale il Santo Padre pregherà davanti al Santissimo Sacramento e venererà le ampolle del sangue di San Gennaro. Alle 17 circa incontrerà la cittadinanza in piazza del Plebiscito con barchi aperti alle ore 10 e affiderà la città alla Vergine Maria davanti all'immagine dell'Immacolata di Don Placido Bacher. Napoli e Pompei saranno blindate, previste zone chiuse, scuole ferme, trasporti pubblici potenziati, piani straordinari di EAB e ANM con treni in circolazione già a notte fonda e un rafforzamento dei collegamenti regionali per consentire ai fedeli di raggiungere facilmente le due città. Definiti anche i percorsi della Papa Mobile, Pompei attraverserà via Roma e piazza Bartolo Longo fino al santuario. A Napoli, dopo l'atterraggio alla Rotonda Diaz, il corteo attraverserà il lungomare e il centro cittadino fino al Duomo. Papa Leone XIV incontrerà inoltre al Duomo Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo morto al Monaldi. Lo scorso febbraio, dopo un trapianto di cuore, a renderlo noto è stato l'avvocato della famiglia Francesco Petruzzi. Chiudiamo con lo sport. Il Napoli ieri pomeriggio a Castel Volturno ha svolto un allenamento congiunto con la Scafatese, neopromossa in Serie C. Test terminato 2-2, ospiti avanti di 2 gol, poi la rete di Giovane, un autogol nella ripresa. Tanti minuti in campo per Di Lorenzo e Vergara in fase di recupero dai rispettivi infortuni. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.
5: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta
0: il bar dello sport.

0: Eccoci qua, buongiorno, ben trovati amici del Bar dello Sport, giornata speciale, bellissima, particolare qui a Kiss Kiss Napoli, tutta la nostra programmazione, ha cominciato Manganiello con il pipistrello, adesso noi con il Bar dello Sport, dopo BSNU Kiss Kiss e via via andando avanti con Fabio Esposito in cabina di regia, che è pronto non soltanto ad accogliere i vostri interventi con il Bar dello Sport allo 081 546 6873, ma immediatamente dobbiamo collegarci con Vincenzo Perna a Pompei, perché è arrivato il Papa. Vincenzo, eccolo qui, lo vediamo all'interno del santuario, vai Vincenzo.
1: Eh sì, caro il mio Gianluca, buongiorno anche a te, ancora buongiorno a tutti i nostri radio e telespettatori. L'annuncio delle campane hanno accolto ovviamente Papa Leone qui a Pompei, come potete vedere anche dal video che ci propone la regia. È arrivato il momento, il primo di questa lunga giornata di Papa Leone, di incontrare le opere di carità nel nome di Bartolo Longo. Lo vogliamo ricordare, si tratta della prima visita fuori dal Lazio in Italia e Papa Leone ha scelto di iniziare a Pompei. Questo perché? Perché un anno fa iniziava il suo pontificato, 8 maggio 2025, 8 maggio 2026, il suo anniversario. Un anno fa ricordò proprio il fatto che in questa giornata si svolgeva la supplica alla Beata Vergine di Pompei, e la ricordò nel suo discorso subito dopo la proclamazione come Papa, e quindi inevitabilmente ha voluto ripartire proprio da lì, oltre inevitabilmente quest'oggi credo anche dagli appelli a una pace che purtroppo nel corso di questa annata si è incrinata nuovamente verso altri conflitti, e visto che purtroppo la sua richiesta, la sua speranza di pace non è stata accolta, immaginiamo che comunque anche oggi voglia riproporre quello che fu l'inizio del suo pontificato, proprio nel segno della pace e proprio nel segno della Beata Vergine di Pompei. Insomma, c'è grande attesa per poterlo vedere anche qui in piazza, ma ricordavo anche prima con Antonio, prima ancora ci sarà tutta la trafila del giro in Papa Mobile per Pompei, autoscoperta a vantaggio di tutti i tanti fedeli che sono approdati qui in città, una piazza letteralmente stracolma di gente, così come tutta la cittadina mariana, in attesa di poter ammirare da vicino Papa Leone e ovviamente poi raccogliersi insieme nel corso della celebrazione eucaristica, e anche e soprattutto a partire dalle ore 12, subito dopo la Santa Messa, anche nella supplica alla Beata Vergine, ovviamente una grande tradizione di Pompei e, mi permetto di dire, di tutta la Campania.
0: Oh, bravissimo Vincenzo, ovviamente ci hai raccontato nei dettagli quello che sta accadendo. Noi abbiamo anche la grande fortuna, una grande esclusiva da parte nostra di Kiss Kiss Napoli, che possiamo, oltre ai tuoi collegamenti precisi e puntuali, vedere in real time, in diretta, quello che sta accadendo in questo momento. Eccolo qui proprio il Papa che sta cominciando nel santuario, ha salutato ovviamente le tantissime persone presenti, quindi ci sono i primi saluti, e noi mentre faremo e andiamo avanti con il Bar dello Sport avremo il supporto delle immagini, ci sarà questa sorta di commistione meravigliosa tra la cronaca, il Bar dello Sport, i nostri amici tifosi che ci stanno comunque seguendo, sentendo, e tra poco interverranno, perché ovviamente andremo avanti con il Bar dello Sport, ma saranno mixate le immagini ovviamente in tempo reale di tutto quello che farà passo dopo passo il Papa, e torneremo a collegarci con te, caro Vincenzo, ovviamente per gli aggiornamenti tutta la giornata. Grazie Vincenzo, tutta la giornata in diretta con Kiss Kiss Napoli. Dopo Pompei ci sarà ovviamente il passaggio poi nel pomeriggio al Duomo di Napoli e poi ovviamente a Piazza Plebiscito. Insomma, è una giornata da vivere completamente insieme, così come viviamo insieme questi momenti con i nostri amici, cari amici del Bar dello Sport. C'è la partita, sì, lo so, c'è il Papa, c'è il nostro Papa che è arrivato a Pompei, ma abbiamo lunedì Napoli-Bologna con quello che sta accadendo, l'allenamento congiunto con la Scafatese, la notizia bella, bellissima del ritorno in campo di Lorenzo, che insomma abbia avuto sicuramente buone sensazioni, un pizzico di in campo anche Vergara dopo tanto tempo, tanta assenza. Sono aperte le linee, sono aperte 081 546 6873, quindi mentre siamo in diretta possiamo vedere poi ovviamente le immagini del Papa. Voglio salutare anche gli amici che ci stanno scrivendo al 342 00 0010. Buongiorno Bar, concentrati per il secondo posto e basta le polemiche su Conte. Buon weekend, Marco Ballico. Beh, non sono polemiche, Marco, amico mio, non sono polemiche, stiamo raccontando quello che succede. Il problema è che non stiamo parlando solo di Conte, adesso cominciamo a parlare anche di Manna. Sapete l'offerta, la corte che la Roma sta facendo nei confronti del direttore sportivo, con un'offerta davvero incredibile e che ha lasciato insomma abbastanza sorpresi. Ma anche quest'anno i calciatori del Napoli incontreranno il Papa, non te lo so dire, non certamente in questa occasione. E poi vado avanti, Salvatore Piccolo Snyder, un bacione al nostro Domenico, buon weekend a Kiss Kiss, la mia radio del cuore, la falegnameria di Casoria, un saluto a Guido Ramassa Lubrenza, lo facciamo con grande piacere. E buongiorno fratelli in fede, Aurelio, fai benedire abbondantemente la squadra dal Papa come si deve, da Leone 14 e tutti noi, saluti Antonio dall'Austria. E poi vado a salutare un po' di amici, sono Francesco di Ponticelli, un saluto a tutto il bar dello sport, sempre solo Forza Napoli. Poi che bello vedere il Santo Padre nella nostra terra, si è svegliato presto stamattina, Luigi da Mantova, ovviamente ci stanno seguendo. Oh, c'è anche il nostro padre Federico, ovviamente padre Federico è parte attiva in questa giornata meravigliosa e ci racconta un particolare del Papa Leone quando arriverà al Duomo di Napoli, perché al Duomo di Napoli si esibiranno i ragazzi del progetto Canta, Suona e Cammina, che fanno parte delle 7 bande musicali provenienti da diversi territori come Capodimonte, Ercolano, Barra, Fragola e Scampia, che è promosso dalla SCABEC, una fondazione Fare Chiesa e Città, si esibiranno appunto sul Sagrato del Duomo. E voleva ringraziare padre Federico, responsabile di questo progetto, e i ragazzi per il loro impegno. Bello, bella questa notizia, grazie padre Federico. Vogliamo salutare Domenico, il nostro Domenico, in questa giornata meravigliosa. Domenico, come stai?
2: Bene,
0: Giotti. Sei contento che è arrivato il Papa a Napoli?
2: Sì.
0: Bello, emozionante.
2: Giotti, se dici io.
0: È emozionante, è molto emozionante. Sì. Per noi e anche per te. Va bene, Domenico, adesso puoi dire il risultato, il tuo pronostico, lo aspettiamo tutti su Napoli-Bologna. Cosa succede?
2: E poi aspetta, lunedì, Giotti, aspetta.
0: Hai ragione, è presto, si gioca lunedì. Bravo, Domenico, è presto, lo facciamo lunedì mattina. Ok, sono d'accordo con te. Bravo Domenico, mi hai dato tu.
2: Forza adesso
0: 1-0, va bene. Lunedì diciamo il marcatore, va bene Domenico?
2: Ti forse Napoli lunedì mattina alle 9 e poi
0: dopo la partita, bar dello sport, ti aspettiamo. Grande Domenico, quel suono dolce della sua voce che inizia, ciao Vigliotti, a domani, Trasrinto Core. Dice Massimo Pazzo, buongiorno Gianluca a te e a tutti gli amici del bar dello sport, Giuseppe Lanzetta, Anima Azzurra. Nel caso di addio di Conte e Manna, punterei su Sartori e Maresca con un ringiovanimento della rosa, via i vari Lukaku, Juan Jesus, e prenderei gente come Ecator e Anor, Peppe da Torre Annunziata. Beh, io non vorrei, ragazzi, davvero non vorrei che... ricordate quello che accadde dopo l'anno del primo scudetto, no? Quando Spalletti andò via anche Giuntoli. Fu un anno in cui poi si trovò in grande difficoltà, ovviamente, De Laurentiis, che all'improvviso dovette trovare una soluzione che non riportò dei risultati. Allora, su Conte ci sarà tutto da discutere, ne stiamo parlando, ne stiamo continuando a parlare, dobbiamo capire. Credo che un appuntamento importante possa essere la settimana prossima. La settimana prossima c'è il discorso per quanto riguarda il presidente della Federcalcio, ci sarà la finale di Coppa Italia-Lazio-Inter. Molti mi chiedete, ma che c'entra la finale di Coppa Italia-Lazio-Inter? C'entra, ragazzi, perché tra i papabili, mi è piaciuta la battuta, i papabili, i sostituti eventuali, ove mai Conte dovesse andare via, si fa il nome di Sarri, ormai lo fanno tutti, si fa il nome di Sarri, non l'abbiamo fatto da tempo addietro. Bene, però Sarri, ricordate che ha un contratto con la Lazio di altri 2 anni, con Lotito, il rapporto non è certamente dei migliori, e allora mi chiedo e vi chiedo, ove mai la Lazio dovesse battere l'Inter nella finale di Coppa Italia, con tutte le contestazioni che ha Lotito, secondo voi Lotito si priverebbe o potrebbe lasciar libero facilmente Sarri? Ho qualche dubbio. Vado da Pino che ha telefono. Ciao Pino, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, chiarissimo avvocato.
0: Ciao amico mio.
3: Ascolti, io credo che come in tutte le aziende, quando ci sono delle defaianze, ci sono delle perdite, perché noi quest'anno abbiamo subito economicamente delle perdite esagerate.
0: Diciamo investimenti non proprio centrati in pieno. Ecco.
3: Perfetto. Allora due sono le ipotesi. O sono stati sbagliati gli investimenti, o abbiamo comprato dei soggetti che ci hanno consigliato questi personaggi non sono all'altezza. Quindi dove voglio arrivare?
0: Scusami Pino, perdona se ti interrompo, voglio soltanto dire agli amici che ci stanno seguendo anche sul canale 76 del Digitale Terrestre che mentre tu stai parlando e mentre andiamo avanti tranquillamente con il nostro Bar dello Sport hanno la grande fortuna di poter seguire in diretta le immagini live dal santuario di Pompei con il Papa che sta incontrando le prime associazioni, ovviamente i primi saluti, quindi possono vedere anche live in diretta quello che sta accadendo in questo momento a Pompei. Scusami Pino se ti ho interrotto, vai.
3: No, figurati, non c'è problema. No, dicevo come in tutte le aziende, quindi praticamente si dovrà attribuire la colpa di questi cattivi investimenti a qualcuno. Quindi dove voglio arrivare? A dire è stato Conte che non ha saputo allenare Lucca, Lang, Marianucci e quant'altri, o è stato Manna che non ha compreso le potenzialità o l'incapacità di questi soggetti? Quindi questa è una domanda che noi, spogliandoci dei panni di tifosi, secondo me dobbiamo farci.
0: Hai ragione Pino, hai ragione.
3: Qualcuno dovrà pagare per questo.
0: Che pagare, che mi sembra proprio un po' troppo giustizialista, nel senso che vuoi dire si discute nella chiacchiera De Laurentiis chiederà conto ovviamente di un mercato che sicuramente non è stato all'altezza della situazione. Ma perché non è stato all'altezza? Perché è stato sconfessato dallo stesso Conte, dove ha preso dei giocatori, il Napoli ha preso dei giocatori che però poi a gennaio sono andati via perché non erano più utili alla causa. Cioè se prendi giocatori di 60 milioni come Lucca, Noalang, Marianucci e poi è caduta la linea di Pino, mi dispiace, e poi li cedi di nuovo in prestito, significa che non hanno reso almeno quanto le aspettative. Pino, mi dispiace, caduta la linea. Voglio salutare i nostri amici, non scherziamo, nell'anno del centenario Conte tutta la vita e finiamola con le minestre riscaldate che non servirebbero a nulla. Ma Conte volemmo vincere al virtuosismo contabile anagrafico della rosa da parte della tifoseria Misteri della Fede, comunque esco pazzo, che rimanga Conte, Peppe da San Giorgio. Rispetto all'interesse della Roma per il nostro Manna, gli risolverebbe tanto lavoro a Manna quest'estate, speriamo che resti. La penso come lei, grazie. Poi c'è Claudio il pizzaiolo che lunedì sarà a vedere la partita a Napoli, verrà per la prima volta anche la mia compagna in attesa della piccola bimba che nasce a settembre, ma che bello, quindi per loro sarà la prima volta al Maradona, è già preso la tutina del Napoli, fammi sapere come la chiamerai. Poi, ma senza rinnovo conviene tenere Conte? Guarda Gaetano, hai detto una cosa molto intelligente, molto interessante, perché io ho un pensiero, secondo me quando si siederanno e decideranno il da farsi De Laurentiis e Conte, eventualmente anche con il supporto di Manna, io credo che sia anche in discussione, nel caso Conte dovesse confermare la sua permanenza a Napoli, anche un eventuale rinnovo. Hai ragione. Poi c'è Alberto che è in linea. Alberto, buongiorno, eccoci qua.
4: Buongiorno avvocato, buongiorno a tutti.
0: Ciao Alberto.
4: Grande abbraccio a Domenico.
0: Grazie.
4: Stavo ascoltando, mi aggiungo due messaggi all'amico Pino.
0: Sì.
4: Io sono d'accordo che c'è un anno di contratto, adesso si parla.
0: Parla.
4: Sì, anche su Sarri, ha fatto un bel gioco, però si parla di Sarri che dovrebbe tornare, vogliamo il bel gioco. Io Sarri come me l'ho messo in cantina, a fare il portiere da Belgio in cantina. Però se pensiamo così a tornare indietro, penso che molti tifosi, compreso anche io, dai, non andiamo avanti. Attualmente sulla piazza io non vedo nessuno che può sostituire Conte attualmente in Serie A. E nessuno in Serie A che può sostenere il costo di Conte. E poi, come vedete, ognuno viene a bussare sempre a Napoli, Manna, gente, tutti. Lei cosa mi dice, avvocato?
0: No, io dico, io prendo atto, Alberto, ti ringrazio innanzitutto, ti auguro una buona giornata, un buon fine settimana, mentre ci sono immagini davvero toccanti del Papa che saluta ragazzi davvero speciali che sono nella sala dove si stanno effettuando appunto i primi saluti a Pompei, davvero scene toccanti, sensibili, questa commistione, no, del nostro amore ovviamente nei confronti del Napoli, dove chiacchieriamo, dove c'è una città completamente, lo vediamo dagli interventi di questa settimana che sono stati molto particolari, è una città completamente divisa, non voglio dire spaccata, non mi piace il termine spaccata, ma molto divisa su questa situazione. Conte non si discute, Conte tutta la vita, noi dobbiamo fare il centenario con Conte, Conte ci ha portato in questi due anni ai livelli e noi dobbiamo continuare con Conte, e chi invece dice non mi piace sto gioco di Conte, mi annoio, ma perché non torniamo con Sarri, il calcio spumeggiante? E quindi c'è grande differenza che va sicuramente approfondita. Eccolo qua, avvocato, mi snobba sempre, chi è questo? No, amico, nonostante tutto l'ascolto, perché è competente, grazie, forza Napoli, Luca dall'Arenella. Ma io mica ti snobbo, io ti leggo quando apri il messaggio. Prima o poi si dovrà rifondare, meglio farlo adesso che in futuro. Bravo Luca, è un tuo pensiero. Oh, l'unica novità, ci sono i nostri amici Emilia e Riccardo, l'unica novità in panchina di questa stagione è rappresentata solo da Grosso. Prescindendo da un nome altisonante, inarrivabile sarebbe la scelta più logica. Cara Emilia e caro Riccardo, non siete stati soli a pensare alla figura di Grosso, però probabilmente, ribadisco, ci si può essere d'accordo o meno, sempre nell'ipotesi lontanissima ove mai Conte non dovesse essere più allenatore del Napoli, probabilmente un salto del genere De Laurentiis non se la sente di farlo con Grosso, nonostante le ottime qualità che riconosco anche da parte vostra. Alessandro, vengo da te, buongiorno.
5: Buongiorno a lei, avvocato.
0: Ciao caro, buongiorno.
5: Per quanto riguarda, secondo me, la gestione della panchina, dobbiamo solo aspettare. Sì. Sanno loro quello che devono fare, specialmente proprio quest'anno che si parla un attimino di ringiovanire la rosa.
0: Sì.
5: Quindi forse cambiare troppo meglio la gestione oggi odierna dell'allenatore attuale, però sto qui a lanciarti una provocazione.
0: Aia.
5: L'anno prossimo noi dobbiamo comunque intervenire sul mercato, una cosa è certa, per il vice Højlund.
0: Sì,
5: okay?
0: Sì.
5: E invece poi per quanto riguarda qualcuno che butta la palla dentro?
0: Perché tu vuoi dire che Højlund non la butta la palla dentro? Ma scusami, amico mio, ma come non la butta la palla dentro Højlund? Cioè tu quindi non credi che Højlund possa essere il centravanti sul quale puntare nel Napoli?
5: Assolutamente.
0: Il fatto che,
5: allora oggi noi non dobbiamo dire che forse è per colpa di Conte, perché magari forse Conte stava facendo, stava costruendo Højlund sulla scia del gioco di Lukaku.
0: Sì, io lo sapete, no? Quando ho detto, quando ho parlato.
5: Lukaku è sempre andato bene, però, con la gestione di Conte.
0: Certo.
5: Però oggi vedo che questo ragazzo, cioè, non ci fa un attimino accapponare la pelle quando sta là e piglia palla, spalla alla porta e deve fare sportellate. Magari qualche volta ci riesce, può lanciare qualche giocatore a fare gol, però
0: qualche volta l'ha fatto il processo
5: della persona, del giocatore, del qualche volta.
0: Ho capito.
5: Perché a noi il qualche volta ci serve il ragazzo che spaccherà la partita. Questo è qualche volta.
0: Voglio soltanto
5: serve una certezza.
0: Voglio soltanto
5: questa
0: dire
5: era la provocazione.
0: No, io l'accolgo. La raccolgo. La raccolgo, Alessandro, e ti ringrazio per il tuo intervento molto arguto. Diciamo che Højlund ha dovuto lavorare tanto, perché abbiamo detto spesso qui, no, si è un po' lukakizzato, cioè ha dovuto sostituire anche un po' in quelli che sono i dettami tattici di Conte il suo pensiero, e qualche volta è riuscito a farlo bene. Vi ricordate quando soprattutto c'era Neres? Io continuo a ribadire su questa situazione. Il Napoli, quando ha avuto Neres nel momento migliore, ha espresso anche ottimo calcio, grande calcio, io me lo ricordo molto bene, le famose 4 partite da Dragula Supercoppa con i 2-0, con i clean sheet. Il Napoli era sicuramente forse il Napoli migliore della stagione, e Conte era riuscito a trovare una quadra molto particolare. Il calciatore non è una macchina, non è detto che se uno ha fatto bene in una piazza farà sicuramente bene in un'altra, bisogna accettarlo ed andare avanti. Antonio, Conte tutta la vita, ma questi tifosi che vogliono Sarri, dove vedono il calcio spumeggiante nel gioco della Lazio? Beh, devo dirti però la verità, caro amico mio Vittorio, che quello che sta facendo Sarri con la Lazio, con il mercato che gli hanno fatto, non voglio dire che gli arriviamo vicino al miracoloso. Conte via ieri, ci scrive il nostro amico. Chi vuole Sarri non ha spina dorsale, lo avevate bannato, ci scrive Raffaele. Pare che oggi De Laurentiis abbia detto: sono io il vostro Papa Leone. Dai, Jenny da Casa Giove, buongiorno. Come si fa a discutere Conte, che in due anni ha portato un primo, un secondo posto, Supercoppa? Lei che segue molto la Premier, cosa ne pensa di Andoni Iraola del Bournemouth? Non lo conosco benissimo, la Premier la seguo, ma voglio darti sempre risposte quando conosco le cose fino in fondo. Conte uno di noi, ci scrive il nostro amico. Vado da Vincenzo, che è in linea mentre continuate a vedere.
6: Ciao, avvocato. Ciao. Vincenzo da Francoforte.
0: Ciao Vincenzo, come stai, caro?
6: Bene, bene, bene, grazie. Allora, io sinceramente non mi fa piacere il ritorno di Sarri. Ha fatto lo stesso giochetto che fece, che ha fatto Spalletti.
0: Sì.
6: Il gioco spumeggiante di Sarri, i nostri cari amici e fratelli napoletani dovrebbero pensare a una cosa: il gioco spumeggiante l'hanno fatto i giocatori, non l'ha fatto Sarri. Sarri aveva l'idea, ma in campo sono andati i giocatori.
0: Vabbè, c'è sempre
6: quei giocatori. Il gioco spumeggiante non l'avrebbe mai fatto. Lei ha detto prima, e ha detto una cosa giustissima, quando ha avuto Neres, quando ha avuto tutti in forma, il Napoli ha fatto delle partite, signor partite, non ci dimentichiamo Napoli-Inter, non ci dimentichiamo Inter-Napoli, non ci dimentichiamo Napoli-Juve, quindi è meglio che i tifosi stanno zitti.
0: No, vabbè, zitto, no, nel senso, no, Vincenzo, non essere così, voglio dire, tranchant,
6: no,
0: sì,
6: no,
0: sì, nel senso che voglio dire, la pensano in maniera diversa da te.
6: Sì,
0: cioè,
6: ma un allenatore che si trova mezza squadra fuori, mica può fare il grande gioco, purtroppo. Io non sto dicendo che sono contento di alcune partite del Napoli, perché alcune partite mi sono annoiato.
0: È vero.
6: Però se lei poi mi fa la domanda: vuoi fare il bel gioco o vuoi vincere? Voglio vincere, non mi interessa il bel gioco.
0: Il risultatista.
6: Siamo arrivati secondi. E signori, chiedo scusa, ma se abbiamo perso il titolo con Sarri, è stata anche per l'ottusaggine di Sarri tattica. Perché avendo tre piccoletti davanti, Insigne, Mertens e Callejon, quando tu vedevi che le squadre ormai avevano capito come giocare e si arroccavano dietro e tu non riuscivi a entrare, qualche partita te l'ha risolta Milik, e tu ti azzardavi a seguirlo agli ultimi 15 minuti, qualche volta ti è andata bene, qualche altra volta ti è andata male, quindi se abbiamo perso è stata anche colpa di Sarri.
0: Ricordiamo quella famosa partita. Grazie Vincenzo, hai dato il tuo contributo. Ricordiamo quella famosa partita dove quel maledetto gol della Juventus con Zaza, vi ricordate, no? Il Napoli era in classifica addirittura avanti alla Juventus. Insomma, una lunga storia che ha accompagnato Sarri. Saluto un po' di amici prima di andare in pubblicità. Buongiorno a tutto il bar dello sport, sempre Forza Napoli. Buona festa della mamma, hai ragione, grande Alberto da Bologna. Mai come oggi la città è divisa in tutti i sensi. Ha ragione Gennaro da Caserta, le transenne dappertutto, ci sono anche le transenne. Netta separazione tra la zona marina e la zona del centro storico. Pace e bene, una battuta. Se De Laurentiis dicesse a Conte: Antonio, voglio il quinto scudetto per il centenario, per Cammarrovotà, Ciro e

0: si sospettano a me chissà che cosa, però io devo consolidare e mantenere la categoria, ce l'ha fatta, qualcuno storceva un po' il naso, diciamo.
1: Ho capito, però questa alla fine ha portato il risultato a casa.
0: È la squadra più giovane del campionato e quei due, vedo, qualità di Bernabé, ecco. E tu mi dici upgrade, secondo me è un upgrade che fa... deve essere un allenatore che ci crede e li fa crescere.
1: Ah, su questo non c'è dubbio. Non c'è dubbio.
0: Deve essere all'altezza del Napoli.
1: Ti abbraccio fortissimo e ti ringrazio come sempre. Ciao Marco Nosotti. Marco Nosotti. Allora andiamo subito in pubblicità, tra poco tra presente del Napoli, il centenario, ma soprattutto il futuro. Ne parleremo di Conte e di Manna con Monica Scozzafava del Corriere della Sera Pubblicità.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%, e lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Sal de Riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
6: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
7: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, prima di tornare al calcio, lasciatemi ricordare che è una giornata bellissima per Pompei, dove ancora adesso c'è Papa Leone XIV, poi il pontefice intorno alle 15 lascerà il santuario di Pompei in elicottero, alle 15:15 atterrerà alla rotonda Diaz. Io però ci tenevo a fare davvero un plauso speciale a tutta la squadra di Radio Kiss Kiss Napoli che da questa mattina davvero all'alba sta lavorando, a cominciare dai nostri fonici, da Fabio Esposito, da Simone Zagaria, Ciro Froio, Nello Iorio, la regia televisiva davvero strepitosa di Gabriele Irace, i nostri operatori televisivi da stamattina alle 6 che Flavio Esposito è a Pompei, il nostro Marco Gaudiello, tutto il comparto social, tutta la redazione Pengue, Vincenzo Perna. Poi tra poco saranno tutti coinvolti perché alle 15 Gianluca Miranda alla Rotonda Diaz e poi Marcello Calvano al Duomo di Napoli, Riccardo Catapano in Piazza del Plebiscito, e davvero a loro va il mio plauso innanzitutto e il mio grazie perché stanno facendo un lavoro strepitoso. Torniamo al calcio, al Napoli. La parola chiave è futuro. Monica Scozzafava, il Corriere della Sera. Buon pomeriggio, Monica.
9: Buon pomeriggio Walter, ben trovati.
1: Innanzitutto grazie per essere con noi. La parola chiave è futuro, un futuro che probabilmente avrà dei contorni più chiari.

0: chiari e meno opachi, o comunque incerti, perché opachi non mi piace, e probabilmente già a partire da lunedì sera, da martedì, soprattutto se il Napoli dovesse battere il Bologna.
1: Ce lo si augura, perché se il futuro comincerà martedì è evidente che il Napoli ha ottenuto la qualificazione aritmetica in Champions League, e quindi è un bene per il club, è un bene per la squadra, è un risultato secondo me importantissimo alla luce della stagione che sta per terminare. E niente, comincerà questa programmazione per il futuro, che vedrà come attori protagonisti Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, che avranno finalmente la possibilità di discutere in maniera approfondita, immagino, e anche lunga, di quella che è stata la stagione, che ha avuto tanti punti di forza secondo il mio parere, ma anche delle criticità che vanno assolutamente approfondite. Quindi immagino, diciamo, sarà un incontro lungo intanto su quel che è stato, e sulla base di quel che è stato, come poi tutte le aziende serie fanno, cominciare a parlare di futuro.
0: E il futuro, proprio per questo ho indicato nella parola futuro la parola chiave, è il futuro del Napoli, di Conte, di Manna corteggiato dalla Roma, di Lukaku e di De Bruyne, di Anguissa e di Meret, dei rinnovi possibili, non credo quello di Juan Jesus, si è riaperto e stanno trattando, ma ancora non è chiuso quello di Spinazzola, dei rientri, io scherzando ho detto li hanno rimannati, perché ci rimannano indietro Luca Lang, Marianucci, Lindstrom, Cajuste, Foloruncio, Zerbin, Rafa Marin, insomma saranno tanti, e poi quelle che saranno, diciamo, le cifre che il Napoli potrà investire sul mercato. Credo, Monica, che a oggi, 8 maggio, Papa Leone a Napoli, sono aperti e possibili tutti gli scenari.
1: Ma assolutamente sì. Quanto alle persone su cui il futuro mi sembra incerto, mi viene in mente, sai, quando vai davanti a quei grossi supermercati, fuori tutto, no? Perché è nominato.
0: Facciamo pure il 3x2, facciamo il 3x2.
1: Conte, magari Meretta. No, io credo che sono questi i presupposti sui quali il Napoli costruirà il futuro. È ovvio che la domanda delle domande, al di là di Lukaku, di De Bruyne, di Manna,
0: non so qual è la domanda delle domande
1: è soltanto: ma Conte farà parte di questo progetto Napoli 2026-2027?
0: Vuoi sapere, Monica, stamattina, sì, prima di arrivare davvero presto in radio, perché ovviamente è una giornata speciale, sono andato prima in banca e la prima domanda è stata: ma Conte resta? Sono uscito, sono andato al bar a prendere il caffè, ma Conte se ne va? Poi dopo ho fatto un giro al tabacchi, ma Conte resta? Poi sono andato a fare un altro servizio, ma Conte se ne va? È la domanda della città, alla quale oggi non so dare risposta, e ritengo che forse né De Laurentiis né Conte la sappiano dare. Quindi aspettiamo.
1: Però va sottolineata e rimarcata una cosa, perché sì, poi spesso chi chiede, magari poi durante le varie fasi che una stagione ha, resetta certe cose. Io credo che allo stato, visto che non conosciamo il futuro di Conte, cominciamo a valutare quello che è stato il presente e il recente passato di Conte, e quindi uno scudetto, e quindi una supercoppa, e quindi ci auguriamo un secondo posto. Io credo che, voglio dire, se fossimo in un mondo perfetto, Conte non dovrebbe
0: non ne dovremmo neanche parlare, Monica, non ne dovremmo neanche parlare. E invece qua c'è chi storce il naso, chi si lamenta, che si lamentano. Ho ricordato che il Napoli, che ha 99 anni di storia, in questi 99 anni solo 8 volte è arrivato seconde. Se Conte dovesse farcela, sarebbe la nona su 99. Grazie, Super Monica.
1: Grazie a voi. Ciao,
0: buon
1: ciao.
0: Lavoro, buon lavoro. Poi è evidente che la stagione ci racconta tanto. Ci racconta gli infortuni, ci racconta delle cose di mercato che, ahimè, non hanno funzionato, e io sto battendo un po' il tasto sul numero dei gol. perché al netto degli infortuni, che è vero, hanno condizionato, no? A partire da Luke, tu hai sbagliato, cioè no scusa, hai sbagliato, hai avuto una criticità con Lukaku, lo perdi nel bel mezzo del ritiro e quindi i gol di Lukaku non ce li hai più. Ti accorgi che poi devi fare, e ha fatto un capolavoro il Napoli, subito pronti via Højlund, però poi ti accorgi in corso d'opera che hai sbagliato il vice Lukaku, Lucca, che ha in qualche modo sbagliato, non lo so se l'hanno sbagliato, non si è ambientato, quello deputato a sostituire Kvara, Lang, Politano non segnava da un anno, Neres da 10 mesi, e quindi 52 gol, sono pochi, pochissimi rispetto agli 82 dell'Inter. Allora su questo dato, lo vorrei approfondire questo dato, lo voglio fare con un tattico, lui lo conoscete tutti anche perché è bravissimo, per giunta sui social spopola, e Luca Diddi sui social, il Diddi. Ciao Luca, buon pomeriggio.
2: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Luca, perché così pochi gol? E aggiungo e poi mi taccio, e quindi lascio parlare te a giusta ragione, perché in 20 partite stagionali, quindi non in A, 20 partite totali tra campionato, Champions, Coppa Italia, Supercoppa, dove però in Supercoppa il Napoli fa benissimo, in 20 partite il Napoli ha un XG inferiore all'1. Perché?
2: Perché secondo me hanno capito un po' le squadre avversarie qual è il gioco offensivo di Antonio Conte e quello che Antonio Conte chiede al suo attaccante. Cioè, parliamoci chiaro, il Napoli dai tempi di Osimhen, Higuain, non ha un attaccante che va sopra le 18, 19, 20 gol a stagione.
0: Assolutamente. Quindi, devo dire, scusami Luca se ti interrompo, anche guardando l'Inter non c'è nessuno uno che va sopra i 16 di Lautaro attuali, è giusto che io lo dica.
2: No, non ce l'ha nessuno questa stagione qua, ma diciamo la produzione offensiva dell'Inter è superiore magari a quella di tutte le altre squadre, sta il fatto, come hai detto te,
0: 30 gol in più Luca, 30 gol in più.
2: Quindi questi 30 gol da qualcuno vengano, no? Se non li ha segnati Lautaro, non ha segnati 16 dagli
0: altri. Qualcuno li avrà fatti.
2: Esatto, qualcuno li avrà fatti. Quindi, ma comunque, anche se vai a vedere le statistiche dell'Inter, la squadra che rifornisce più gli attaccanti, è la squadra che ha più occasioni dentro l'area di rigore, quindi c'è una grande mole offensiva. Poi se segna Lautaro anziché Thuram, se vai a vedere i primi due in classifica capocannoniere sono Lautaro e Thuram. Certo. Quindi si sono un po' spartiti i gol, anziché i 20 gol dell'attaccante se li sono spartiti, ma comunque insieme hanno segnato più di 25-26 gol, quindi quello che non ti garantisce un attaccante te l'hanno garantito tutte e due.
0: 29 poi gol, perché 16 li ha fatti Lautaro, esatto. 13 Thuram. Ecco Luca, esatto. Io però vorrei entrare nel cuore del problema, perché attenzione, il Napoli fa 52 gol, il Napoli c'ha gli infortuni, il Napoli sbaglia parte del mercato, ragazzi, tutto vero, però qualcosa di buono c'è, se no secondi non potevano essere. Però perché così pochi gol? Perché così poca proiezione offensiva, creazione offensiva? È un problema della prima punta? È un problema di gioco? È un problema di Højlund? O è mancato il supporto di Nualang? È mancato il supporto di Neres, di Politano, di Vergara? Dov'è il cuore del problema? Tu che sei un tattico, Luca.
2: Allora, guarda, questa è una cosa che io l'ho studiata anche in termini statistici. Mancano i rifornimenti perché l'Inter produce, perché comunque vedi Di Marco ha fatto un sacco di assist, gioca in funzione dell'attaccante, e questo secondo me è una cosa importante. I centrocampisti dell'Inter sono quelli che verticalizzano di più verso gli attaccanti, hanno più assist e passaggi ricevuti gli attaccanti dell'Inter che tutte le altre squadre, quindi una squadra che conferisce tutto quello che è la potenzialità offensiva sul reparto offensivo. Le altre squadre hanno giocatori troppo individualisti, troppo driblomani, che giocano più per sé e meno per l'attacco.
0: Scusami, quindi con Alisson, quando il Napoli impiega Alisson Santos, non cambia questa statistica?
2: No, non cambia, perché è ancora un giocatore con le statistiche alle mano, perché il dato, sai, è inattaccabile.
0: Esatto.
2: È un giocatore ancora troppo individualista, che se voi vi concentrate sui dribbling di Alisson Santos, e mentre Alisson Santos dribbla, il movimento all'interno dell'area di rigore di Rasmus Højlund. Lui cambia 3-4 movimenti perché questo rientra e nel mentre lui rientra e al tempo della giocata Højlund si muove, allora rientra e Højlund si rimuove. È un continuo dribblo, ho la giocata, mi muovo e dribblo. Quindi è ancora, cioè siamo arrivati in Italia che ci sono degli esterni troppo individualisti che giocano per sé e non, come ho detto prima, per il movimento dell'attaccante, cosa che non succedeva prima perché gli attaccanti in Italia prima avevano tanti rifornimenti e segnavano tanti gol, manca anche rifornimento. E questo è un approfondimento che io ho fatto un mese fa sul problema degli attaccanti, perché statisticamente, tolto l'Inter, i nostri attaccanti, al di là ovviamente di tutte le problematiche, non hanno i rifornimenti che magari potevano avere negli anni scorsi, e questo è causa anche sia dei quinti sia degli esterni, che sono troppo individualisti e fanno perdere i tempi di gioco, i tempi di attacco alla porta, scusa, agli attaccanti.
0: Beh, insomma, devo dire che Luca, guarda, sai perché mi appassiona ascoltarti? Perché io, vedendo il Napoli con Alisson e senza Alisson, io personalmente vedo un Napoli molto timido là davanti se il brasiliano non c'è, è un Napoli che crea anche tanto quando c'è Alisson Santos, però mi fido dei tuoi numeri e quindi, come dire, non posso contraddire.
2: Allora l'occhio te lo riempie perché vedi un Napoli
0: sicuramente
2: pesante,
0: più offensivo,
2: però vorrei che quando alla palla Alisson il vostro telespettatore, teleascoltatore, si concentra
0: su Højlund,
2: sui movimenti di Højlund.
0: Ho capito perfettamente.
2: Che è un continuo, cioè quante volte Højlund, perché io sono andato, ho fatto un mese guardando il linguaggio del corpo di Højlund e i movimenti che hanno fatto gli esterni. Højlund ogni volta, se ci fate caso, guarda, è sempre un lamento perché questo si muove 7-8 volte continuamente, non arriva mai un pallone pulito su un movimento. Perché ti fa un esempio, degli anni scorsi, il Serginho della situazione arrivava sul fondo, pam, cross dentro, attacco alla prima punta, gol. Il Di Marco dell'Inter è un giocatore, palla sull'esterno, cross di prima, movimento della punta, ma se te invece, quando ti arriva la palla, anziché metterla di prima, mi rientri 3-4 volte, io attaccante mi devo muovere 5-6 volte.
0: E per giunta divento prevedibile anche rispetto al centrale che mi sta marcando. Va bene, Luca, adesso mi concentrerò molto su Højlund quando avrà parla Alisson Santos. Ti abbraccio forte, Luca Diddi. Ciao il Diddi.
2: Grazie.
0: Ciao.
2: Salute.
0: Grande. Oh, allora io, leggendo delle cose, leggo che ci sarebbe, uso il condizionale, un'idea del direttore della Fiorentina Paratici: prendere Lucca con Ken a Napoli. Ma è tutto vero? Io la voglio approfondire, però se parlo di Fiorentina mi fido solo della collega ed amica di Sky Sport, Vanessa Leonardi. Come stai, Vanessa?
3: Bene, tutto bene, grazie. Voi tutto bene? Sì,
0: tutto bene.
3: Ti sento dalla voce.
0: Oggi è una bella giornata, Vanessa, perché c'è Papa Leone XIV a Napoli. Stiamo seguendo la visita del Pontefice, la seguiremo fino alle 19. È una grande emozione, anche perché oggi è un anno da quel Habemus Papam, l'8 maggio del 2025. Senti, ma Habemus Ken a Napoli e Habemus un Lucca a Firenze, può esserci questa ipotesi?
3: Ma guarda, Lucca è un giocatore che non dispiace assolutamente a Paratici. Ken, sai, ha avuto una stagione difficile, difficile per gli infortuni, diciamo che la tifoseria si è un po' disamorata di questo giocatore, che per me rimane un giocatore fantastico, a me piace da impazzire Moise Ken, quindi se dovesse venire a Napoli sarebbe
0: però,
3: grande.
0: Però faccio il provocatore, se dovesse venire a Napoli, punto di domanda, Vanessa, a fare il vice Højlund?
3: È questo.
0: Io sono molto onesto.
3: No, io la penso esattamente come te. Cioè, voi, il Napoli ha un grande attaccante, Højlund, quindi chiunque verrà, secondo me, ma la pensi come me, va in panchina. Moise Ken è un giocatore, poi lo paghi parecchio, perché
0: appunto
3: ha una clausola decisoria dal 1 al 15 luglio da 62 milioni.
0: Tenderei allora a escludere il suo arrivo, perché il Napoli ne mette 50 su Højlund, quindi.
3: Quindi insomma, se vai a prendere un giocatore che possa dare respiro a Højlund, prendi un ottimo attaccante, potresti prenderne uno giovane, di prospettiva, che non ti costa tanto e che si fa le ossa e impara da Højlund. Quindi insomma, però deve essere un giocatore che ti dà garanzie, non che devi prendere, però di giovani interessanti magari ce ne sono in giro.
0: Assolutamente, assolutamente.
3: Perciò io pure tenderei ad escluderlo. Poi che Lucca possa venire a Firenze magari ci può stare, ma non credo che Moise Kean possa venire a fare la panchina, soprattutto poi per quelle cifre.
0: Va bene, Vanessa, io come sempre ti ringrazio molto, a prestissimo, grazie a Vanessa Leonardi.
3: Ciao.
0: E a Sky Sport.
3: Ciao,
0: ciao, grazie. Allora, facciamo così, tra poco ci faremo raccontare dal direttore generale Scafatese, ieri hanno fatto l'allenamento congiunto, che Napoli ha visto, la Scafatese era avanti 2-0, poi 2-2, in gol Giovane, un autorete, ma soprattutto minutaggio per Di Lorenzo e Vergara. Poi parleremo di De Bruyne, e poi nella seconda ora, mano a mano, ci proietteremo però a lunedì con la grande attesa, perché alle 15 arriverà il pontefice in città. Tutta la squadra già pronta, pubblicità.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, bentrovati, buon venerdì 8 maggio del 2026. Il Napoli ieri ha fatto una sorta di prova generale, visto che si gioca lunedì, hanno affrontato la Scafatese. Tra l'altro bisogna fare i complimenti alla Scafatese, perché neopromossa in Serie C al pari del Savoia, la nostra Campania Felix, a cominciare dalla Juve Stabia, già ai playoff. Aspettiamo oggi per capire se anche l'Avellino andrà ai playoff. La promozione del Benevento, il percorso strepitoso della Casertana ai playoff, quello della Salernitana, ma insomma mi sembra un fiorire di grande realtà. E a proposito, noi ci siamo occupati settimana scorsa del Savoia, anzi non settimana scorsa, in questa settimana col principe Emanuele Filiberto di Savoia, e oggi vogliamo celebrare, complice anche l'allenamento congiunto, la promozione della Scafatese in Serie C. Con noi c'è Mirko Cermino, che è il direttore generale della Scafatese. Complimenti, direttore!
6: Buongiorno a tutti, grazie.
5: Buongiorno, buongiorno.
6: Grazie mille per i complimenti.
5: Complimenti, grazie, per la promozione in C, complimenti anche perché insomma ieri, immagino, anche per suggellare questa promozione, abbiate vissuto un pomeriggio bellissimo nell'allenamento congiunto col Napoli campione d'Italia di Antonio Conte, no?
6: Sì, assolutamente, è stato un test di prestigio che anche ai ragazzi è stato, anche per i ragazzi soprattutto, è stato un bel momento di confronto. Poi affrontare il Napoli, che squadra che farà la Champions, è stato davvero un bel pomeriggio da ricordare.
5: E tra l'altro avete fatto anche un pareggio, quindi voglio dire, è andata bene, no? Eravate avanti.
6: Sì, è stato un bel test, eravamo anche avanti 2-0, poi
5: ovviamente 2-0.
6: Il tasso tecnico è diverso, ma è stato importante. È stato bello esserci confrontati con loro.
5: Insomma, immagino una giornata di festa. Una giornata di festa. Senta, Mirko, le faccio un po' di domande. Parto dall'atmosfera, dal clima. Che clima si respirava al training center di Castel Volturno?
6: Ah, un clima sereno. Da entrambe le squadre. È stato un bel test. Un clima sereno.
5: Clima sereno con Giovane in gol, poi l'autogol terminato 2-2, minutaggio sia per Di Lorenzo sia per Vergara. Parto da Di Lorenzo, che tra l'altro era in panchina a Como. Come lo ha trovato il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo?
6: No, ha messo minuti nelle gambe, ha fatto una buona prestazione, un buon test, quindi sta recuperando ed è quasi ok per tornare in campo.
5: E Vergara invece quanti
6: minuti? Anche Vergara ha fatto un 30 minuti, ha impiegato un 30 minuti, e anche lui, stesso discorso di Lorenzo.
5: Insomma, quindi è importante mettere minutaggio,
6: sì,
5: e poi
6: sì,
5: capiremo se Di Lorenzo lunedì partirà a titolare, oppure no, beh certo, oppure in panchina con Vergara. Grande cordialità, immagino, anche da parte del direttore Manna, di Conte.
6: Sì, il direttore Fusco e il direttore Manna sono stati super disponibili, infatti è stato veramente un pomeriggio da ricordare.
5: Insomma, immagino lo ricorderanno in questa annata strepitosa, va detto strepitosa, tutti i vostri calciatori. Io la ringrazio molto, Mirko, le rinnovo i complimenti. Bentornati grazie nel mille. Calcio che conta.
6: Grazie, grazie mille, grazie pure a tutti.
5: Grazie di cuore.
6: Grazie.
5: Evviva Scafati, evviva la Scafatese. Allora mi dicono che tra poco saremo già in grado di collegarci con il Duomo, dove c'è Marcello Calvano. È arrivato il nostro Flavio Esposito, Superman oggi di rientro da Pompei. Poi però a partire dalle 15 avremo tutte le piazze accese. Rotonda Diaz, Gianluca Miranda, il Duomo di Napoli, Marcello Calvano, in piazza del Plebiscito, terrazza di Palazzo Reale, una piazza gremita. Riccardo Catapano, il pontefice sarà a Napoli alle 15:15, accolto dalle istituzioni, dal sindaco, dal presidente Fico della Regione Campania, dal prefetto, dal cardinale di Napoli Don Mimmo Battaglia. E dopo i saluti istituzionali inizierà la grande emozione. A bordo della Papa Mobile attraverserà tutte le strade della città per recarsi in Duomo, e al termine della visita in Duomo, dove tra l'altro incontrerà la mamma del piccolo Domenico, sempre con la Papa Mobile, tornerà in direzione Lungomare, ma questa volta per l'incontro con la città in piazza del Plebiscito. Allora, facciamo così. Io vi ricordo un attimo, perché tra poco andiamo in pubblicità, il tempo di ascoltare un disco, così, anche perché la mia giornata, immaginate, sarà molto lunga, quindi magari facciamo giusto una piccola pausa caffè. Però volevo anche ricordarvi gli appuntamenti, quelli di giornata ve li ho ricordati, ovviamente appuntamento poi alle 18 con Paolo Del Genio per un'ora di filo diretto, appuntamento con Emanuele Calaiò, due ore col nostro Top Bomber, e poi l'appuntamento però di lunedì, perché lunedì vi racconteremo Napoli-Bologna e la prima delle ultime tre gare di campionato con Vincenzo Perna, Emanuele Calaiò, Nicola Mora, e poi apriremo un ampio post partita Gianluca Vigliotti e Susi Fiorillo, i 100 secondi di Gennaro Scarlato con l'analisi a caldo, il filo diretto con la nostra Susi Fiorillo e tutte le vostre voci in onda, le pagelle di Gianluca Vigliotti, le conferenze stampa in diretta di Antonio Conte e di Vincenzo Italiano, con un lunedì che parlerà sì di presente, ma devo essere molto sincero, ritengo che lunedì si inizierà in modo concreto questa volta a parlare di futuro. Però di futuro ne parleremo anche noi tra poco, e questa volta non parlando di futuro di Antonio Conte, ma parleremo del futuro di Giovanni Manna, che viene corteggiato dalla Roma. Gasperini è in pressing, lo chiama un giorno sì e l'altro pure, e c'è un'offerta economica particolarmente importante. Manna però a Napoli sta benissimo. Cosa accadrà? Cercheremo di capirlo tra poco, ma partiremo, ve lo voglio preannunciare, su Napoli-Bologna con Edoardo Testoni, che poi la racconterà dal Maradona lunedì. Allora facciamo così, Simone Zagaria mi ha detto, ora però fermati, sei dalle 7 di stamattina, caffettino e poi ripartiamo e accendiamo i collegamenti, la città è una grande giornata, il Papa tra un'ora sarà a Napoli, pubblicità.

0: Eccoci qua, allora siamo puntualissimi, sono le 14, tra poco ci colleghiamo già con il Duomo di Napoli, tra pochi minuti con il nostro Marcello Calvano per vivere anche l'attesa che c'è al Duomo, poi andremo alla Rotonda Diaz da Miranda e poi già alle 15 apriremo il collegamento con Piazza del Plebiscito con Riccardo Catapano, sarà un pomeriggio intenso con Papa Leone a Napoli. Oh, allora, da Bologna a Napoli e Napoli-Bologna di lunedì. Noi ve la racconteremo dalle 19 con Marcello Calvano inviato al Maradona, Vincenzo Perna, Calaio Mora. Per chi la seguirà in TV è un'esclusiva di DAZN e la racconterà, la telecronaca sarà di Edoardo Testoni che è in diretta con noi e lo voglio ringraziare. Ciao Edo, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti, è un piacere.
0: Grazie per essere nel nostro pomeriggio. È un Napoli che vuole consolidare e blindare il secondo posto, alimentato in termini di punti, perché il Napoli aveva pareggiato a Como e il Milan è caduto a Reggio Emilia. È chiaro che è uno snodo quello di lunedì per il Napoli importantissimo, con un Bologna che a onor del vero ha molto rallentato. Io dico soprattutto dopo aver colto eliminazione Europa League, eliminazione Coppa Italia, distanza siderale dalle posizioni europee e un Bologna che ha molto rallentato.
1: Sì, hai ragione, ma anche le dichiarazioni dello stesso Vincenzo Italiano un pochino lo lasciano intendere, per cui è chiaro che c'è una differenza anche proprio di come dire, di forze, di obiettivi evidente, detto che poi appunto il Napoli gioca lunedì come sottolineavi, quindi sapendo anche i risultati di tutte le altre, e ha anche qualcosa magari da, come dire, in sospeso col Bologna, perché la partita di andata è stata il punto.
0: Ce la ricordiamo bene, Edoardo.
1: Di quel momento del Napoli è il punto più alto di quel momento del Bologna, perché in quel momento lì con la vittoria 2-0 al Dallara il Bologna sognava la Champions League, e invece nel Napoli poi c'è stata una pausa nazionale dopo quella sconfitta che fu abbastanza travagliata, ecco.
0: E la ricordiamo molto bene, e la sconfitta e la pausa e lo sfogo di Conte. E detto questo, però adesso c'è da blindare il secondo posto. Il Napoli che viene dal pareggio di Como, e a Como non è mai facile giocare, ci ha proposto a Como De Bruyne, Alisson, Højlund. Io ritengo che ripartirà da qui. Sai che ho un dubbio, cioè che a destra possa tornare il capitano Di Lorenzo. Te lo aspetti in una difesa a tre Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno?
1: E diciamo che sarebbe bello rivederlo a prescindere, nel senso che poi col Como era in panchina, io immagino che dei minuti a prescindere li avrà, poi da titolare non lo so, nel senso che dipenderà molto anche da lui, dalle sue condizioni, dal colloquio proprio one to one con Antonio Conte, però già solo rivederlo in campo, rivederlo soprattutto al Maradona, anche per il pubblico credo sia una cosa che è atteso da tanto.
0: Ieri ha messo in questo allenamento col giunto con la Scafatese molti minuti nelle gambe, ricordiamo che a Como era in panchina, minutaggio 30 minuti anche per Vergara. È evidente che se il Napoli dovesse vincere, Edoardo, diventerà di strettissima attualità il futuro del Napoli, il futuro di Conte e aggiungo, ma tra poco ci colleghiamo con Roma, anche il futuro di Giovanni Manna.
1: Sì, soprattutto quello, perché poi appunto anch'io informandomi e leggendo un pochino è poi quella la cosa che più mi balza all'occhio, cioè di quanto poi lato una voglia di portarlo a Roma, che è un'altra piazza dove ne sono successe di cose in quest'ultimo mese e mezzo, però sì, c'è da mettere giù una progettualità importante e chiara, nel senso che poi ovviamente avere e tenere uno come Conte poi presuppone un certo tipo di mercato, lo sappiamo, come giusto che sia, seguendo le inclinazioni dell'allenatore. E prima però c'è da chiudere i discorsi per la Champions già lunedì, insomma.
0: Diciamo che bisogna blindare la Champions per poi iniziare a programmare in modo molto concreto il futuro. Edoardo Testoni, so che sarai con Cristian Brocchi lunedì sera,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì.
0: Poi non ti fai mancare niente, c'hai Deggio a bordo campo, guarda.
1: Sì, siamo uno squadrone.
0: Grazie di cuore, Edoardo Testoni da DAZN. Ciao Edo.
1: Ciao.
0: Grazie davvero. Allora, in bassa frequenza sto vedendo le immagini emozionanti del Duomo di Napoli. Noi stiamo per andare live in diretta all'interno della cattedrale. dove c'è Marcello. Me lo date un attimo in onda, Marcello? Me lo fate vedere un momento per chi segue in televisione. Marcello Galvano è già, eccolo qua, lo vedo Marcello, immagino si vivranno grandi emozioni. Sto vedendo Galvano in diretta, è già all'interno del Duomo di Napoli. Tra poco andiamo alla Rotonda Diaz, oramai 55 minuti arriverà il pontefice in città, poi alle 15.45 sarà in Duomo, poi alle 17.15 incontrerà la città in piazza del Plebiscito, e tra poco ci colleghiamo anche col Plebiscito. Marcello Galvano, buon pomeriggio, ti vedo dal Duomo, immagino grandi emozioni. Ciao Marcello.
2: Buon pomeriggio a te Walter, buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. Come puoi sentire, come puoi ascoltare, i fedeli presenti all'interno del Duomo, che sono in attesa dell'arrivo del Papa, dal 2019 la più alta carica del Vaticano non si recava in città, stanno già intonando dei cori proprio per fare in modo che si possa sentire sempre di più l'attesa per l'arrivo all'interno del Duomo di Napoli del Papa. Papa che naturalmente farà visita anche al tesoro di San Gennaro nel corso di questa sua visita all'interno del Duomo. Lo ricordiamo, l'hai ricordato anche tu, alle 15.45 arriverà qui nel Duomo e poi ci sarà anche un incontro con la mamma del piccolo Domenico, e noi naturalmente vi racconteremo, vi faremo vedere proprio questo momento che sarà particolarmente toccante all'interno di questa visita particolarmente emozionante del Papa qui a Napoli.
0: E sì, anche perché oggi è un anno dall'elezione, quell'8 maggio del 2025, di Papa Leone XIV, il primo Papa americano. Marcello, io per ora ti ringrazio, ma naturalmente torneremo da te a più riprese per tutto il pomeriggio, anche nella terza ora, quando poi saremo anche collegati con Piazza del Plebiscito. Buon lavoro Marcello, ti abbraccio, buon lavoro. Grazie.
2: A dopo, Walter, a dopo.
0: Grazie, torniamo al calcio, perché naturalmente dalle 15 poi evidentemente saremo in diretta per raccontarvi questa giornata molto bella per la città di Napoli. E però parliamo ancora di futuro. Io lo sto dicendo da ieri, la parola chiave è futuro. E a proposito di futuro, bisognerà capire il futuro di Alex Meret. Oggi ne ha scritto sul quotidiano Il Mattino il collega Gennaro Arpaia, che innanzitutto voglio salutare. Buon pomeriggio, caro Gennaro.
3: Ciao Walter, grazie per l'invito.
0: Grazie a te. Senti, a me sembrerebbe, anche leggendoti con dovizia di particolari, che un futuro, quello di Alex Meret, che potrebbe questa volta essere lontano da Napoli.
3: Sì, ci sono più indizi che stanno facendoci pervenire ad una prova. C'è un fattore però chiaramente che si erge su tutti, cioè quello della guida dell'allenatore del Napoli del prossimo anno, che può essere un fattore determinante per il mercato, perché si continua con Conte, o eventualmente dovesse cambiare la guida, chiaramente sarà la prima indicazione, arriverà dall'allenatore. Detto ciò, è un portiere che quest'anno ha giocato appena 10 partite, è vero ci sono stati dei problemi fisici per lui, ma di fatto anche quando non ci sono stati le gerarchie sono state abbastanza chiare. C'è un contratto in scadenza e c'è anche la voglia negli ultimi mesi, insomma, di guardarsi un po' intorno, anche perché cominciano ad arrivare, insomma, offerte non soltanto dall'Italia, che pure, insomma, è un'ipotesi probabile, ma anche dall'estero.
0: E certo, poi sai, Gennaro, a volte rifletto, no? Queste stagioni dove Meret, tra l'altro, ha vinto 2 scudetti a Napoli, spesso e volentieri ha subito critiche, la pressione. Io credo che a volte a Napoli siamo, non voglio dire ingenerosi, però siamo troppo critici al cospetto di alcuni giocatori, perché io non posso non ricordare cosa si diceva di Fabian Ruiz: il cammellone, è lento, passeggia, non va bene. Però questo va al Paris Saint-Germain, vince la Champions, e magari il 30 maggio ne vince pure un'altra. Oppure Kvara, quando arriva, che abbiamo preso, il Georgiano, Aminsin. E forse siamo ingenerosi. Su Meret ci voglio restare. Lo conosce sin da giovanissimo, lui emergeva dal settore giovanile dell'Udinese, in quell'Udinese dove il primo portiere era Zeliko Berkić. Ciao Zeliko, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie di cuore per essere con noi.
4: Grazie.
0: Senti Zeliko, siamo col collega del mattino, no? Gennaro Arpaia, che ci diceva probabilmente a fine stagione Meretta e il Napoli si saluteranno, richieste in Italia, Spalletti che lo osserva perché eventualmente potrebbe andare alla Juve anche in Premier. Secondo te sarà un peccato per il Napoli perdere eventualmente Meretta?
4: Sì, è meglio avere due portieri fortissimi che uno, vero? Meret lo conosco bene da quando lui giocava Udinese, anche al settore giovanile. Lui giocava a Lievio, non mi ricordo a che selezione, era già fortissimo in quel tempo e già si allenava con la prima squadra. Esatto, aveva, non mi ricordo, 16 anni, così. Quindi è molto forte, un portiere di talento. Ha fatto bene a Napoli, ha fatto ottime cose, ha vinto scudetto, secondo me, dico verità, è già sufficiente per incontro suo e di Napoli, è una carriera già soddisfatta da lui e anche dei tifosi da Napoli. Quindi anche se lui parte e va via da lì, da Napoli, secondo me non sarà peccatissimo, perché è già fatto, già vinto, già dato tanto. Secondo me se si vince un scudetto in Italia è tantissimo. Quindi,
0: e lui ne ha 22 addirittura. Zeliko è l'unico portiere della storia del Napoli ad aver vinto due scudetti.
4: Sì, due scudetti, due. Esatto. Quindi secondo me tra lui e Napoli rimane, anche se lui va via, rimane sempre un rapporto e forse è anche lui, sua cima della sua carriera è questo, chissà, non speriamo di no, se va inoltre, se va in Inghilterra, fa anche cose più grande e belle, però vincere due scudetti con chiunque, ma con la Juventus, con la Milan e secondo me con la Napoli, secondo me è esagerato, è tanta roba. Quindi punto di vista questo, sì. Guarda, se lui rimane e non gioca, un portiere così con due scudetti secondo me non è per lui. Quindi se allenatore sceglie Vania oppure non gli dà
0: grande fiducia, tu dici.
4: Sì,
0: senti, poi
4: fiducia, opportunità giusta, dico minuti giusti, quindi non è giocare tre partite in due mesi, quindi non è portiere lui non è questo portiere, secondo me per lui in questo caso è meglio trovare una squadra dove
0: poter giocare. Allora, esatto. Zeliko, tra poco torno a te perché poi te la voglio fare una domanda anche ovviamente su Milinkovic-Savic. Torno però da Gennaro Arpaia, perché Gennaro, Meret con questa stagione è l'ottava stagione, lui arrivò nel 2018 con Carlo Ancelotti, appena arriva Di Maro si fa male al braccio e il Napoli in tutta furia deve prendere Ospina. E quando c'era Ospina e quest'anno con Milinkovic, secondo me lui una concorrenza così forte l'ha un po' patita. Molto più sereno Meret, per esempio, quando c'è stato Sirigu, quando c'è stato Gollini. Potrebbe essere anche questa una chiave di lettura, Gennaro, che quando in competizione con un portiere comunque di grande, non che non lo siano Sirigu e Gollini, per carità, però con uno con cui se la gioca magari la può soffrire questa competitività Arpaia?
3: Assolutamente sì, è una chiave di lettura giusta, che non vale soltanto per il portiere, ma per il portiere che è un ruolo particolare ancora di più, e ovviamente questo può pesare anche sul rendimento di un'intera stagione. Però tu dicevi otto anni sono tanti nel calcio di oggi, otto anni sono un ciclo bello lungo. Alex è arrivato giovanissimo a Napoli, ne ha viste tante ed ha avuto anche il merito di resistere, se vogliamo usare questa parola, sopravvivere ancora di più a tutti i colleghi che sono passati da queste parti. Ha dimostrato quello che doveva dimostrare, quindi dopo 8 anni non parlerei chiaramente, se fosse così, di una eventuale bocciatura, ma parlerei della chiusura di un ciclo in cui comunque...
0: Che ci può stare, Gennaro, ci può stare.
3: Assolutamente, di vittorie importanti.
0: E Zeliko Berkić, siamo a Vanja Milinković-Savić, anche lui lo conosci ovviamente molto bene. Forse la scelta è caduta su Milinković anche per quello che è il calcio moderno, per come Milinković è bravo con i piedi, per questa lunga gittata, poi magari è bravo anche tra i pali, è questo gigante che ti mette paura solo a vederlo. Come va giudicata questa prima stagione che ha fatto Milinković a Napoli?
4: Ma avete detto tutto bene, è giusto, ma anche collega su di Merete è d'accordissimo con tutti e due. Guarda, già tante volte ho parlato su vostro radio su di lui, anche di Merete.
0: Sì.
4: Paragonandoli insieme, Merete un portiere talento, uno portiere di talento, di grande tecnica. Invece Vane è un mostro sulla porta, un mostro sulla porta che gioca bene, che gioca, secondo me, lui gioca meglio maggior parte dei giocatori. Guardate quella calmezza sulla porta quando parla sulle sue gambe, è incredibile. Io non ho visto un giocatore che è così freddo e calmo, no, incredibile, con tutta la sua responsabilità. Lui gioca così pallone in area piccola e fuori, poi calcia, poi c'è anche, si vede, tanta confidenza trasmette, e poi è un mostro. E allenatori, secondo me, gli allenatori piacciono questo tipo di portiere. In un calcio moderno di più anche. E quindi valutazioni su di lui, valutazioni su di Meret, tutti e due hanno cose in cui sono meglio di quell'altro. Però alla fine l'allenatore decide chi potrebbe giocare. Su quest'anno, Vanja ha fatto, secondo me, ha fatto bene, perché ha giocato la maggior parte delle partite. Quindi secondo me per lui è un anno così, bell'anno, potrebbe essere anche bellissimo se si salva al secondo posto. Quindi per lui è grande soddisfazione questo.
0: Io ti voglio ringraziare molto, perché poi devo dire, con i portieri, uno Meretta che ha visto da ragazzo crescere a Udine, lui era il portiere dell'Udinese, l'altro Milinković, serbo come lui, insomma non poteva capitarci ospite più importante. Zeliko Berkić, ti abbraccio. Sì. Zeliko,
4: altrettanto, abbraccione.
0: Grazie. Prima di salutare anche il collega Gennaro Arpaia, perché poi tra poco ritorniamo in Duomo da Marcello Calvano e iniziamo ad aprire anche i collegamenti con Piazza Plebiscito e Rotonda Diaz con Catapano e Miranda. Senti Gennaro, tu eri a Como, io riparto dalle parole di Conte nel post partita a proposito del discorso che faceva Berkić con i piedi, la sicurezza. Conte ha esaltato le qualità di Butes, portiere del Como, dicendo: il Como gioca con un uomo in più, perché Butes gioca con i piedi come se fosse un centrocampista. Probabilmente, credo, che la scelta Milinković, che Conte vuole, sia dovuta proprio a questa. Allora,
3: ma certo, sì, poi Butes è un altro di quei calciatori al Napoli sempre piaciuto nelle ultime due stagioni, ne hanno seguito anche la crescita. Poi le cose del mercato chiaramente sono un po' come le vie di Troisi, sono infinite ma non si sono incontrate per una serie di motivazioni diverse. È anche un portiere che non è giovanissimo, bisogna dirlo, Butes, che ormai è trentenne, quindi ha avuto il massimo della maturità, insomma, in questi ultimi 2 anni a Como. È quel tipo di calciatore che sicuramente all'allenatore piace e può interessare, ne studia proprio le capacità per poter avere una eventuale superiorità anche durante la partita, che come sai bene, insomma, è una strategia, una partita a tavolino a scacchi da decidere. L'abbiamo visto anche con l'ultima semifinale, non so se hai visto, sui social è diventato virale diciamo la strategia difensiva del Paris Saint Germain,
0: come no?
3: Lancio contro l'ITE. E quindi più che negli anni scorsi, ormai il portiere non è un calciatore fermo lì, è assolutamente parte della strategia, e a Conte questo fa molto piacere. Poi ogni allenatore, sai Walter, ha le sue preferenze, ed è questo che sottolineavo quando appunto parlavamo di mercato, perché poi ogni allenatore è giusto che faccia le sue scelte anche sul ruolo del portiere.
0: Con noi il collega del mattino, lo ringrazio, Gennaro Arpaia. Grazie di cuore, Gennaro.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Allora, c'è in arrivo in città, è partito da Pompei, Papa Leone XIV, in arrivo in città. Noi, per chi ci segue in TV, vi stiamo anche mandando live le immagini dall'interno del Duomo di Napoli, dove c'è Marcello Calvano, Don Mimmo Battaglia, con la reliquia e il sangue sciolto, il miracolo che si è ripetuto nel mese proprio mariano, nel mese della Madonna, e con le immagini, tutto in diretta. Tra poco andiamo da Calvano e da Miranda, e poi mi dicono che siamo anche già pronti a breve per collegarci con Piazza del Plebiscito. Tra poco però parleremo anche di Giovanni Manna, collegamento con Roma, e poi i conti della società a cui è molto attento sia De Laurentiis sia la D. Chiavelli. Avremo tra poco Marco Fassone, che quei conti li conosce molto bene. Ci fermiamo per la pubblicità, ripartiamo da Fassone, dalla Benvenuti. Avremo con noi anche Gennaro Scarlato. Vi ricordo lunedì Napoli-Bologna. Allora, alle 14:18 il Pontefice è arrivato a Napoli. Alle 14:18, tre minuti fa, sciolto il sangue di San Gennaro, e vi stiamo mostrando le immagini in diretta. Tra poco andiamo da Calvano, ma possiamo andarci subito? Un attimo prima della pubblicità lo chiedo a Simone Zagaria, è tutto in diretta, perché si è sciolto nel giorno della visita di Papa Leone il sangue di San Gennaro. Andiamo subito da Calvano. Il miracolo di San Gennaro, si è sciolto il sangue, Marcello.
2: Esattamente Walter, Monsignor Mimmo Battaglia ha fatto il giro praticamente di tutto il Duomo per permettere ai fedeli già presenti all'interno di poter godere del miracolo in prima persona, e ti confermo che il miracolo si è verificato anche quest'oggi, e ti confermo anche che rispetto alla tabella di marcia che prevedeva l'arrivo del Pontefice alle ore 15:45 qui all'interno della cattedrale di Napoli, all'interno dell'Uomo di Napoli, ci sarà un anticipo rispetto al suo arrivo. Di conseguenza, intorno alle 14:30 il Pontefice potrebbe già essere all'interno del Duomo.
0: Allora, e tra poco. Dimmi, scusami, che dicevi Marcello? A che ora?
2: No, dicevo, potrebbe già essere all'interno del Duomo intorno alle 15, qualche minuto anche meno delle 15.
0: Sì, perché è arrivato prima alla Rotonda Diaz.
2: Perché, esatto.
0: Va bene, tra poco ci colleghiamo comunque con il lungomare, con Gianluca Miranda, e quindi seguiremo tutto l'arrivo del Pontefice in Duomo. Ci fermiamo, pubblicità.

0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: Puntata molto particolare quella di quest'oggi, perché ovviamente è una giornata speciale, c'è stato l'arrivo di Papa Leone qui a Napoli, però noi comunque stiamo anche gironzolando nella nostra pochezza con i nostri argomenti.
1: Sì, nell'attesa delle parole del Papa che arriveranno credo tra pochissimo, però ci sono anche i vostri messaggi.
0: Anche i vostri messaggi, perché vi stiamo chiedendo come sbloccate il vostro smartphone, perché ci sono ormai tante tecniche che stiamo scoprendo a volte.
1: Anche fallaci.
0: Troppo efficienti, devo dire. Ascoltiamo qualche messaggino, come fate, anche se c'è un aneddoto legato alla questione sblocco del telefono.
2: Michi, buonasera.
1: Ciao.
2: Conferma, Michi.
1: Cosa?
2: Mio figlio.
1: Sì, anche tu.
2: Col facciale sblocca sia il mio che quello di mia moglie.
1: Per bacco.
2: Non ci crederete, ma è vero.
0: Io più
2: una
0: che...
2: Una volta venne, l'aveva sbloccato col facciale, non sapeva il codice.
1: Non sapeva il codice, però intanto l'ha sbloccato.
0: Ma io più che dire cioè, è figlio vostro, ok? Cioè vuol dire che è un test del DNA, un altro po'.
1: Quasi.
0: Conferma la paternità e la maternità. Però
1: dovrebbe dare un minimo di sicurezza sta cosa. Lo posso sbloccare solo con la mia faccia. A quanto pare sto solo non è così.
0: Assolutamente.
1: È una sola più che altro. Scusa,
3: amici, dietro da Maria.
1: Peter,
3: per favore, lo amo per questo discorso a me.
1: Che è successo?
3: Che io telefono blocca sempre. Si blocca sempre.
1: In che senso?
3: Facciale, non facciale, password, mi scordo tutte cose.
1: Ti scordi anche che faccia hai, non si ricorda, perde la memoria. Quindi.
0: Allora, il discorso memoria è particolare, io te l'ho detto, io ho avuto un vuoto quando mi sono scordato.
1: PIN e segno là è complicato, perché ogni tanto c'hai i vuoti di memoria.
0: Diciamo, sta emergendo che l'impronta digitale è davvero forse la cosa un po' più efficace, anche se qualcuno ha detto che c'ha il pollice uguale all'indice, che è uguale all'alluce tra l'altro, il titone del piede, quindi manco quello forse. Non lo so, c'è qualcuno che però ci dice giustamente, qualcuno dovrebbe dire, ovviamente è una provocazione, no?
1: Sì.
0: Anche che telefoni sono.

0: perché evidentemente il fatto che siano fallaci è perché sono telefoni che magari, come ho detto prima, non sono i top di gamma, quelli più, più moderni, più nuovi.
1: Ma non indaghiamo nelle marche,
0: no,
1: amici.
0: Non vogliamo saperlo, però è un ulteriore
1: nella
0: conferma.
1: Abruzzo, nella Basilicata, ma
0: no,
1: nelle marche.
0: No, la regione, vabbè, sì, però al di là di questo.
1: Salutiamo i marchigiani.
0: Sì, salutiamo tutte le regioni d'Italia, ma secondo me è vero, cioè nel senso è chiaro che un telefono che banalmente lo dico costa meno,
1: non dovrebbe
0: è
1: essere
0: meno
1: così,
0: efficace?
1: No, se io te lo dico, la mia no.
0: Però io spendo per esempio 1.000 euro per un telefono, tu ne spendi 200.
1: Ma non per la sicurezza dovrebbe venire prima di tutto.
0: Questo però è vero.
1: Spendi che so, fotocamere, queste cose qua.
0: Altre funzioni è più avanzato.
1: Intelligenza
0: però
1: artificiale.
0: La sicurezza, almeno quella deve rimanere.
1: Non tanto. Non tanto per non farlo sbloccare a tua moglie o tuo marito, chi per lui, ma per nel caso
0: i malandrinaggi.
1: Esatto. Nel caso dovesse essere perso il cellulare, almeno sei sicuro che nessuno lo sblocca, a meno che non ti somiglia a quanto pare, vedi?
0: Io e te, secondo te, molti ci dicono se siamo fratelli, però non siamo così simili.
1: No.
0: Ti piacerebbe essere un sex symbol come me.
1: A naso ti dico di no. Vabbè, amici,
0: imbecille.
1: Continuate con i vostri messaggi. Come sbloccate il vostro telefono con l'impronta, con il riconoscimento del viso, con un PIN numerico? Non avete alcun blocco, quindi lo sbloccate così.
0: Cioè praticamente c'è lo sfondo del blocco telefono normale, tu scorri solo col dito e va
1: chiunque
0: già.
1: Chiunque lo può sbloccare.
0: Esatto, c'è chi lo fa. Sì.
1: Diteci la vostra 342 00 00 100 e aspettiamo i vostri messaggi.

0: Drake, Sorry Papi, qui su Kiss Kiss Napoli.
1: Questa si farà ballare quest'estate.
0: Ah, ti pronunci così?
1: Tu sei stato fermo nel fuori onda?
0: Io sì.
1: Io no. E quindi secondo me sì. Si farà ballare.
0: Non me ne vogliono Topic, Becky G. Io non ho ballato. Però non è perché.
1: Però
0: non è il momento.
1: No, però passiamo da un topic all'altro. Perché adesso continuiamo a parlare.
0: Crede che io gli dia l'impronta digitale, ma visti,
1: me la meritavo, scusa.
0: Visti i messaggi che stanno arrivando, non gli do niente. Pericolosissimo.
1: Continuiamo a curiosare tra quelli che sono i vostri sblocchi dello schermo dello smartphone.
0: Ed ascoltare i vostri messaggi. Allora.
2: Amici, buonasera.
1: Ciao.
2: A dicembre mi regalai un iPhone 17 Pro Max.
0: Salutiamo.
2: Metti tu questa ID. Certo, mio fratello, certo, mo favore. Certo, aspetta, mo lo sblocco. Certo, se non ti preoccupa, mo docere come si sblocca. Ma te la faccio dentro display, sbloccheo da lei.
0: Tuo fratello.
2: Ora che ci capite che io e frate mi sembra quasi identici. Però che maronna, un telefono quasi 2000 euro. Lo sblocco quasi tutto quanto.
0: Però aspetta, se siete, però è il tuo stesso tu, siete molto simili, quasi identici, mi viene anche da pensare che probabilmente sì.
1: Quindi è ufficiale che un eventuale sosia può sbloccare il tuo smartphone?
0: Credo di sì. A questo punto credo di sì.
1: Cioè, se già basta un figlio o un fratello somigliante.
0: Sì.
1: E quindi i gemelli in questo caso, io conosco due.
0: Devo trovare un sosia di Nellino.
1: Ce l'ho!
3: Josué!
1: L'attore da bambino che ha fatto La vita è bella, ribattezzata La vita è Nella. È uguale. Però io conosco, ad esempio, due gemelli che sono molto simili. Li saluto, non so, magari ci stanno ascoltando, Francesco e Andrea. Sono uguali? Secondo me loro sì sbloccherebbero a vicenda il loro telefono.
0: I gemelli hanno altri poteri, vanno a fare l'esame uno al posto dell'altro.
1: È vero, il potere dei gemelli è qualcosa che noi
0: lo sappiamo, cioè non è che facciamo finta che non è così. È così, senza che ci giriamo intorno, dai.
1: Vediamo Daniela che ci scrive. Faccio bene io che non ho nessun tipo di blocco al telefono. Mi limito ad occultarlo dalle grinfie altrui. Sempre vigile. E senza urlare come fa Teresa. Aggiunge.
0: Ci tiene ad aggiungere. No, ma infatti non è tanto per le grinfie dei parenti e quant'altro, è nel caso in cui dovessi malauguratamente perderlo.
1: Sì, vuoi vedere come scateno altri messaggi?
0: Vai.
1: Su un'altra ondata? Quanto odio le pellicole privacy. Ma
0: sì.
1: Che me ne frega di privacy? Cioè,
0: parte che non si vede.
1: Capisco qualcuno che ha cose particolari.
0: In che senso?
1: No, non lo so. Ad esempio.
0: Malandrino, dici.
1: Non per forza. Malandrino. Ecco, dai, leviamo da mezzo anche il malandrinaggio. Persona single, che quindi fondamentalmente con chi parli e chi se ne frega, che c'hai la privacy.
0: Chi se ne frega?
1: Ma un po' di umiltà, non ce ne frega niente di quello che tu scrivi e fai.
0: Addirittura i nuovi telefoni ce l'hanno proprio incorporato, no, la privacy, il display privacy.
1: Nellino, tu c'hai la pellicola privacy?
0: No, ma chi
1: infatti
0: se ne frega?
1: Chi se ne fregava di quello che facevi tu, scusami. No, io detesto.
0: Sì.
1: Detesto proprio, al massimo se stai facendo una cosa un po' più privata. Cioè io per organizzare il tuo addio al celibato stavo col telefono un altro po', stavo tutto storto per non farti vedere, però non
0: Nellino
1: è
0: ha la luna come sfondo del telefono, chissà perché vabbè,
1: si deve vedere bella luminosa,
0: sì.
1: Però non c'ha la pellicola privacy.
0: Facciamo
1: dai.
0: Così continuate con i vostri messaggi, noi saremo comunque in collegamento con Piazza del Plebiscito qualsiasi cosa dovesse avvenire.
1: Sì,
0: però
1: sì vabbè, penso che a breve ci sarà anche il discorso di Papa Leone, quindi credo che ci collegheremo a brevissimo.
0: Come sbloccate il vostro smartphone con l'impronta, il riconoscimento del viso, il PIN numerico, altro, diteci come fate, oppure non avete nessun blocco. 342 00 00 100, aspettiamo i vostri messaggi.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro e in un attimo sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 160 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
3: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: speciale, quindi ci colleghiamo in diretta da Piazza del Plebiscito con Riccardo Catapano.
1: Eccoci, eccoci di nuovo ragazzi, buon pomeriggio a tutti voi. Proseguono in questo momento le testimonianze dei fedeli di fronte a Papa Leone XIV, secondo scaletta poi toccherà subito dopo quello che sarà proprio il discorso del pontefice di saluto alla piazza napoletana. I fedeli accorsi sono ancora ovviamente tantissimi, poi subito dopo il pontefice, dopo la benedizione, lascerà piazza del Plebiscito, farà un altro giro anche lungo il lungomare fino alla rotonda Diaz, dove alle 18:45 è previsto il decollo dell'elicottero e quindi la partenza del Santo Padre. Proseguono ovviamente anche le testimonianze, come vi dicevo, di grande commozione da parte dei fedeli, i propri racconti, questo lungo percorso che porterà al discorso del Santo Padre dovrebbero durare ancora una decina di minuti e subito dopo ci ricollegheremo ovviamente con voi per farvi sentire ma anche farvi vedere in diretta le parole proprio di Papa Leone.
0: Grazie Riccardo, grazie mille, quindi confermiamo che siccome noi siamo addirittura d'arrivo, sì, i collegamenti con Piazza del Plebiscito continueranno anche durante 442.
2: Soprattutto con il discorso attesissimo di Papa Leone che non vediamo l'ora di ascoltare, lo faremo chiaramente qui in diretta anche senza la nostra presenza, ma sicuramente lo faremo qui in diretta su Kiss Kiss Napoli.
0: E vi invitiamo anche ad approfittarne per collegarvi sia sul 76 del digitale terrestre che attraverso l'app di Kiss Kiss Napoli, anche sul sito, cercate anche di vedere le immagini perché sono tanta roba, quindi vi invitiamo anche a collegarvi in video con noi. Continuiamo però a parlare dell'argomento frivolo del nostro pomeriggio.
2: Bisogna rafficare perché siamo quasi addirittura d'arrivo.
0: Però c'è un metodo che non conoscevo per quanto riguarda lo sblocco del telefono, perché Gigi ci scrive: io come sblocca telefono ho le impronte digitali.
2: Solo Gigi può averle, sì, vedi?
0: Io amo tutte
2: amiche,
0: queste persone.
2: È un attimo che la pochezza torna subito protagonista di questo programma, però solo Gigi può farlo.
0: Sì, prima di ascoltare gli altri ti leggo anche questo. Simone dice: amici, io ho tre sblocchi, addirittura, sì. Che lavori con la NASA, che devi... Impronta, viso e PIN. Se non ne va uno, provo un altro, ma per una questione di eccessiva privacy o perché hai paura che magari uno te lo scordi o ne sbagli uno e quindi c'è subito l'altro, per ansia?
2: Mi sa che il PIN c'è per forza, se no, uno dei non funziona, tipo se l'impronta non va, il PIN c'è. Se il Face ID non c'è, il PIN c'è per forza, quindi credo sia una cosa obbligatoria.
0: Sì, ad esempio, se adesso io il dito sporco non va l'impronta.
2: Devi provare con l'indice, vedi?
0: Ecco perché. Ascoltiamo un po' di raffigurazione.
3: Ragazzi.
0: Ehi.
3: Ma il facciale, si possono registrare due facce?
0: Ma quelli che ci hanno detto che funziona su più
2: probabilmente non hanno registrato due facce.
0: Se no non destava clamore.
2: E il nemico di Batman come faceva?
0: Da un lato sbloccava un telefono e da un lato l'altro. Ne aveva due. Adesso.
4: Ciao amici Guglielmo.
2: Ciao Guglielmo.
4: Ma perché il cellulare non blocca? Mai usato.
0: Mai.
2: Ah, vedi? Sì. C'è chi non lo usa, chi se ne frega.
0: Non tutti devono usarlo per forza.
5: Amici.
0: Ciao.
5: Buonasera, ciao. Vincenzo da Secondigliano.
0: Ciao Vincenzo.
5: Il fatto che l'impronta va bene anche con l'indice, tutte le sorprese, è capitato anche a me, e la pellicola. Perché comprai le pellicole di Temu.
0: Salutiamo.
5: Ho detto il telefono e quindi niente, se facevo pollice, l'indice, il medico, tutte cose. Quando si sporca, perché il dito lascia un po' di grasso.
0: Sì, qualcuno anche con l'alluce.
5: Quindi niente, così è.
2: Quindi una volta che la sblocchi, insomma il grasso del dito resta sulla pellicola e puoi sbloccarlo anche con la fronte, praticamente.
0: Perché è come se tu facendo pressione si prende quell'impronta lì.
2: Ammazza,
0: Però è una cosa un po'.
2: Temo
0: curiosa.
2: Che non sia così, però magari sì. Non lo so.
6: Amici, buon pomeriggio. Io lo sblocco con impronta digitale, è la più sicura. Buon pomeriggio a tutti e sempre Forza Napoli.
0: È grandissimo.
2: Ho fatto proprio il comizio.
0: Vabbè, vai, ascoltiamo qualche altra cosa,
7: ragazzi,
0: dai, sì.
7: Buon pomeriggio.
2: Ciao.
7: Giuseppe D'Avessa.
2: Ciao Giuseppe.
7: Molto semplice per il fatto del telefono. Basta toglierlo e rimetterlo di nuovo, sia il Face ID che l'impronta digitale.
2: Come
7: vediamo se lo sbloccano.
0: Reimpostarlo, intende? Però non vale la stessa cosa, se uno ti somiglia si sblocca comunque.
2: Certo, no? Penso che se lo rifai lo continua a fare, credo, no?
0: Non lo so,
2: dipende dalla somiglianza.
0: Non ne abbiamo la certezza.
2: No, vediamo.
8: Ciao amici, Vincenzo di Afragola.
2: Ciao Vince.
8: No, io anche ho impronta, viso e PIN.
2: Sì.
8: No, avevo viso, poi l'ho tolto.
0: Ah, ok.
8: Perché avendo lo sblocco con il viso, c'è mia figlia che uguale a me quasi.
0: Si è sbloccato.
8: E il viso la riconosceva come se fossi io e si sbloccava il telefono.
0: Ma è assurda questa cosa, eh.
2: Beh.
0: Uno sblocco con il viso.
2: Quindi praticamente non esistono sblocchi.
0: No, siamo rovinati, siamo tutti sbloccabili.
2: Amici, continueremo a seguire la giornata storica di Papa Leone XIV a Piazza del Plebiscito, ma l'appuntamento con noi termina qui.
0: Vi lasciamo alla nostra redazione e poi vi ripetiamo anche durante 442 ci saranno i collegamenti con Riccardo Catapano e con Papa Leone che farà il suo discorso. Noi ringraziamo tutto lo staff, tutto il team, la squadra di Kiss Kiss Napoli che ha lavorato alla grande da stamattina. Salutiamo il nostro Nellino in regia e torniamo lunedì.
2: Personalmente noi torniamo lunedì, amici, ricordatevi che
0: è sempre show. Ciao a tutti.
9: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buonasera da Marcello Calvano. Continua la visita di Papa Leone a Napoli, atterrato in elicottero presso la Rotonda Diaz, ha fatto un giro in Papa Mobile sul lungomare prima di dirigersi in Duomo. Voglio fare un omaggio a San Gennaro, è tanto importante per questa città. Le sue prime parole pronunciate appena arrivato nel Duomo. Sull'altare ha quindi sollevato l'ampolla con il sangue e l'ha baciata. Toccante ed accorato il suo discorso pronunciato sul sagrato della Basilica, dove ha definito Napoli città dai mille colori e di napoletani popolo che affronta tante difficoltà con la gioia di vivere contagiosa. Al momento Papa Leone si trova in Piazza del Plebiscito, gremita da circa 50.000 fedeli, e il suo rientro a Roma è previsto per dopo le 18. Passiamo alla cronaca. Ha ucciso l'usuraio che gli aveva prestato i soldi per acquistare una partita di droga, poi sequestrata. È l'accusa a carico di un 52enne di Giuliano in Campania, in provincia di Napoli, arrestato dai carabinieri per omicidio aggravato dalla premeditazione su ordine del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord. Il fatto si verificò nel 2017, quando la vittima, 50enne, fu uccisa da diversi colpi d'arma da fuoco nel parcheggio in un albergo di Giuliano. L'uomo è stato arrestato a 9 anni di distanza dal fatto, dopo che le indagini hanno permesso agli inquirenti di trovare le prove necessarie per far scattare le manette. Ed il medico napoletano Francesco Vaia, già direttore dell'INMI Spellanzani di Roma e della prevenzione del Ministero della Salute, rassicura la popolazione sulla psicosi hantavirus dopo i decessi dei giorni scorsi. Evitiamo di dare spazio a chi la spara più grossa. Le TV evitino nei talk chi disserta di cose che non sa. L'esperienza del Covid sembra non aver insegnato nulla. Si continua a spaventare le persone con il nuovo virus di turno. Adesso è il tempo dell'antivirus. Nuova pandemia? Certamente no. Abbiamo bisogno di vaccinarci? Certamente no. Questo quanto dichiarato dal dottor Vaia. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli ieri pomeriggio a Castelvolturno ha svolto un allenamento congiunto con la Scafatese, neopromossa in Serie C. Test terminato 2-2, ospiti avanti di 2 gol, poi la rete di Giovane e un autogol nella ripresa. Tanti minuti per Di Lorenzo e Vergara in fase di recupero. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, linea al meteo.
9: Kiss Kiss Napoli, meteo.
11: Salute e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di sabato 9 maggio sulla Campania con tempo in miglioramento. Grazie ad un aumento temporaneo della pressione atmosferica, il tempo torna ad essere per lo più asciutto ed assolato, con clima mite piacevole, temperature massime in rialzo prossime anche ai 24-25 gradi in diverse località. Nella giornata di domenica, ma già dalla notte, torneranno a presentarsi delle piogge sul territorio a causa di una perturbazione in arrivo da ovest. Riuscirà a lambire il territorio, ombrelli dunque a portata di mano. Per ulteriori dettagli ed approfondimenti vi rimando alla nostra app gratuita e aggiornatissima Trevi Meteo.
9: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
12: 442.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442, filo diretto, andiamo veloci con tutti i vostri interventi perché potrei a un certo punto interrompervi per dare la linea a Piazza Plebiscito dove c'è il Papa e quindi abbiamo un collegamento, eventualmente se ci troveremo all'interno di quest'ora a doverlo fare, da dover effettuare, quindi potrei interrompermi, però facciamo tutti interventi veloci in modo che siete sicuri di poter completare il pensiero che vorrete esprimere allo 081 546 6873, i messaggi al 342 00 00 100. Nello Iorio in regia possiamo iniziare anche con le telefonate se è possibile, abbiamo, accogliamo le prime telefonate, Nello, se è possibile, in modo che possiamo partire con il nostro filo diretto allo 081 546 6873. Ci è attesa ovviamente per questa terzultima giornata che darà molte risposte, stasera tra l'altro anche ultima prima dei playoff e dei playout di Serie B, quindi un po' di verdetti stanno per arrivare e sono giornate importanti anche per il Napoli, non solo per le ultime tre partite di campionato ma anche perché la settimana prossima potrebbe essere quella giusta per l'incontro De Laurentiis Conte e poi le tante notizie di mercato che si succedono una dietro l'altra e tante cose da valutare anche per i giocatori da confermare o giocatori da reinserire nell'organico dopo i prestiti. Faremo il punto giocatore per giocatore durante questa trasmissione. Gianni, ciao.
1: Ciao Paolo, che piacere risentirti, buonasera e forza Napoli. Allora Paolo, siccome io sono un fautore del, non so se ho detto bene il termine, del 4-3-3, io adoro il gioco 4-3-3 o al massimo il 4-2-3-1, purtroppo se ormai si è un po' spaccata la tifoseria napoletana, no? Se tu dici che il gioco del Napoli non ti piace, sei un tifoso anomalo. Praticamente perché il Napoli ha vinto di te. Allora ti voglio fare una domanda a te e poi ti ascolto per radio così do spazio agli altri. Al di là del titolo dello scudetto Conte e della Supercoppa e del secondo posto in questo campionato che io ritengo molto mediocre, quindi con i calciatori che ha preteso e che ha speso il Napoli sarebbe stato un fallimento non arrivare a meno secondi. Diciamo lui lascia se andasse via Conte lascia uno scudetto e una supercoppa, ma tu puoi dirmi cos'è di negativo che lascia? Cioè, ok, mi rispondi?
0: No, ma guarda, è tutto abbastanza facile. Lo scudetto, la supercoppa e anche il secondo posto, sperando che sia così, comunque la qualificazione Champions, ma meglio ancora qualificazione Champions con secondo posto di quest'anno, lasciano cose molto positive, cioè dei risultati, una grande importanti, una grandissima competitività, quindi cose molto positive. Giocare bene significa tutto e significa niente, ci sono tante partite dove il Napoli però mi è piaciuto e ci sono partite dove il Napoli non è che è questione di piacere o non piacere, la mettere su un altro piano, il Napoli è stato insoddisfacente a livello di numeri, soprattutto quelli offensivi sono stati molto deludenti in alcune partite, ne abbiamo parlato già tante volte. Questo per quanto riguarda il campo, le cose positive e le cose negative. Poi per quanto riguarda altre valutazioni, la valorizzazione dell'organico, e qui Transmarket dice che il Napoli è calato per la prima volta dopo tanti anni dove il trend era positivo e aumentava molto il valore dell'organico del Napoli, è sceso di 100 milioni circa, quindi evidentemente non tutti i giocatori fra quelli che sono rimasti e quelli che sono stati acquistati, soprattutto quelli che sono stati acquistati, hanno prodotto quello che si sperava potessero produrre, colpa loro, non gestiti bene, questo poi è il solito mistero del calcio, quando un giocatore che costa molto non rende, sempre da impossibile arrivare alla conclusione se è colpa di come è stato utilizzato, è colpa del giocatore che non è stato, o forse un po' tutte e due le cose messe insieme, può darsi che la verità stia nel mezzo. Quando riguarda gli infortuni è un problema da affrontare e da risolvere. Per il resto c'è una solidità di base che ci ha detto che però l'organico è molto buono. E questo è il passaggio, il link che ci porta alla prossima stagione. Perché tutti gli infortuni sono stati una cosa negativa, certo, sono stati una cosa molto negativa, però ci hanno dato la possibilità, che probabilmente senza gli infortuni non avrebbe mai avuto, di scoprire che tanti calciatori che avrebbero giocato pochissimo, una volta che è stato costretto l'allenatore a farli giocare, hanno reso bene. Andiamo un attimo a sentire le parole del Papa in diretta, ci sentiamo tra pochissimo.
2: Di questa piazza, un po' come colonnato a San Pietro a Roma, voi sapete accogliere con questo calore, grazie davvero. Ringrazio il signor sindaco per le parole che mi ha rivolto. Saluto tutte le autorità civili e militari presenti, mentre rinnovo la mia gratitudine a Sua Eminenza l'Arcivescovo e a quanti siete qui convenuti. Sullo sfondo della scena evangelica dei discepoli di Emmaus si sono alternate alcune voci che ci hanno introdotto a questo nostro bellissimo incontro. Sono le voci di Napoli, perla del Mediterraneo, che il Vesuvio guarda dall'alto, voci in cui riecheggia l'antica bellezza di questa città, bagnata dal mare e baciata dal sole, e in cui trovano spazio, però anche ferite, povertà e paure. Queste voci raccontano di una Napoli che spesso cammina stanca, disorientata e delusa, come i due discepoli del Vangelo, che ha bisogno di quella prossimità offerta loro da Gesù. Voci di un popolo che ancora oggi avverte la necessità di fermarsi per chiedersi che cosa conta davvero. Fratelli, sorelle, in questa città scorre un anelito di vita, di giustizia e di bene che non può essere sopraffatto dal male, dallo scoraggiamento e dalla rassegnazione. Per questo è necessario che non da soli, ma insieme ci domandiamo che cosa conta davvero, che cosa è necessario e importante per riprendere il cammino dello slancio dell'impegno invece che nella stanchezza del disinteresse, nel coraggio del bene invece che nella paura del male, nella cura delle ferite invece che nell'indifferenza. Napoli vive oggi un drammatico paradosso. Alla notevole crescita di turisti fatica a corrispondere un dinamismo economico capace di coinvolgere davvero l'intera comunità sociale. La città rimane ancora segnata da un divario sociale che non separa più il centro dalle periferie, ma è addirittura marcato all'interno di ogni area, con periferie esistenziali annidate anche nel cuore del centro storico. In molte zone si scorge una vera e propria geografia della disuguaglianza e della povertà, alimentata da problemi irrisolti da tempo, la disparità di reddito, le scarse prospettive di lavoro, la carenza di strutture adeguate e di servizi, l'azione pervasiva della criminalità, il dramma della disoccupazione, la dispersione scolastica e altre situazioni che appesantiscono la vita di molte persone. Dinanzi a queste realtà, che talvolta assumono dimensioni preoccupanti, la presenza e l'azione dello Stato è più che mai necessaria per dare sicurezza e fiducia ai cittadini e togliere spazio alla malavita organizzata. In questo contesto sono tanti napoletani che coltivano il desiderio di una città riscattata dal male e guarita dalle sue ferite. Spesso si tratta di veri e propri eroi del sociale, donne e uomini che si prodigano ogni giorno con dedizione, talvolta anche solo col portare avanti fedelmente il proprio dovere, senza apparire, perché la giustizia, la verità, la bellezza si facciano largo tra le strade, nelle istituzioni, nelle relazioni. Queste persone non devono restare isolate, e perché il loro impegno pervada il tessuto profondo della città, c'è bisogno di creare una connessione, di lavorare in rete, di fare comunità. Sono felice di poter dire che la Chiesa a Napoli è un collante che contribuisce notevolmente a questo lavoro di rete per tenere insieme gli sforzi dei singoli e connettere le energie, i talenti, le aspirazioni di molti. Lo ha fatto promuovendo un patto educativo che ha trovato una risposta generosa delle istituzioni, il comune, la regione, il governo e anche in tante realtà ecclesiali e del terzo settore. Vorrei perciò lanciare un appello a tutti voi. Non si spezzi questa rete che vi unisce. Non si spenga questa luce che avete iniziato ad accendere nel buio. Non perda il suo colore questo sogno che state realizzando per una Napoli migliore e più bella. Continuate a portare avanti questo patto, radunate le forze, lavorate insieme, camminate uniti, istituzioni, chiesa e società civile, per sollevare la città, preservare i vostri figli dalle insidie del disagio e del male, per restituire a Napoli la sua chiamata ad essere capitale di umanità e di speranza. Desidero poi ricordare il cammino intrapreso da parte di questa città per riscoprire la propria vocazione millenaria, essere ponte naturale tra le sponde del Mediterraneo. Napoli non deve restare una semplice cartolina per i visitatori, ma deve diventare un cantiere aperto dove si costruisce una pace concreta, verificabile nella vita quotidiana delle persone. La pace parte dal cuore dell'uomo, attraverso le relazioni. Si radica nei quartieri e nelle periferie e si allarga fino ad abbracciare la città intera e il mondo. Per questo sentiamo urgente lavorare anzitutto dentro la città stessa. Qui la pace si costruisce promuovendo una cultura alternativa alla violenza, attraverso gesti quotidiani, percorsi educativi e scelte pratiche di giustizia. Sappiamo infatti che non esiste pace senza giustizia e che la giustizia per essere autentica, non può mai essere disgiunta dalla carità. In questa prospettiva che nascono e si sviluppano esperienze come la Casa della Pace, che accoglie bambini e madri in difficoltà, e Casa Bartimeo, luogo di accompagnamento per giovani e adulti in situazioni di fragilità. Segni concreti di una pace che si fa ospitalità, cura e possibilità di riscatto. Inoltre, insieme, comunità ecclesiale e comunità civile, vi state impegnando a rendere Napoli una piattaforma di dialogo interculturale e interreligioso attraverso convegni, premi internazionali e percorsi di accoglienza anche di giovani provenienti da contesti di conflitto come Gaza. Voi potete continuare a dare voce dal basso a una cultura della pace, contrastando la logica dello scontro e della forza delle armi come presunta soluzione dei conflitti. In questo senso, Napoli continua a rivelare il suo cuore profondo nell'accoglienza dei migranti e dei rifugiati, vissuta non come emergenza ma come opportunità di incontro e di arricchimento reciproco. E questo è possibile soprattutto grazie al lavoro della Caritas diocesana, che ha anche trasformato il porto di Napoli da semplice luogo di approdo a segno vivo di accoglienza, integrazione e speranza. Fratelli e sorelle, Napoli ha bisogno di questo sussulto, di questa dirompente energia del bene, del coraggio evangelico che ci rende capaci di rinnovare ogni cosa. Che sia un impegno di tutti. Assumetelo e portatelo avanti tutti insieme. Fatelo specialmente con i giovani, che non sono soltanto destinatari, ma protagonisti del cambiamento. Si tratta non solo di coinvolgerli, ma di riconoscere il loro spazio, fiducia e responsabilità, perché possono contribuire in modo creativo alla costruzione del bene. In una realtà spesso segnata da sfiducia e mancanza di opportunità, i giovani rappresentano una risorsa viva e sorprendente. Lo dimostra l'esperienza del Museo Diocesano Diffuso, dove tanti di loro si impegnano a custodire e raccontare il patrimonio culturale e spirituale della città con linguaggi nuovi e accessibili. Lo dimostrano i giovani che negli oratori si dedicano con passione all'educazione dei più piccoli, diventando punti di riferimento credibili e testimoni di relazioni sane. Lo dimostrano ancora i numerosi volontari che si spendono nei servizi di carità, nelle iniziative sociali e nei percorsi di accompagnamento delle fragilità. Queste esperienze non sono marginali, sono già segni concreti di una Chiesa giovane e di una città che può rigenerarsi. Sono certo che non mancherete di continuare a coltivarli con audacia, con la passione e con l'entusiasmo che vi vi ringrazio, carissimi, per l'accoglienza e affido tutti voi all'intercessione di Maria Santissima e di San Gennaro. Il Signore vi renda sempre fedeli al Vangelo e benedica la città di Napoli.
0: E abbiamo ascoltato le parole del Papa. Notavo qui, vedendola dagli studi, l'attenzione straordinaria che tutti i presenti hanno messo. Non è sempre così, quando c'è qualcuno che parla, a volte quando ci sono tante persone da ascoltare, molti li vedi distratti. Invece io ho notato questo livello di attenzione massimale per ascoltare le parole del Papa. E non so se la stessa sensazione l'ha avuta Riccardo Catapano, che era lì e l'ha potuto vivere, toccare con mano più di noi che l'abbiamo vissuto dallo studio. Riccardo, a te.
3: Ciao Paolo, buonasera a te, ovviamente a tutti i nostri ascoltatori. Sta terminando il discorso di Papa Leone alle mie spalle, un bellissimo discorso, dicevi benissimo, c'è stata grande attenzione e solennità all'interno della piazza per il discorso di Papa Leone, che tra l'altro cita anche Papa Francesco nel suo discorso. Tocca davvero diversi punti Papa Leone, parlando anche di Napoli come perla del Mediterraneo, che sa accogliere con grande calore un popolo però che avverte la necessità in qualche modo in questo momento di fermarsi per scorrere in un anelito di giustizia e bene, che non può essere sopraffatto dal male. Ha ripetuto più volte il discorso del male, delle difficoltà che affronta la nostra città. Il discorso ha toccato il tema anche delle periferie, della disuguaglianza, della povertà, della criminalità in questo momento, oltre che delle strutture non adeguate e della dispersione scolastica. Il Papa quindi si è soffermato anche sulla coesione in questo momento necessaria per sconfiggere il male e non far spegnere la luce del bene, affinché Napoli non resti solamente una cartolina. E come dicevi tu Paolo, la sensazione è davvero che la piazza si sia fermata nel corso del discorso del Papa, ascoltando con grandissima attenzione, in rigoroso silenzio, le sue parole. Davvero un momento molto emozionante e toccante per la città di Napoli. Alle nostre spalle continua, ovviamente lo potete vedere in questo momento, anche la benedizione da parte di Papa Leone, che poi andrà a salutare nuovamente la piazza Partenope per recarsi poi con la Papa Mobile fino alla Rotonda Diaz, dove partirà nuovamente in elicottero. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a Riccardo Catapano e grazie a tutti i colleghi che, coordinati da Walter qui in redazione, hanno oggi svolto veramente un ottimo lavoro per seguire questa giornata molto bella per Napoli e per tutti i napoletani, che qui su Kiss Napoli è stata proposta veramente minuto per minuto. A questo punto direi, Anello, di fermarci per la pubblicità, visto che siamo arrivati all'orario della pubblicità. Spero che gli amici che avevano preso la linea abbiano avuto la pazienza di aspettare. Tra un attimo saremo da loro.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Andiamo da Raffaele che ci ha aspettato, grazie, però insomma sapete perfettamente che era giusto fare così, no? Stava parlando il Papa, non uno di passaggio, quindi era giusto fermarci un attimo, siete stati gentili ad aspettare. Vai Raffaele.
5: Allora, buonasera, ti faccio tantissimi complimenti, ti seguo dal Telecable Sport.
4: Grazie.
5: Ho quasi la tua età e sei il giornalista che stimo di più.
4: Grazie Raffaele.
5: Quanto tempo? Mi servirebbe un'ora. Allora, visto che abbiamo poco tempo, non voglio rubarti, ti faccio solo i complimenti e spero che quest'anno si concluda con una bella stretta di mano fra De Laurentiis e Conte e che ognuno prenda la propria strada, anzi che Conte prenda la sua strada, perché io modestamente sono convinto che con questa squadra, con i vari ritocchi che ci saranno, con Conte l'anno prossimo arriveremo non più di metà classifica, perché tutti, io sono convinto che nello spogliatoio del Napoli è bollente.
4: Tu dici che si farebbe fatica a fare un terzo anno con queste tensioni che comunque sì. Conte ha dimostrato di avere addosso a lui, e forse potrebbe trasmetterle troppo un terzo anno, dici tu, alla squadra?
5: No, io sono convinto che i giocatori a parte gli infortuni, che bisogna capire da chi è stata, dove è stata la colpa, io sono convinto che i giocatori sono scontenti del gioco che propone Conte. Conte mi piace quando affronta una squadra forte con la tattica che non lascia giocare, però a livello di attaccare, come dici spesso anche tu, scusami se ti
4: trovo, no, per carità, tu,
5: cioè praticamente io sono convinto che De Bruyne, gli attaccanti, Rachmani, l'altro ce l'aveva visto, così io sono convinto che se Conte rimanesse farebbero carte false per andarsene da Napoli. È la mia convinzione.
4: Lo so, vabbè, va bene, grazie.
5: Allora,
4: Raffaele, grazie a te.
5: Conte mi piacerebbe per una sola cosa,
4: sì,
5: che dà la garanzia che De Laurentiis fa una squadra sulla carta, che poi andiamo su. I tre attaccanti, i tre giocatori, Luca, difensore, e l'altro che sta
4: Galatasaray,
5: tre acquisti per il momento sbagliati, cioè 100 milioni, più di 100 milioni di euro buttati per adesso.
4: Grazie Raffaele, grazie.
5: Vabbè,
4: grazie
5: mi farebbe piacere, Sarri.
4: Va bene,
5: buona serata a tutti.
4: Ciao, grazie. Gerardo.
6: Ciao Paolo, buonasera, un applauso alla radio perché sempre ci avete una sensibilità e ho potuto ascoltare il Papa stando in Umbria e quindi mi avete

0: E allora, cari amici, care amiche, oggi venerdì 8 maggio inizia Yes and Kiss Kiss, ma in una giornata memorabile ovviamente per la nostra regione, per la nostra città, perché come potete vedere sul canale 76 del Digitale Terrestre saremo in costante collegamento video con la visita di Papa Leone XIV e poi ogni tanto potrete vedere anche lui, Rosario Verde, eccolo qua.
1: Ma buongiorno, ma non ci azzecca manca in questa giornata, accanto a lui Marco Pizzacane.
0: Mi sembri quel personaggio fortunato di Paolo Antonio Robertino. Sei fantastico. Salutiamolo anche Francesco Paolo Antoni. Buongiorno anche a Fabio Esposito in regia, che curerà la parte tecnica. Ovviamente nell'arco di queste due ore ci collegheremo anche con Vincenzo Perna, che sta seguendo da vicino tutti i movimenti di Papa Leone XIV. Ma prima un po' di musica e poi iniziamo con Yes and Kiss Kiss.

0: Con Chiesa I Can Wait, e allora iniziamo questa mattinata insieme. Vi ricordo, quando siete sintonizzati sul 76 del digitale terrestre, vedrete in contemporanea le immagini anche di Papa Leone, però noi faremo il nostro programma al netto dei collegamenti.
1: Ma mi senti in soggezione, quindi non apro io, facciamo aprire il nostro inviato, il buon Perna, che è in diretta da Pompei. Perna,
0: buongiorno.
1: Allora, che si dice?
2: Eccoci, buongiorno anche a Marco e Rosario, dopo aver salutato Manganiello e poi Vigliotta, adesso saluto anche voi. Siamo sempre qui dalla piazza del Santuario a Pompei, dove poco fa si è concluso il passaggio in Papa Mobile di Papa Leone XIV, di saluto alle migliaia di fedeli che oggi affollano la città mariana, tanti bambini ai quali il pontefice ha dato il suo saluto e la sua benedizione. Attualmente non so se state vedendo le immagini, però è all'interno del santuario di Pompei. Perché? Perché c'è il prima un saluto agli ammalati all'interno del santuario, dopodiché si farà visita alla cappella e alle spoglie di Bartolo Longo in suo omaggio. Poco fa c'è stata la benedizione non soltanto dell'ingresso del santuario, ma anche di quelli che saranno gli strumenti della celebrazione eucaristica che avrà luogo a partire dalle ore 10:30. Poi, lo vogliamo ricordare, a partire dalle 12 il grande appuntamento che Pompei aspetta tutto l'anno, quello dell'8 maggio, con la supplica alla Beata Vergine. Appena arrivato in piazza, prima però di entrare all'interno del santuario, Papa Leone ha voluto salutare tutti quelli che sono attualmente in attesa, e ha anche voluto ricordare che la madre è con noi. Queste le sue prime parole subito dopo il buongiorno. Insomma, una giornata davvero molto emozionante qui a Pompei, che non è assolutamente terminata e che è soltanto l'albore di quello che poi sarà una giornata particolarmente intensa per il Vicario di Cristo, che subito dopo questo appuntamento si recherà poi a Napoli. A partire dalle ore 15 dovrebbe partire qui da Pompei, per poi approdare alla Rotonda Diaz.
0: Okay. Benissimo, ovviamente ci teniamo in collegamento, Vincenzo, per eventuali aggiornamenti o notizie dell'ultimo minuto, va bene? Allora, salutiamo e ringraziamo Vincenzo Perna da Pompei.
2: Buon lavoro.
1: Ciao, un minimo di ritardo.
0: C'è quel classico ritardo da collegamento. E allora, iniziamo.
1: Pensavo peggio, sai, mi sa caldo. No, dica a voi, mi pensavo peggio di i giovani. Insomma, pensavo.
0: Grazie per avermi messo nei giovani, pensavo, perché in genere mi metti tra i vecchietti.
1: Sei ancora giovane, ma non perché sei giovane di età, fai cose giovinotto, pure se si vieci, perché come regola quello che stai facendo tu li sta a fare 32 anni, come dice il Censis.
0: Vabbè, ho fatto solo 11 anni di ritardo, 10 anni,
1: ecco,
0: di ritardo.
1: Allora, il Censis, è uscito il rapporto Censis sulle famiglie, un rapporto essere genitori oggi, valori e significati della genitorialità.
0: Bello.
1: Nella società italiana hanno fatto questa indagine fra gli italiani, giovani italiani, perché quelli che fanno figli, i Censis. Smartphone ai bambini per un genitore su due.
0: Aia.
1: Crollano, cioè, i matrimoni e coppie con figli, si diventa mamme a 32 anni. La cosa si dice le mamme, noi papà, perché a mamma è sempre certo, mi sa che pure un rapporto dice un padre.
0: No, che significa?
1: Non si sa. Si sta facendo la domanda, perché la creatura assomiglia a Fabio. La creatura è nata con la barba. Non voglio dircelo.
0: Ti ho fatto una confidenza, non la devi dire al microfono.
1: Ci siamo zitti, va bene. Pure il rapporto di Censis si diventa mamme.
0: Una volta ci ha chiesto un favore a Fabio,
1: che lo sa fare? Dice, si diventa mamme, no papà, si diventa mamme a 32
0: anni. Ma perché la donna deve portare avanti la gravidanza, per questo si fa riferimento alla...
1: Non servi.
0: Servi per quel momento.
1: È brutto i soldi. Allora, quasi un genitore su due mette uno smartphone in mano ai figli. Hai capito?
0: Sentiamo il Papa.
1: Vai. Adesso ci alzano l'audio. Un attimo solo.
0: Il Papa sta parlando dal santuario di Pompei.
1: Eccolo là. Perché peccato che ha finito di parlare.
0: Proprio nel momento in cui ha finito, ci siamo con. Che peccato, però l'applauso l'abbiamo sentito ed era molto sentito, era sincero sicuramente. Allora, ritorniamo al rapporto Censis.
1: Quasi un genitore su due mette uno smartphone in mano ai figli. I figli già da prima di 10 anni, cioè prima di 10 anni, okay. Uno su due, quasi il 50% dei genitori mette questo telefonino in mano. I social prima dei 15 anni, i social aia, prima aia. Dei 15 anni, ma non in tanti, seppur ottimisti per il futuro. Cioè, pare che queste generazioni di giovani genitori siano ottimisti per il futuro del sembrava insomma
0: sì vabbè sai il futuro molto più, incerto oppure questo fatto di dare il cellulare potrebbe dare disorientamento mentre invece sembrerebbe
1: un altro dato che emerge da questa da questa indagine che non mi aspettavo per come va a scuola, ecco che uno ha una sensazione perché vede sai dei genitori che vanno a scuola e danno addosso
0: ma lo dici da sondaggista?
1: No, sto leggendo.
0: Ah, ok, scusa.
1: Sto leggendo un sondaggio. Cioè,
0: no, sondaggio. Dici che non te l'aspettavi.
1: Non me l'aspettavo io. Che tu senti, so, i genitori che vanno a scuola, danno addosso agli insegnanti.
0: Sì,
1: che...
0: sì.
1: Invece no, parlando della scuola, il 72,4% dei genitori dichiara di avere fiducia negli insegnanti.
0: Beh, incredibile.
1: Cioè, te l'aspettavo?
0: No, un numero.
1: Quando tu hai una sensazione, sempre, perché sai, i scemi sono chi là che fanno il più rumore. Infatti,
0: purtroppo.
1: È solo il 26% a ritenere che quasi che questi tendono troppo spesso ad attribuire a genitori la responsabilità dei problemi scolastici dei figli, e il 21% a pensare che abbiano aspettative eccessive nei confronti dei figli. Quindi quelli là che buttano in mano sono solo il 21%.
0: Va bene.
1: Quelli là che,
0: siamo contenti, però, che siamo ancora lontani dalla metà, dai.
1: Però mettendo in mano con le preside, con le professori, giustamente salgono gli onori della, della cronaca. Il 72% non facendo questa, no, nessuno ne pensa. Però
0: quando uno va da un professore e dice: professore, lei è veramente bravo, grazie, nessuno lo riporta. Perché sui giornali,
1: sa,
0: no,
1: genitore, no. Fai complimenti al preside.
0: E quindi?
1: Fa notizia.
0: No, no.
1: Capito?
0: No, no.
1: Genitore rana capata in faccia alla ecco che è più.
0: Gravissimo.
1: La notizia pesacane, l'uso degli smartphone, per esempio, il 46,4% dei genitori autorizza l'uso dello smartphone entro il 10° anno, quindi si fa sedere le lettere in mano.
0: Un po' presto questo,
1: Papà, vai, guarda, il 68% entro l'11°, che è la stessa cosa, e il 90% entro i 12 anni.
0: Quindi entro i 12 anni lo diamo tutti quanti il cellulare a sti bambini, praticamente.
1: Cioè, sono 15 piccini. I miei figli hanno visto il telefono dopo i 12 anni, penso. E penso che Alfonso se l'ha accattatissimo.
0: Però ti dico.
1: Ma Alfonso ha avuto telefono quando era in grado di mantenerselo. Immagino.
0: Stiamo parlando
1: la
0: di.
1: La maghetta che ci reveni i nonni se era papà sta ricarica. Che
0: qua la ricarica
1: si è fatto lui la ricarica
0: però stiamo parlando
1: il telefono.
0: Stiamo parlando di 10 anni fa che già 10 anni fa
1: parlando di mio figlio stava di 14 anni ora ne 24 anni
0: c'ha già 24 anni tuo figlio
1: sì
0: porca
1: da posca puttana
0: quanto credo però allora quindi 14 anni fa pensa che già 5 anni fa la situazione era ancora diversa, cioè oggi è molto più veloce ancora il
1: sì, però
0: il cellulare
1: che voi che siete più se la generazione mi si è trovata con i telefonini non sapeva come gestire i figli però già sentiva all'epoca non gliel'abbiamo mai dato però la generazione tua è più propensa a darli a quanto pare. Noi ci fermiamo un attimino una canzoncina e torniamo subito e continuiamo con la statistica, vai.

0: Allora, stiamo parlando di questo rapporto Censis sulla genitorialità ed è un po', da un lato inquietante forse, però dal lato anche ovvio.
1: C'ha degli aspetti che non ci aspettavamo.
0: No, ma poi che è molto incentrato comunque sull'utilizzo dello smartphone, cioè ormai lo smartphone è veramente un elemento
1: l'unico dato negativo è che praticamente uno su due genitori dà lo smartphone prima di 10 anni ai figli, però il 72% ha fiducia nella scuola, controllano di più i ragazzi perché comunque lo smartphone lo controllano, dicono,
0: lo localizzi, controlla
1: anche con il controllare gli amici, controllare gli spostamenti, addirittura controllano diari, controllano gli danni social, però li controllano molto, molti usano il blocco parentale, quello che poi usa internet, e poi ottimisti per i figli perché sembra che le giovani generazioni sono pessimiste, no? Pensavo io, pensando al futuro dei propri figli, il 67,3% dei genitori si dichiara ottimista.
0: Sì.
1: Cioè, ma aspettavo il contrario, non lo so, avevo questa sensazione.
0: Questa percezione.
1: Esprimendo fiducia, speranza e serenità, solo il 16% è pessimista, quindi una minoranza rispetto a...
0: Sai qual è un elemento, forse, parlo per esperienza diretta, l'idea di fare un figlio è pessimistica, però poi una volta che tu lo hai, cioè l'hai fatto, secondo me poi ti viene, non so se chiamarlo un moto di orgoglio, un moto di che, cioè per quanto siamo in un'epoca e in un mondo che va un pochino a rotoli, sai, tu da genitore forse ti prendi un po' quella anche presunzione di dire ti cresco io, ti proteggo io.
1: E chi lo hai? Chi lo hai?
0: Inserisco lo hai? Io per bene.
1: Il popolo come facetti, ma che mi sta crescendo tu, e vogliono sabbattere, capito? Per i genitori occorre concedere spazi di autonomia. Il 92,3% dichiara che per crescere bene i figli è utile che si confrontino con errori e fallimenti. Altra cosa che io pensavo che era più protettiva questa generazione, mi sbagliavo, perché il 92,3, che è l'estrema maggioranza, se poi i figli pensano di agire in piena libertà, in realtà sono costantemente monitorati dallo sguardo discreto ma vigile del genitore. Il 78% supervisiona amicizie, studi, interessi. Il 31% regolarmente cose personali dei figli come diari e cellulari.
0: Questo però è sbagliato secondo me.
1: No, non è sbagliato secondo me, dipende dall'età, se c'ha 15 anni no, se c'ha 4-5 anni.
0: Però sai cosa, tu gli dai uno strumento, però poi con questo strumento, questo strumento lo controlli. Secondo me ci può essere il rischio che influenzi un po' il ragazzo, che si sente controllato e poco libero di fare le sue cose. Cioè, secondo me poi lo instradi a fare veramente le cose di nascosto facendo così, perché cercherà sempre di nascondersi agli occhi dei genitori.
1: Il 66% ammette che spesso finisce per risolvere i problemi dei figli, che stai sbagliato. L'83% dei genitori cerca di responsabilizzare i figli il più possibile. Infatti l'85% gli fa fare le faccende quotidiane, per esempio ordinare casa, farsi il letto, ordinarsi i propri vestiti, più dell'80% dei genitori, cosa che io non mi aspettavo, devo dire la verità, sul rapporto per me è stata una sorpresa e una gioia.
0: Hai visto?
1: Cioè vicino ai figli, tu la mattina ti svegli, ti devi rifare il lettino, se va a frucchetta, ti alzi e ti vai a pigliare, non dici mamma, ho la frucchetta.
0: Leonardo si riassesta la culla.
1: Vabbè, troppo piccolo, dai.
0: Si arrotola talmente tanto nelle coperte che poi in un movimento te le stende praticamente.
1: Poi, perché si diventa genitori? Il 70% dei genitori lo diventa per costruire una famiglia. Il 70% ancora, eppure che mi meraviglia. Il 37% per amore. Il 33% dei padri ne evidenzia la funzione di completamento della coppia. Cioè dice completiamoci, facciamo un figlio, mentre il 40% delle madri sente che la nascita dei figli come uno straordinario atto d'amore. Ah, e ci volesse.
0: Vabbè, considerato questo, quello che passa la donna quando
1: partorisce. Poi ci sono altri dati che non snoccioliamo, appunto, per non tediarvi.
0: Quando dici snoccioliamo mi fai venire una voglia di frutta secca, guarda la roba. Vedo già la nocciolina.
1: Ti piace la nocciola? Vizioso.
0: Però
1: vizio, ti piace sgranocciare?
0: Però come mi piace l'anacardo.
1: Come ti piace?
0: Mia,
1: e come
0: mia.
1: Ci piace sgranocciare?
0: L'anacardo tostato e salato.
1: Pronto, pronto.
2: Buon ragazzi, buongiorno Daniele.
1: Qui ciao. Daniele, ciao.
2: Oh, ma quando prima a Pompei hanno applaudito perché papà è viva la su.
0: No! Che dici? Criminale!
1: Criminale!
0: censuriamoci, dissociamo ovviamente.
1: Non ci dissociamo dalla ciuscia, ma
0: dall'affermazione.
3: Eccolo. Buongiorno,
1: eccolo qua. Ciao. Vai, canzone ecclesiastica, vai.
3: E allora, sì, propaganda. Propaganda.
0: Fabri Fibra.
3: Non c'è più niente che mi manca. E allora, sì, propaganda. Propaganda.
1: Devo dire la verità, il Franchini ci differenzia.
0: Guarda, mi sembra che Fabri Fibra sia l'unico che riesce a cantare leggermente meglio.
1: Ovvero?
0: Almeno propaganda si capiva come parola.
1: Va bene, grazie Franchini, grazie, ciao bello, ciao.
0: Mia nipote di quasi 3 anni usa il telefono, io sono molto contrario, ma da zio non ho voce in capitolo. Rino da Bologna.
1: E certo, sì.
0: Quindi è già 3 anni, maneggia il cellulare la piccolina. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Giovanni.
1: Ciao. Giovanni, ciao.
4: No, io volevo chiedere una cosa in merito a questo rapporto. Allora, io sono un genitore divorziato, mia figlia ormai è l'unica figlia, ha 20 anni.
1: Sei della mia generazione tu.
4: Io ho 52 anni.
1: Sei la mia generazione.
4: Mia figlia Vasco, almeno a vederla è una ragazza regolare. Ovviamente lei sicuramente ha un rapporto molto più confidenziale con la mamma, perché ha vissuto molto di più con la mamma. E meno con me, ma meno non perché insomma per impedimento di qualcosa, proprio perché loro abitavano in un posto e io abitavo in un altro.
0: Ma da quanto tempo siete separati, scusami?
4: No, io sono separato dal 2017 e divorziato dal 2021.
0: Quindi diciamo dal 2017 che non vivi quotidianamente tua figlia?
4: No, io l'ho sempre vista regolarmente, mia figlia, la vedevo 2-3 volte a settimana, tranquillamente, la sera, un fine settimana sì e uno no, l'ho sempre vista regolarmente, se non lavoravo la potevo tenere pure tutti i giorni, su questo non c'è stato mai un problema, però giustamente dormiva con la mamma perché era più piccola, quindi c'aveva un rapporto molto più confidenziale sicuramente con la mamma, con me è in confidenza, ma comunque ha vissuto meno e sono comunque un maschio, ovviamente. Lei, io voglio dire, un padre fino a che punto si può spingere, ok, a intrufolarsi, uso una parola un po' esatta, fino a che punto mi posso spingere per capire i rapporti che mia figlia, cioè Instagram, cosa fa, cosa non fa.
1: Vabbè, ormai ha 20 anni, caro amico.
4: A che punto lo puoi fare che non la turbi? Si può offendere e poi la vedi ancora meno di quando è normale, capito? Quello dico io.
1: No, vabbè, ma tu ormai sei fuori dai giochi, amico mio. 20 anni è una donna. Mia sorella ha 20 anni, tiene già una figlia. Cioè, oggi no, però all'epoca.
4: No, dico, quindi c'è il dubbio che perché io a volte magari vorrei chiedere, lei fa una vita regolare perché va all'università, torna a casa, studia, esce quando
1: è una donna, però
4: non si posso lamentare, la mamma pure non si è mai lamentata con me, dire guarda nostra figlia e io con lei, perché tutto sommato devo dire la verità, siamo stati ad oggi.
0: Ma tu hai paura di qualche frequentazione? Che possa essere sbagliata?
4: Questa frequentazione può arrivare a qualsiasi età. Cioè un genitore, dico, fino a che punto
0: devi provare a instaurare un rapporto tra virgolette di confidenza e di fiducia sotto quel punto di vista, per cui lei di sua comunque magari volontà, perché si sente sicura, ti parla di queste sue cose e tu puoi provare a dare consigli, mai ordini. Però
1: metterci proprio le mani dentro fino ai 15 anni ne hai diritto. Dopo
4: poi posso dire una cosa?
1: Certo.
4: Perché spesso c'è sempre un dibattito sui ragazzi di oggi e noi di ieri, che dicono che quelli di oggi giustamente sono un po' più irrecuperabili di quanto eravamo noi. No. Io penso che la differenza sostanziale tra la nuova generazione e noi, che siamo una generazione, io penso che noi fortunatamente noi veniamo da una scuola dove gli insegnanti provenivano tutti da un'area pedagogica e quindi loro avevano un dovere pedagogico a prescindere di base all'insegnante. Oggi non voglio discriminare l'insegnante, non me li voglio mettere voce, mancherebbe, l'insegnante oggi non provengono nessuno dall'area pedagogica, quasi nessuno, prima venivano tutti dall'ex magistrale, vi ricordate l'ex magistrale?
1: Sì. Sì, sì.
4: Ok, facevano i 4 anni più integrativi e insegnavano, ma erano tutti provenienti dalla pedagogia, gli insegnanti di oggi purtroppo viene l'insegnante che arriva dal liceo artistico, ragioneria, professionale,
1: però sono tutti laureati oggi. Però il 70, guarda, più del 70%, quasi l'80% dei giovani genitori apprezzano i propri insegnanti. Quindi
4: io non sono contento di questo.
1: Però avevo un'altra sensazione.
0: Ma sai pure secondo me,
1: fermiamo.
0: diciamo, sai pure secondo me cos'è che
4: bene, ciao
1: amico mio, ciao.
0: E oggi se capisci che un ambiente scolastico non è proprio adatto a tuo figlio, cambi scuola rispetto a prima, si cambia più facilmente. Fermi lì, torniamo subito.

0: Amici, cari amiche, in questa giornata importante, 8 maggio, la visita di Papa Leone XIV, ora a Pompei, poi nel pomeriggio sarà a Napoli. Ci ricolleghiamo con Vincenzo Perna. Eccoci, Vincenzo.
1: Ben ritrovati ragazzi, sì, di nuovo qui dalla piazza del Santuario a Pompei, dove tra pochissimo, le sentite le campane di sottofondo, avrà luogo la celebrazione eucaristica e quindi partirà la processione che poi porterà Papa Leone XIV sul palco qui in piazza per la Santa Messa. Lo ricordiamo poi a seguire, subito dopo la celebrazione eucaristica ci sarà poi la supplica alla Beata Vergine di Pompei. Insomma, si entra nel clou del culto qui a Pompei ed è ovviamente la parte più emozionante, la parte che i fedeli aspettano ormai da giorni. Dovete sapere che negli ultimi 3 mesi intanto è iniziata la processione a tutti gli effetti, con ovviamente la processione che entra all'interno della piazza, con ovviamente portata in processione anche il Vangelo. Ormai sono 3 mesi che era stata scritta qui a Pompei una supplica dedicata al Papa, veniva recitata in tutte le chiese e nel santuario ormai da 3 mesi. Pensate, addirittura prima di sapere che sarebbe arrivato poi Papa Leone qui a Pompei. E adesso diciamo siamo pronti a entrare nel vivo e quindi siamo pronti per entrare a goderci quella che sarà poi la Santissima Messa celebrata da Papa Benedetto XIV.
0: Benissimo, grazie a Vincenzo Perna. Ovviamente vi continueremo ad aggiornare nel corso di questa mattinata con la visita di Papa Leone XIV, che ora si trova a Pompei, e poi ricordiamolo, nel pomeriggio sarà a Napoli.
2: Io ci dovrei andare pure io a Pompei, ci dovevo andare io e mia mamma, non siamo mai andati. Perché quando si dà il nome al bambino, Rosario, stai facendo il voto alla Madonna del Rosario. Poi dopo, quando cresce il bambino, sarei il bambino.
0: Una voto.
2: Sono stato pure il bambino.
0: Ma tanto tempo fa.
2: Cresciuto, doveva andare io e mamma a sciogliere il voto e non siamo mai andati.
0: Ah, che peccato.
2: Che pure chissà, sai?
0: Può essere.
2: Ma come sciolgo voto che non c'è più mamma?
0: Posso dirti una cosa? Ti accompagno io, che sono la persona più vicina a te negli ultimi 10 anni.
2: Ma non esiste, ci vuole la mamma.
0: Tanto io abito lì vicino.
2: Ma l'ha fatto lei il voto, che c'entra?
0: Vabbè, ma io.
2: La mamma aveva fatto il voto, chissà, che voto hai fatto tu?
0: No.
2: Tu
0: mi
2: hai manca votato.
0: No, invece no.
2: Dicevo che te lo diritto voto, già è grave.
0: La mia scheda elettorale dice il contrario. Dico,
2: pronto? No,
0: ti volevo accompagnare, volevo fare una cosa carina per te.
2: Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno a
0: ciao.
2: Te, ciao.
3: Salve, sto chiamando sull'autostrada Napoli, che stavo sentendo la sua trasmissione e tutto quanto riguarda il fatto dei telefonini, dei figli.
2: Sì, dimmi.
3: Diciamo che io, essendo, non faccio parte della parte genitoriale, anzi faccio parte della generazione dei figli, io penso, essendo un po' vecchia, io nato nel 2000, penso che comunque a livello di questa cosa di dare i telefonini ai figli, diciamo a livello 11-10 anni, non è che sono tanto pro, perché penso che ricada anche il fatto del carattere del ragazzo, e comunque ai tempi di oggi i social non è che sono tanto, come dire,
0: non sono molto controllati, cioè si può beccare veramente la qualunque,
3: ma più che altro diciamo che a livello di controllo io penso che comunque si debba dare sempre fiducia al proprio figlio, qualsiasi tipologia d'età, in base soprattutto come si relaziona il genitore con il figlio e come soprattutto lo educhi. Però io penso che l'unica cosa, per me i social sono molto pericolosi, perché comunque hanno i pro e hanno i contro, ovviamente, come tante altre cose.
0: È il motivo per cui molti paesi stanno mettendo per legge che i minori fino ai 16 anni non possono assolutamente in nessun modo accedere ai social. Va bene, grazie caro, un abbraccio.
3: Grazie, buona giornata.
0: Allora, prima di sentire un'altra canzoncina, ecco, vedi il motivo per cui ti posso accompagnare io, dice Salvatore. Pesacane ha fatto il voto e pacienza per supportare. Quindi c'ho tutto
2: il diritto.
0: E l'ha
2: fatto io voto e pacienza. Cosa va a finire la canna coppia maccarona? I macaroni, la canna sotto, i macaroni coppa.
4: Quello che vuoi tu.
2: Ma dico, la canna coppa, i macaroni sotto.
4: Ma che non importa, basta casa mai. Però ti dico una cosa, nell'andare e nel tornare conosco un paio di posticini dove ci possiamo fermare per mangiare.
2: Ah sì, possiamo andare a visitare lo scavo, Pisacane.
4: Basta che ti levi la camicia, amico mio.
5: Buongiorno ragazzi. Allora, ciao. Io ricordo la mia infanzia, noi stavamo sempre in mezzo alla strada perché in effetti a casa non c'era nemmeno il televisore. Quindi per giocare dovevi scendere giù a, non so, al tuo cortile, al palazzo, sì, con gli amici, e ti inventavi i giochi. Poi è arrivato il televisore, i bambini stavano tutti vicino al televisore a vedere i cartoni animati, eppure allora si diceva questi bambini guardano sempre la stessa cosa, i cartoni animati. Adesso che sono arrivati i social è normale che i telefonini, che i bambini si mettono vicino ai telefonini. Quindi per me è sempre uguale, è sempre lo stesso.
2: Insomma, pure all'epoca mi ricordo che i bambini che scendevano giù a giocare stavano dicendo, ma che lo tenuto figli sta sempre a me, mi fa scendere sempre, che lo figli, qualsiasi cosa fanno i bambini. Insomma,
4: però guarda, ti dico, lancio un appello a quelli della mia generazione, no?
2: Sentiamo il Papa,
4: c'è il Papa, sentiamo.

0: delle sorelle, nella gioia del tempo pasquale, come pellegrini in questo luogo di grazia, vogliamo magnificare il Signore insieme alla Vergine Maria per le grandi opere del suo amore. All'inizio di questa celebrazione riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio.
1: E allora, momenti che possiamo, momenti che grazie ovviamente alla diretta di Chischisse Napoli possiamo vivere insieme a Papa Leone XIV anche da lontano, anche ascoltando la radio, guardando il 76 del digitale terrestre. Ci sono Yari M adesso con Bad Day qui su Chischisse Napoli.

0: Giorno, mese. Lo so, ma stiamo pensando una cosa, ma mi ci sciogliono voto. Si ti sciogliono con l'icolo, non è lo stesso.
1: Ignoranza, ragazzi. Vuol dire, ma è brutto, l'ignoranza ecclesiastica, proprio.
2: Vabbè,
1: non capiscono proprio l'ecclesiastica, chi si chiamano. Eppure sono battezzati,
2: Non è detto, valla a sapere. Allora andiamo a vedere qualche altro messaggio di quelli che stanno arrivando al 342 00 00 100.
1: Mi verrei di fare una domanda ai nostri ascoltanti, ecco. Qual è l'ultima messa che si hanno dito? Matrimonio con Cruno.
2: O perché l'hanno sentito?
1: O a battesimo con Cruno. Cioè, adesso sapevi.
2: Invece no, perché tu sai bene che quando noi parliamo di.
1: Oh, voi padre figlia.
2: Dicendo.
1: L'ultima messa che ti dici, quando è stata?
2: Un sacco di tempo fa, ma io non faccio testo. Dico però, quando parliamo di cose religiose. Molti dei nostri ascoltatori ci contattano e scopriamo che molti sono frequentatori comunque di della chiesa, delle messe.
1: Oh, non me ne sono mai accorto, sono
2: cattivo. Ti ricordi quando
1: sono cattivo?
2: Quando parliamo di cose
1: che si cagano, ci chiamano.
2: Non questi.
1: E si cagano male nei mechi, ma ti ci sono. Cammino da assistere, ma
2: quando capita che parliamo di queste cose, tipo qualche volta in passato abbiamo dato qualche notizia,
1: su 120.000
2: scrivono maggiormente quelli che poi frequentano magari
1: addirittura abbiamo un padre che ci segue,
2: padre Federico.
3: Ma la televisione me uno se la portava a presto, coppa fatica, coppa pullman, coppa treno, coppa bagna, la televisione rimaneva a casa tipo l'orario, poi questo cellulare andava a sacca, sta amore ore, giornate intere, si creato. Ormai si sa, è stato studiato, hanno detto che causa lo stesso effetto della cocaina in mano a questi bambini. E diciamo, non paragoniamo mele con le arance, per piacere.
2: No, ma io sono d'accordo con
1: associo,
2: lui, perché tipo la mia generazione è cresciuta con i cartoni animati, in particolare con quelli giapponesi.
1: Goku va distrutto il cervello proprio.
2: Ma magari
1: Goku. Onda energetico è arrivato.
2: Ma tu stai scherzando?
1: Goku mi!
2: Ma Goku? Guarda, Goku è arrivato.
1: Goku forse com'è?
2: Putin! No, la cosa è diversa. Io sono cresciuto a pane e Cavalieri dello Zodiaco e
1: ce ne sta mai un anno, pensavo.
2: No, per dire.
1: Ci faccio un programma coppia.
2: Sono due cartoni anche abbastanza violenti, se vogliamo, in particolare Kenny il Guerriero. Ok, come ti sembro io? Cioè, ora,
1: aprite che.
2: Psicologicamente parlando,
1: mamma mia, ma è devastato proprio. Devastato.
2: Ti sembra un criminale? Allora, uno che predilige la violenza?
1: No, ma chi c'ha? Sì,
2: vedi, le influenze dei cartoni dell'epoca non sono come quelle di oggi.
1: Però comunque, trauma l'ha avuto. Il neurone ci ha accanto.
2: Tu, basta al market, ti ha ucciso. È evidente,
1: brava.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gutenberg.
1: È cresciuta così.
0: Questo era Kenshiro.
1: È Kenshiro.
0: La sacra scuola di Okuto. Ragazzi, ragazzi.
1: Chi se ne aiuta a scuola? Va a scuola di Okuto io. Che poi io bene ignorando poi.
0: C'ho un grande rimpianto perché uscì una serie manga
1: le
0: origini di Ken.
1: Le
0: l'ho interrotta come un pirla, valeva un sacco di soldi, oggi vale un sacco di soldi e io l'ho interrotta.
1: Ma tu le origini giapponesi hanno perso la guerra, poi si hanno vendicato a così che cartone animale.
0: Ma non sono
1: io non vi invado, ma facciatemi da scimmie.
0: A parte che non sono cartoni animati. Perché
1: i giapponesi
0: sono stati.
1: Chi le venne nei promessi sposi? La Divina Commedia e Goku. Ecco, che c'è.
0: Ma il punto è un altro. Loro hanno inventato delle storie che erano improponibili da fare con gli attori, eccetera, eccetera. Allora loro con il manga, il fumetto, il disegno e con il cartone animato hanno messo in piedi delle storie. Ragazzi, Kenshiro è fantastico. Cioè, tu la conosci la storia di Kenshiro? Lucio, dammi una mano.
1: È tutto andando, Lucio, guarda, capito. Pronto?
0: Questo pure è vero.
1: Cioè, i film bianco e nero. Chi è bianco e nero, Lucio? Va, pronto?
0: Lasciami stare il panda.
2: Buongiorno, ragazzi, buongiorno Francesco. Volevo dire due cose velocissime.
0: Prego.
2: Quanto cellulato niente, sottoposto di Rosario.
1: Sì, grazie.
2: Lo inviterei a sciacquarsi la bocca quando parla di Goku, Naruto, Luffy.
1: Chi se ne va? Sicuro è vittima, chi sicuro è vittima?
2: No, si sciacqui la bocca perché poi lei tramite.
1: Sicuro comico, non diceva come deve vissuto, come deve vissuto. No. A Martello e Torre, come deve vissuto? Vergogna!
0: Francesco, qual è il tuo preferito?
1: Scimitarre, come deve nessuno?
2: Il mio preferito di chi? Tra tutti?
0: Sì, tra le storie, tra i manga, anime, quello che vuoi.
2: Purtroppo quello. Cioè, no, purtroppo. Il mio preferito rimarrà sempre Dragon Ball. Però One Piece, per esempio. Andando sempre avanti è molto più bello, però comunque
1: mi è venuto davanti, sentendo che si cosa mi è venuto davanti agli occhi in immagine, poi ci stiamo facendo il collegamento con Papa, no?
0: Sì.
1: Bello e buono il collego con Papa e parli Trump, no? Dice, vorrei dire una cosa a Trump: forza energetica!
0: Forza energetica! Ma che significa? Onda energetica! Ma che è la forza energetica?
1: Scusa.
0: Se dici la forza
1: onda energetica!
0: Se dici la forza, stai citando involontariamente Star Wars. Che la forza sia con te.
1: Ragazzi,
0: è un ignorante sotto questo punto di vista. Non c'è niente da fare. Allora, chiudiamo questa nostra prima ora. Vi lasciamo alle ultime notizie con Lucio Pengue e vi ricordiamo che anche nell'arco della nostra seconda ora ci saranno dei collegamenti con la visita del Papa. E poi continueremo a parlare dei nostri argomenti. Fermi lì.

0: Save the Date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: amici, amiche, yes, hanno chi schiss fino alle 12 con lui, Rosario Verde.
1: Ma con lui, Marco Pesacane.
0: Non si ricordava il nome, hai sentito l'esitazione? Con lui, eh? Non ti ricordavi come mi chiami? Io temo questa cosa perché.
1: Non ricordavo il nome.
0: Sospetto. Buongiorno a Fabio Esposito in regia ancora che cura la parte tecnica.
1: Ovviamente... Come ti chiama?
0: Coso!
1: Scuso! Caro, caro,
2: qui
1: caro, ciao!
0: Ciao Marco, uno dei migliori Hunter del 2011, che ne pensi? Qua sono manchevole, ragazzi, lo conosco, ma non l'ho mai approfondito. Allora andiamo con un'altra notizia, Rosario, vogliamo prendere le linee?
1: Dimmi, scegli. Ci diamo un titolo, vuole che fa bene a mamma la mente.
0: Ma vorrei che fa bene a mamma la mente.
1: Perché? Che è successo? Ci trasferiamo negli Stati Uniti questa volta? USA, yes. Allora ci trasferiamo nel USA, andiamo nel maggiore quotidiano del USA, che è il New York Times, uno dei maggiori
0: bello
1: giornali. Bello post. Un dipendente di questo giornale accusa il giornale, appunto, di essere stato discriminato perché uomo bianco. Uomo e bianco, perché è uomo e bianco. Al suo posto promossa una donna. Praticamente che è successo? Che lui ha fatto questa denuncia perché lui doveva avere, aveva le qualifiche, tutto il curriculum e tutte le cose giuste per diventare vice responsabile di una cosa, di un settore, e praticamente il New York Times ha preferito una donna meno qualificata e poi ha messo un uomo di colore in un'altra posizione anche se era meno qualificato di lui, e lui discrimina questa cosa perché il New York Times aveva promesso di equiparare tutte le mancanze che aveva, per esempio tot donne e tot uomini, tot
0: quote rosa, diciamo,
1: ma pure quote nera a questo punto, perché praticamente se ho 10 impiegati mi metti 5 di colore e 5 bianchi, se ho le donne, 5 donne e 5 maschi, se cose qua,
0: un po' più di equilibrio, diciamo.
1: Se è equilibrio, questa sarebbe la domanda. L'uomo ha citato il titolo 7 del Civil del 1964, legge che vieta la discriminazione in ambito lavoratori basato su sesso, razza, religione e altro. Cioè praticamente vorrei che New York Times, per fare che poco ha fatto, seppure quello era lui il più qualificato per avere quel posto, dice no, tu sei maschio, sei bianco, sei maschio, si nomi in merda.
0: No, ma non l'hanno detto così.
1: Quindi vai a discriminare quello che è bianco, uomo, perché è qualificato, e ci metti una donna, sempre meno qualificata.
0: Un'obiezione però. Ok. Però se io devo equiparare la parità di genere, però scusami, se devo fare la parità di genere, è normale che quello che perde il posto è uno bianco e maschio, perché sono con la maggioranza.
1: No, non è un bianco, è la qualifica. Per esempio, se tu hai
0: chiaro questo,
1: cioè tu ci devi mettere qualcuno che è qualificato per quel posto. Mo se non c'hai fra le donne una qualificata più qualificata di quello bianco, io discrimino quello bianco perché no, ormai si bianca, per metterci la donna è meno qualificata.
0: No,
1: è
0: che se il...
1: a parte che fa male all'azienda mettere uno meno qualificato, no? Cioè,
0: l'azienda forse ci può guadagnare perché
1: o meno qualificato.
0: No, è perché
1: c'è uno più bravo, più qualcosa, però non lo metto perché è bianco.
0: Ma nel momento in cui devo sostituire qualcuno, perché lo devo fare per la parità di genere.
1: No, devo dare una promozione a uno.
0: Non lo sappiamo. Cioè,
1: no, è una promozione. Praticamente questo voleva, cioè, si è liberato quel posto. L'unico che doveva avere questo posto è questo bianco qualificato.
0: Questa persona qua.
1: Uomo e bianco. Due difetti, devi dire. Bianco e uomo. E praticamente hanno detto no, mi serve che già mettere una firma perché ha già apparato.
0: Vedi, questo è il concetto. Se saranno obbligate ad apparare.
1: Obbligate chi? Mica ci sta una legge che appare. Loro eticamente che vogliono fare questa cosa. Quindi per Pesacane è meglio mettere uno meno qualificato.
0: Non sto dicendo
1: però,
0: che è meglio.
1: Però dico, tenga 5 uomini e 5 firme, ma fanculo. Invece te ne ha uno bravo, quindi il bravo si dovrebbe dimettere perché dice signori, sono un uomo in me, sarò pure bravo nel mio lavoro.
0: Ma perché la metti sempre queste parole?
1: Però sono bianco e sono uomo e quindi mi devo togliere per dare il pace. Poi ha avuto un altro posto, un altro ragazzo di colore, perché era di colore, ma non perché aveva le qualifiche per fare quel posto di lavoro. Però l'hanno messo perché giustamente, giustamente non ci sa, ma non è una legge, cioè, nessuno, perché la legge dice che deve essere libero, cioè tu devi dare per meritocrazia il posto a chi serve, no? A chi non, non sa fare quella cosa solo perché è nero o perché è donna o perché è bianco, a questo punto qua. Va bene, cosa ne pensate? Ha ragione questo qua che ha fatto causa al New York Times o ha ragione il New York Times? 342 00 00 100, oppure siamo in diretta allo 081 546 6873. Io per esempio vorrei vedere Moncevo il Papa Nero, insomma, un Papa di colore,
0: ci siamo
1: un
0: andati
1: baga,
0: vicini.
1: Papa cinese.
0: Ci siamo andati vicini.
1: Un Papa cinese, lo vedremo prima di morire. Contatto. Un Papa cinese, un Papa,
2: non lo so.
1: Papa afroamericano. Va bene. 081 546 6873. Se volete potete intervenire in diretta, oppure 342 00 00 100. Pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
0: Ciao,
3: ciao, ciao ragazzi. No, ho sentito la discussione, però sentire un uomo bianco discriminato mi pare una poco troppa.
1: L'ha qualificato e non gli hanno dato il posto.
3: Sì, però la discriminazione perché uomo bianco, no, vai giù.
1: Perché purtroppo se, era, se quello era nero, semmai ci arrivano, perché si apparavano i neri, cioè quelli là di colore in azienda.
3: Sì, per questo motivo. No, perché
1: quello proprio, perché
3: l'uomo bianco fosse discriminato, ma diciamo la storia c'è.
1: In questo caso è stato discriminato, perché è stato dato il suo posto che meritava lui ad una donna meno qualificata di lui.
3: Sì,
0: scusami, ma
3: questo,
1: perché donna?
0: Però questa è una storia vecchia come il mondo, cioè ok, lui era qualificato ed era anche meritevole.
1: In Italia non esiste stato, no, dice, negli Stati Uniti esiste.
0: Però chi dovrebbe poi dare il posto, la promozione, ok, no, ha comunque un margine di libertà di scelta.
1: Eh certo, c'è scelta che sta, come
0: voglio dire, quindi
1: stiamo decidendo se è giusto o no, cioè per te è giusto, abbiamo capito. Per te al telefono è giusto?
3: No, vabbè, io per quanto riguarda, per esempio in Italia, no, mi ha detto Marco l'Italia, ma in Italia i contratti, cioè,
1: non
3: no,
1: in Italia non esiste la meritocrazia, esiste chi mi porta.
3: Non esiste proprio, cioè, parlo di me stesso, io ho delle qualifiche, ma io quando fanno i contratti, cioè a me non, la qualifica non me la metto, cioè io sono diplomato, non mi mettono mai, perché comunque dovrei partire da una, come da un livello superiore, ma non lo mettono, cioè
1: l'Italia sì,
3: l'Italia è proprio un mondo proprio a sé.
1: Ciao fratello, ciao,
0: caro,
1: ma un attimo, no.
0: Sì, sì, piccola pausa, se volete mandare i vostri messaggi 342 00 00 100, restate con noi.

0: Yes, I know, kiss, kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Rosa, riassumimi.
3: Ecco.
4: Tra ragazza di colore e uomo bianco, mettiamoci a Rosario Verde. Ecco, se abbiamo risolto.
2: Allora io che sono un super etero, guido una macchina diesel.
5: Aia.
2: Sono bianco.
5: Aia.
2: Ho i capelli rasati a zero.
5: Puro.
2: Sono politicamente di destra.
5: Esagerò.
2: Fa maggio Ciro secondo voi.
5: Ma ci sicuramente fratello.
4: Non voglio salute dire. Cuccioli Pasquale la carica di Caivano. Ma qua non si tratta di essere discriminati o non discriminati. Questa è proprio questa cultura strana. Ma voi ci avete fatto casi e pubblicità. Faccio un esempio, la famiglia del Mulino Bianco, dei nupati che è nera, la mamma è indiana, o figlio è biondo e chillate con i tratti giapponesi.
6: Sono d'accordo con Verde, come quasi sempre. Allora, non devono fare nessuna discriminazione. Chi è valido deve essere premiato, che sia donna, maschio, e sono contro alle quote. Quote rosa, quote gialla e quote verde, perché secondo me sono di fondo razzista. Perché sono di fondo razzista? Perché bisogna premiare chi merita, sperando di premiare pure 10 donne o 10 uomini di colore o 10 cinesi o quello che siano, ma che vada avanti il più bravo.
5: Beh, negli Stati Uniti, per questo mi meraviglio, perché negli Stati Uniti, anche se c'è questa cultura woke, però c'è stato sempre, per esempio il sindaco adesso di New York mi sembra che è musulmano, se non mi sbaglio. Per esempio a Londra c'è stato fino adesso, non lo so se ancora, non lo so, c'è stato il sindaco che era indiano, cioè di origine indiana, cioè gli anglosassoni hanno sempre tenuto questa mentalità aperta sulla meritocrazia, chi merita prende, non... però da quando c'è questa cultura woke che andasse 50-50, quote rosa,
3: io ci vedo una leggerissima però mandracata da parte dell'uomo, cioè nel senso che è un po' anche un'occasione, se vogliamo, no, questa denuncia, però ne parliamo tra pochissimo, perché proviamo un attimo a collegarci nuovamente con Perna, torniamo a Pompei. Vincenzo, ci senti?
7: Sì, sì, Rosario, sia Marco, sono ancora qui, ovviamente nella piazza del Santuario a Pompei. Si è da poco, pochi istanti, conclusa l'omelia di Papa Leone XIV, inevitabile richiamo a San Bartolo Longo e ovviamente all'importanza della cultura mariana per la Chiesa, ma non poteva mancare il richiamo alla pace, come stavamo ripetendo da questa mattina, non è mancato. Ha voluto dire che questo santuario è stato costruito anche e soprattutto come ministero di pace, e ha voluto ricordare che purtroppo ancora si pensa al commercio delle armi e all'economia e non alla salute degli uomini. Il richiamo è stato chiaro a tutti i conflitti che sono
5: forse è caduta la linea, perché
3: sì, forse c'è un problema col collegamento
7: in corso in tutto il mondo, e ovviamente l'appello a tutti i leader mondiali a cercare la pace e non la guerra.
5: Ok, grazie Perna.
7: No, è un richiamo finale che vi voglio leggere.
3: Sì.
7: No.
3: No, ci sei Vincenzo. Avevamo perso un attimo la linea, Vincenzo.
7: Che volevo leggere, ragazzi.
3: Sì, okay. diccelo, sì.
7: Ok, allora no, il passaggio finale è: venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori e che plachi i rancori e gli odi fratricidi. Fratelli e sorelle, nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore. Ha concluso così Papa Leone.
5: Ok, grazie
3: a Vincenzo Perna.
5: Ci sentiamo più tardi.
3: Sicuramente ci collegheremo ancora prima della fine di Yes and No Kiss Kiss. Nel frattempo, comunque, fa veramente impressione vedere anche alle spalle del nostro Vincenzo Perna, ma anche dalle immagini che stiamo trasmettendo, una presenza massiccia di fedeli, tantissime le persone presenti, e questo è sempre bello. Andiamo anche al telefono 081 546 6873. Pronto?
8: Pronto?
3: Sì, ciao.
5: Buongiorno, ciao.
8: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
3: Ciao.
8: Allora, per quanto riguarda l'assunzione della donna al posto di quell'altro che ne aveva più di merito, Io secondo me, Rosa, correggimi se non è così, ma secondo me era l'amante del
5: no, no, perché il signor Times no.
8: A me, capito, gli ci ha promesso posti, allora l'occasione.
5: No, in America non si fanno queste cose, negli Stati Uniti. No. Se no non diventavano la prima potenza mondiale, cioè non. È proprio un come si dice, un codice etico che si è dato il New York Times di fare una parità di genere, quindi se a quel posto mancava una donna in azienda ci metto una donna, anche se c'ho un uomo e bianco più qualificato ci metto una donna, così ho la parità di genere. Ma è parità di genere questa, oppure pure questa è una forma di discriminazione? Pronto?
1: Pronto, ciao ragazzi, buongiorno.
5: Buongiorno, ciao. A te, ciao.
1: Sono Sasà.
5: Ciao Sasi.
1: No ragazzi, prima stavo facendo benzina a 1,980, tra l'altro. Se lo
5: mamma mia, pure il lancio mi sa stante, sì. 1,9.
1: Vabbè. Però stavo ascoltando il signore di prima che ha girato da Ruadri, la pubblicità era Mulino Bianco, tutta quella insalata multiraziale là. Indiana, sì. Nero, verde, una giacca, io non l'ho mai vista. A volesse trovare però.
5: Infatti.
1: Che bello. Però. C'è da dire che comunque questa questione razziale sta un po', non voglio dire degenerando perché non è corretto, però la stanno un po' troppo forzando anche sui...
5: sta diventando pure questa una formula di discriminazione poi alla
1: sì,
5: fine.
1: Perché ad esempio ho visto io una bambina di 4 anni e ho notato che anche molti film della Disney stanno inserendo delle figure che storia vuole che non ci fossero, tipo il film di Lilo e il Vagabondo,
5: sì.
1: I due genitori, la moglie è nera e il marito è bianco, cosa che ad esempio nel cartone
5: non c'era, certo.
1: Non c'era, era una famiglia.
5: No, io su questa cultura qua, io dove vado in freva io? Ma perché non scrivete storie nuove? Invece di prendere Lilli Vagabondo, formate Lilli Vagabondo e scrivi un'altra storia che ci abbia il papà bianco e la mamma nera.
1: Certo,
5: perché piglia Lilli Vagabondo?
9: Che sono le classi.
1: Un po' mulatta, cioè.
5: Mica posso gli promessi sposi e faccio i gay, cioè per esempio. Gli promessi sposi, Renzo.
9: Bella idea!
5: Metto due gay e faccio.
9: Ma bella idea!
5: L'innominato faccio nero, ma nel Medioevo è un falso storico. Poi,
9: tu
5: falso.
9: Sei un genio! Ma tu sei un genio!
1: Facciamo Renzo e Renatino.
5: Ma non è questo, che comunque dai un falso storico, poi stai dicendo una bugia.
9: Rivisitazioni.
5: No, si chiamano bugie, stai dicendo una bugia.
9: No, scusa, cioè, il testo originale resta
5: nel
9: quello.
5: Nel Medioevo il signorotto non poteva essere in Italia un
9: a
5: nero,
9: nessuno
5: non,
9: farebbe una cosa del genere.
5: Biancaneve colori, cioè si chiama Biancaneve perché vabbè, non torniamo sempre sugli stessi discorsi. Ciao. Ma. Pronto?
10: Pronto ragazzi, buongiorno, io voglio bene.
5: Oui, Gianni, ciao.
10: Ciao ragazzi, ho detto in ufficio, no, al garagista, ho detto a Piccimento 76 voglio vedere il programma di Rosario e Marco, no?
5: Sì.
10: Ma chi è Rosario? Ci senti da sinistra, poi ci sta Marco e quello chiave con la giacca a quadrettino.
5: Ma come chiavi? Con la pescata sulle
9: dici, dici.
10: Quello è Vincenzo Perno in collegamento, ma non ci capite che lo sciallo russo chi è?
9: Ignoranza serpeggiante.
5: Attacca.
9: Ora, al posto
5: attacca
9: di questo garagista, non ci starebbe meglio una donna?
5: Ah?
9: Come lavoro, non ci starebbe meglio una donna che magari riconosceva il Papa? Per dire, vabbè. Battute a parte, c'è questo messaggio di Nina che dice: vedete, siete tutti razzisti. La forzatura di mettere una donna o una persona di etnia diversa è semplicemente equilibrare i lustri di
5: anche se non ha le qualifiche
9: nel mondo.
5: Cioè, anche se non ha le qualifiche, ad esempio, io metto come primario in un ospedale uno, che non, uno che non è qualificato pur che da essere una femmina.
9: Ma scusa, questo
5: cioè,
9: è
5: io metto al cioè per rispondere all'amico, cioè voi non volete la qualifica, cioè uno qualificato, ma volete solo che uno sia di colori 10 bianchi. 10 femmine, 10 maschi, anche se nessuno è qualificato. Infatti,
9: è vero anche che se non inizi a far lavorare o a inserire in maniera un po' più lineare, omogenea queste persone, non ti troverai
5: quindi
9: mai.
5: Quindi voi siete
9: persone
5: siete per
9: bianche, cioè scusami, okay, persone di colore,
5: siete
9: o donne
5: per discriminare
9: che
5: è più qualificato.
9: Non è discriminare.
5: Cioè discrimini quello che è più qualificato per mettere uno soltanto,
9: scusami,
5: per il genere.
9: Ma nel caso, vabbè, il, ma nel non caso, è una discriminazione, nel caso, no, perché nel caso di New York, no, perché se anni fa,
5: cioè, ma posto tuoi, no, vengono altri che non sapevano come essere tuoi, e dice l'editore, dice, senti Marco, ti devo licenziare perché io devo mettere una donna, perché giustamente siete quasi tutti maschi in questa radio, io devo mettere forse una donna, sì. E poi dice, ma quella non la sa fare, non fa niente, la metto stesso perché perdo quella... ascolti, perdo ascolti, lo sponsor se ne va perché non ci piace, però io la metto perché già metto,
9: se è una scelta del... scusami, aspetta un attimo, se è una scelta,
5: ma discriminazione, perché
9: no, perché se tu per tanti anni, per decenni precedenti, non hai mai avuto donne o uomini o donne di colore che hanno preso determinati posti all'epoca perché c'era la discriminazione, fino a un certo punto
5: oggi
9: devi forzare la, ma non è una discriminazione in questo caso qua, secondo me, perché comunque il giornale ha la libertà di poter scegliere chi mettere lì, cioè poteva, se gli, che il punto è un altro, se prendevano una persona non qualificata, ok, come dici tu, ma uomo bianco come lui faceva lo stesso la denuncia? Comunque era una persona qualificata che sta perdendo un posto di lavoro a fronte di un altro uomo bianco che però non è qualificato. Cioè, lui sta facendo la denuncia perché
5: sai,
9: è una donna.
5: Perché non sai che non avesse fatto la denuncia pure se era bianca e non qualificato? Scusa.
9: Perché non aveva i margini per poter fare la denuncia. Vabbè, a questa cosa qua,
5: stai buttando la palla in tribuna, come si dice. Devi pensare sul punto. Devi
9: ci sono sul punto.
5: Allora, abbiamo capito. Usiamo il pallandello, cioè mettiamo le palle sul tavolo. Hai ragione tu perché la gente, vedi, chi la pensa come te, chi la pensa come te, bisogna dargli ragione, non si può discutere. Noi
9: ma
5: ci
9: chi la pensa come te vuole la ragione, no, quello è il problema.
5: Dai,
9: su, cioè,
5: tu sei per non premiare chi è qualificato praticamente.
9: Non è questo il punto.
5: Per parità di genere.
9: Fermi lì.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali, questa è la sua nuova canzone. Siamo sempre in diretta e voi siete su Kiss Kiss Napoli, anche sul canale 76 del digitale terrestre. Ovviamente nei vostri vocali c'è un po' di tutto, sentiamo.
1: Oggi, ma quello basta non andare tanto lontano. Pensate che Harry Potter nella saga che stanno girando, Severus Piton sarà di colore. Cioè, chi è Severus Piton te ne capi la caschetta.
2: Buongiorno cuccioli, ma squadra la casa di Cavana. Ma perché Bulim è stata strunzata? Io non lo sapevo. Oggi sono le elezioni comunali. Allora io alle elezioni non posso mettere i nomi. Non posso scegliere due candidati maschi. Io devo mettere sul mio voto. O metto solo il maschio, o solo la femmina,
0: o un uomo e una donna. Vabbè, è così da anni, amico mio, bentornato sulla terra.
3: La quota rosa, la quota rosa.
0: Sì, è così da tempo.
3: Io la chiamo la quota panda, insomma. Vabbè, sì, sono finiti.
0: Che senso la quota panda?
3: La quota panda. Cioè, per me è discriminatorio da parte riguardi delle donne, sta cosa. Però. Vabbè, insomma, sarà questa cultura integralista che vada.
4: Ragazzi, buongiorno, Luigi Dal Vomero. Rosario, se ci rifletti, purtroppo è proprio così come dici tu. Tanto è vero che se guardi le trasmissioni televisive, ma basta guardare qualsiasi contesto, ci deve essere almeno uno straniero e almeno una donna. Purtroppo oggi è così.
5: Luigi, vuoi dire una cosa? Va, Pesaca, me la credo, proprio si proprio bastiamo contrario.
0: Meno male.
6: Pesaca, è come ti piacessero i promessi sposi gay. Tu chi volessi fa?
7: Ragazzi, buongiorno, Giorgio da Napoli. Ma io sono un fautore di una sola tesi. Da quando abbiamo iniziato a fare i film di perbenisti e fare le guerre per genere, così, invece di pensare alle cose, ecco, come diceva Rosario, i posti di lavoro vanno a chi è qualificato, non per le quote rosa oppure per l'integrazione, vanno a chi è qualificato. Se una persona di colore inizia a lavorare dalle fondamenta, cioè dall'inizio, inizia a imparare le prime cose e diventa una persona qualificata, perché non ha da essere integrata come posto manageriale?
3: Ragazzi, è normale se sa fa carriera per merito, non per genere. Pensa cane di parere del contrario.
0: Scusami, una carriera oggi, una figura professionale qualificata oggi o che ha fatto carriera avrà iniziato 10-15 anni fa la sua carriera per raggiungere quel suo livello. E 10-15 anni fa è quando davano la possibilità stiamo parlando di 10-15 anni fa, ragazzi, l'altro ieri, dove la davano la stessa possibilità a persone di colore o alle donne in Italia poi di fare certe cose? È un fenomeno che si sta sviluppando negli ultimi anni, a ben ragione, quando io sento pure l'amico che dice mo ci deve stare per forza lo straniero, per forza quello. Ma nel caso che problema c'è? Cioè, qual è il problema che in un programma televisivo c'è anche uno straniero o una persona di colore o una persona che magari fino a 10 anni fa in TV non si vedeva? Cioè, secondo me è più positiva che negativa la cosa. Pronto?
8: Pronto?
3: Buongiorno,
0: ciao.
3: Sei?
8: Sono in linea, sono in diretta.
3: Sì, ciao. Sei in diretta.
8: Buongiorno, sì. Mi chiamo Angelo dai Colle Aminei. Io sono tesserato per Futuro Nazionale e ho anche aperto un comitato costituente a Napoli di Futuro Nazionale,
3: sì.
8: Il numero 656.
3: Sì.
8: Allora, Futuro Nazionale non è un partito, è soprattutto una svolta culturale, perché diciamo questo spirito di integrazione senza limite, se vediamo, sta come posso dire, facendo perdere di vista il concetto fondamentale di paese. Chiedo 30 secondi perché so che essere di Futuro Nazionale è molto divisivo. Diciamo che in Europa stanno avanzando tutte le destre. Ma la destra,
0: ma guarda, ci abbiamo le comunali a breve, un po' sparpagliate
3: dappertutto.
0: No, nel senso, non la stiamo mettendo sul comizio politico, sul problema.
3: Questa è l'altra, chi sarà tuo difetto oggi? L'autocensura,
0: no,
3: grazie, fratello.
0: No, il concetto non è un'autocensura. Se vogliamo far parlare un esponente di Futuro Nazionale, mi chiami uno del Movimento 5 Stelle, uno del PD, uno di Forza Italia, uno di Si può parlare di politica, ma una cosa del genere la organizziamo un attimo prima e ne parliamo liberamente.
3: Vabbè, sono pronto, c'era così.
0: Se vuoi fare le cose equilibrate, così si fanno.
3: Sangue freddo.
0: No, stai calmo tu, io sono calmissimo. Ti spiego solo come funziona teoricamente la cosa.
3: Grazie che me l'hai spiegato, non sapevo. Pronto?
9: Pronto, volevo fare un esempio molto semplice, però per evitare di fare astrazioni troppo complicate.
3: Stai attento, non parlare di politica, non sapevo, Marco mi ha informato che siamo in bar condicio, non lo so, non sapevo di stare in bar condicio.
9: Ammettiamo che ci sia una persona che ha un problema grosso, cioè per esempio una miopia progressiva con degenerativo, con distacco di retina. Io da chi vado, da quello che è stato scelto per il protocollo, o vado da quello che praticamente sa fare questo tipo di lavoro, che mi sa operare, cioè quello pratico, quello che sa le cose, quello che
3: logica mi porta da quello là che sa fare questo tipo di operazione, però questo tipo di cultura dice se ci stanno 5 maschi e ci stanno 4 donne, quel posto va dato ad una donna, anche se questa operazione non è la più brava che lo fa. E capì qual è il discorso? Se io ho un manager che è più bravo di tutti, ha fatto 8 miliardi, ha fatto questo e quell'altro, però è maschio e là ci vuole una donna, anche se è meno qualificato, ci mette una donna. Perché sono stati discriminati. Quindi,
0: ma è il manager
3: quindi,
0: che decide.
3: Quindi,
0: no,
3: secondo Marco si premia più il genere che il saper fare, insomma, o la qualifica.
0: Non è che si premia, se tu vai a leggere in America.
3: Per esempio, a chi faccio teatro in un cartellone bisognerebbe mettere 8 spettacoli, 4 donne e 4 maschi. Dice, ma stanno chi là di 4 attori, sono bravi. Questo che no, stanno forse 4.
0: Guarda, io leggo
3: ma non mi piace, non dire a pubblico.
0: Io leggo che negli Stati Uniti le aziende sono obbligate per legge a rispettare i principi di non discriminazione, cioè là c'hanno
3: Pure noi,
0: abbiamo una legge che fa questa cosa.
3: È la legge che ha fatto il giornalista, ha richiamato il giornalista. Io non posso essere discriminato solo perché sono bianco, solo perché sono maschio, solo perché forse sono cristiano.
0: Ho capito, ma se io devo prendere e mettere a quel tuo posto qualcuno, una donna, prendo
3: anche se
0: la
3: meno qualificata.
0: La più qualificata tra le donne che ho, anche se meno qualificata di te, do il posto a lei. Evidentemente per legge devono fare questo.
3: Posso dire che sono contrario proprio al tuo pensiero.
0: Figurati, ma devi dirlo a quello là del New York Times, non lo devi dire a me, io non lo dirigo il New York Times, magari.

0: Grande canzone di fine anni 90, Goo Goo Dolls con Iris. Andiamo al telefono però, c'è qualcuno, pronto?
1: Pronto, buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
1: Allora, sic et simpliciter, questa qui è una forma di discriminazione. Ok, siamo d'accordo. Io pure sono per la preparazione, non per la provenienza, che colore di pelle alte, se maschio, femmina, cosa ami o cosa non ami. D'accordissimo su questo, ma faccio una piccola riflessione. In una società piena zeppa di discriminazioni, a volte ci sono delle piccole discriminazioni come questa, perché lo è, ripeto, sic et simpliciter lo è, che però secondo me sono come anticorpi di una società sbagliata. Per esempio, le borse di studio verso i più poveri, che cosa sono? Sono una forma di aiuto verso ragazzi, quella è una discriminazione, ma sono una forma di aiuto verso ragazzi che non hanno potuto studiare nelle scuole private, con l'insegnante privato. Allora ti diamo una mano nelle università e ti aiutiamo. Le assistenze mediche, gli E05, tutte quelle cose, cosa sono? Sono un aiuto verso le persone che non hanno un lavoro, quello pure una forma di discriminazione.
2: Perché una forma di discriminazione? Scusa.
1: È una forma di discriminazione verso.
2: Cioè, io ho mio figlio che ha preso delle borse di studio, ma non perché ha avuto degli ottimi voti, perché
3: divisa tra quelle quello.
2: Ha un ISEE e basta, ha avuto la borsa di studio. Perché è discriminazione?
1: Non solo per i buoni.
2: A chi sta discriminando? No, te lo dico io, fratello, Limon Sungacen, perché ha avuto degli ottimi voti. Aiuto degli ottimi, la media è buona, questa e quell'altra, avendo quelle cose là, avendo quella, ci stanno 10 borse di studio, sono tot i ragazzi che partecipano a quella borsa di studio e l'ha avuto. Mia figlia ha avuto una borsa di studio perché è stata quella là che ha avuto più buoni voti e alla fine l'università gli ha rimborsato le tasse.
1: Rosario, quando io
2: perché è discriminatorio?
1: Rosario, posso, lo sto dicendo in un altro modo, voglio dire, sono anticorpi, cioè in una società assolutamente squilibrata. Quando io andavo all'università, io non avevo neanche i soldi per comprarmi la pizzetta di un euro, ti giuro, e a volte rimanevo con la fame fino alla sera, e le borse di studio proprio per il mio reddito mi hanno aiutato tantissimo a laurearmi. Ma guarda, e ti concludo, un'altra forma che potrebbe essere letta come discriminazione, ma per me è corretta, io questo voglio dire, è anche per esempio il reddito di cittadinanza, perché se tu non mi dai la possibilità di costruire aziende al sud, le costruiscono solo, dobbiamo dare una mano alle persone a campare, sì o no? Quindi per dire che certe forme di discriminazione come quella, perché lo è, ha ragione Rosario, sic et simpliciter lo è, però potrebbero essere lette come anticorpi di una società squilibrata e non giusta, questo intendo.
2: Va bene, grazie.
0: Ok, abbiamo esaurito con questo pensiero il passaggio, se c'è l'altro amico in linea, vediamo ora di collegarci in chiusura, se c'è l'altro amico in linea di aspettare, è caduto, e allora fra poco ci ricolleghiamo con l'ultima parte di Yes, I Know, Kiss, Kiss, probabilmente anche con Pompei ancora da perna, fermi lì.